sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: cani e pesce cani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House.
1: Animal House.
0: Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House.
2: La fiera delle fiere.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here. Brand new.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: DJ su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: forget. Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: but it bears repeating now.
1: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: away to heaven.
1: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
2: Andiamo bene!
1: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go.

0: se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Brand new music right here.
6: Brand

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Brand new music right here. Brand new.

Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio.
1: 3, 2, 1.
0: Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
5: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
4: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
5: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
4: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
5: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
12: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
13: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
12: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
13: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo rosati.it.
14: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
15: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
14: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
16: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
13: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
17: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
18: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
19: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
20: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
21: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
22: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
23: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
24: Dettagli in negozio, tra le tag 0%.
23: 100, 10 mesi. Messaggio pubblicitario SEC nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salva approvazione Agos.
0: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Ora su Radio Rock c'è Rock Italia. Il rock made in Italy. On Radio
3: Rock. Buongiorno rockers e buona domenica, ma che dico rockers, mattutini, mattinieri del weekend. Io sono Federico Clemente from Radio Rock Italia, in questo caso, perché questo che sta per iniziare e che apre la domenica 20 di settembre del 2026 è Rock Italia, una bella scorpacciata di rock italiano. Vi porto fino alle 9 anche con qualche pezzo international, però iniziamo dai Nickelback. Radio Rock, back in time.

0: Dal 2005 Animals dei Nickelback ci apre le porte alla prima novità di oggi.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: Hey.
7: La

promette molto bene l'ultimo lavoro in studio degli Editors, che si chiama Surface Echo and Sounds. Uscirà il 30 di ottobre, anticipato da un paio di singoli, l'ultimo dei quali abbiamo appena ascoltato qui su Radio Rock come novità in alta rotazione. Si chiama Seriously, suona molto molto bene, così come suonava benissimo anche The Rush, altro singolo dal prossimo disco in uscita della band inglese, anch'esso in alta rotazione qui sui 106.6. Buongiorno e buona domenica, io sono Federico Clemente, vi traghetterò fino alle 9 in questa domenica 20 di settembre all'interno di Rock Italia, nuovo format di Radio Rock nato quest'anno per portarvi anche un po' di rock italiano. Apriremo tutti i weekend il palinsesto tra le 7 e le 9 per stare un po' insieme, per farci un po' di compagnia, per passare queste ore strane del weekend, no? Vissute da molte meno persone, no? Rispetto a quelle che vivono le giornate da una certa ora in poi, ma forse per questo anche un po' speciali, dai, vogliamo dircelo. Ieri ci siamo divertiti un po' con questo neonato e amichevolmente, bonariamente autodefinito gruppo dei poveri, cioè quelli che il weekend sono costretti ad alzarsi molto presto perché settimana o weekend non fa differenza, si lavora. E allora anche oggi, in questa ultima domenica d'estate, tra l'altro, perché entrerà l'autunno il prossimo 23 di settembre, voglio sapere cosa vi porta ad essere già svegli così presto a quest'ora della domenica. 3899106600 per i vostri WhatsApp e Telegram. E voglio aprire così, però, dandovi anche una sferzata di entusiasmo, per svegliarvi un po', per caricarvi un po', ma anche per ricordarvi che tutto sommato è festa. 3miata Forneria Marconi.

La primata forneria Marconi, meglio nota come PFM, ci ricorda che nonostante tutto è festa, non una festa particolare, è una domenica qualunque. Oddio, proprio qualunque no, perché stiamo celebrando comunque la fine dell'estate, perché oggi è l'ultima domenica di questa estate lunghissima. Per quanto riguarda il calendario, il 23 di settembre entrerà l'autunno, anche se l'impressione è che ci porteremo ancora un po' dietro l'estate, sebbene si stia un po' meglio. Adesso non so se perché sono uscito molto presto, ma in generale anche nel corso della giornata si fa caldo, ma non è così tremenda la situazione, dai, come è stata qualche settimana fa. 3899 106 e 600, vi aspetto, cari mattinieri della domenica. Ieri abbiamo creato questo gruppo dei poveri, cioè coloro che sono costretti loro malgrado a vivere, magari per andare al lavoro, queste ore così giovani, ecco, del weekend. C'era chi andava a scuola per la prima ora di tecnologia, se non ricordo male. Ci sono stati tantissimi amici e amiche che si sono uniti e unite in questo gruppone, e c'era anche chi però, invece che andare al lavoro, stava tornando dal lavoro. Eppure io oggi, in questa mattinata, sarà che è domenica, credo che il gruppo sarà un po' più ridotto, ecco, perché non vi vedo arrivare, e quindi secondo me la sveglia, comunque la domenica, arriva un pochino più tardi. Va bene, 50 sfumature di rock italiano, potrebbe essere riassunto anche così questo programma della domenica, che si chiama Rock Italia e che è un bel viaggio all'interno della musica italiana. Qui su Radio Rock ci si sveglia insieme al ritmo del rock italiano, ma non solo, perché c'è anche chi sta lì un po' nel confine tra il cantautorato e il rock puro, tipo lui.

cazzo, ci dice alle 7:26 Caparezza, che ho definito quasi al confine con il cantautorato, perché secondo me scrive con un come un cantautore, poi sostanzialmente rappa su delle basi rock, dai, si può dire anche così. E a proposito di Caparezza, si è concluso il 5 di settembre davanti a circa 20.000 persone nella iconica, direi anche particolarmente suggestiva location della Reggia di Caserta, il suo lungo tour estivo. E al termine dell'esibizione, così come ha fatto anche in tantissime altre date, ha rivolto un discorso al pubblico. Solitamente si parlava tanto di sogni, di seguire i propri sogni, di non lasciare chiuse le idee dentro di sé. Questa volta il discorso è virato un po' più sul futuro professionale del suo percorso artistico, e ha lasciato aperta l'ipotesi di una sorta di sospensione a tempo indeterminato sia delle attività dal vivo che di quelle discografiche. È stato parecchio tempo fermo tra l'ultimo disco Orbit e quello precedente. Diciamo che questa volta ci ha fatto capire che tra l'acufene, tra la ipoacusia, fattori che hanno già diradato, insomma, no, le sue uscite discografiche, probabilmente ha bisogno di prendersi una pausa, perché determinate frequenze hanno comportato un ulteriore peggioramento delle sue condizioni di salute. E infatti si è visto anche all'interno del tour che c'è stata una progressiva riduzione dell'uso di chitarre elettriche, in generale di timbri più spigolosi di altre. E quindi conclude in qualche modo, non so che fine farò, ve lo dico con molta sincerità, è ovvio che ogni fine concerto dico che è l'ultimo e poi puntualmente vengo smentito, però sono in una condizione particolare, per cui non abbiate paura, qualsiasi cosa farò starò bene, quindi lasciatemi andare. Insomma, fa un po' male sentirsi dire queste cose. Comunque continueremo a seguirlo, sperando che, insomma, si faccia rivedere presto.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family Agora.
2: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida. Ma dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
0: Wake up! Su Radio Rock c'è Rock Italia. Il rock made in Italy. On Radio
11: Rock. Wake up, buongiorno rockers e soprattutto buona domenica 7.34 del 20 di settembre. State ascoltando Rock Italia con me che sono Federico Clemente, il bello di un'ora così giovane della domenica mattina, che succedono un sacco di cose che fondamentalmente possono vivere soltanto quei pochi eletti che sono già svegli. Tipo una bellissima canzone che ci sta tutta per il nostro Back in Time, quindi su il volume arrivano i Pink Floyd.
12: Radio.

0: Mamma mia che goduria, si può dire? Dal 1975 i Pink Floyd con Have a Cigar. Dite, ma questo è Rock Italia e tu ci passi Pink Floyd? Eh sì, funziona anche così. Back in Time, quindi viaggio indietro nel tempo e novità le peschiamo dall'archivio di Radio Rock e dalla parte internazionale. E voi direte, ma prima del break un altro pezzo con il testo in inglese. Ecco, appunto, con il testo in inglese. Ma ciò non significa che io non vi abbia fatto ascoltare una band italiana. Loro sono gli All You Can Eat. Non gli All You Can Eat, ma Eat come odiare, band indie rock con influenze post-punk romana, quindi assolutamente a chilometro zero. E ve li ho fatti ascoltare con Take Me to the Moon, che è il primo singolo estratto da un loro EP che si chiama Afterglow ed è uscito il 20 di marzo del 2026. Oh, bello parlare con i Pink Floyd in sottofondo. Questa è Rock Italia, io sono Federico Clemente. 3899106600 si rimpolpa il gruppo di tutti coloro che sono già svegli a quest'ora della mattina, anche di domenica. Tra poco un po' di messaggi, prima dobbiamo ritornare drasticamente al presente con una delle novità in alta rotazione su Radio Rock, in particolare quella dei Social Distortion.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Give me that.
3: Brand new music.
2: Hey.
3: La musica nuova su Radio Rock.

oggi tutte novità, proprio nuove di zecca, scusate il gioco di parole. Dopo Seriously degli Editors, anche questa Walk Away, Don't Look Back dei Social Distortion è alla prima settimana di alta rotazione qui su Radio Rock. Vi ricordo che sul nostro sito radiorock.it potete andare a votare le novità che vi piacciono di più per farle restare il più possibile nell'alta rotazione qui sui 106.6. Questa invece è Radio avrei detto Radio Rock Italia, ovviamente sbagliando, perché è vero che sono uno speaker di Radio Rock Italia prestato, così come gli altri che interverranno, che condurranno Rock Italia, soltanto Rock Italia, senza radio, qui sui 106.6. Mi scapperà qualche volta, dai, non è così grave. Ci facciamo anche una bella scorpacciata di musica italiana, di rock italiano, ma a me piace sempre molto anche farmi un giro tra di voi che siete dall'altra parte della radio per scoprire cosa fate la domenica mattina in un orario così particolare. E se ieri c'era un folto gruppo di quelli che avremmo ribattezzato amichevolmente il gruppo dei poveri, oggi c'è un nutrito gruppo, ma non mi sento di dire che fanno tutti parte del gruppo dei poveri, diciamo così. Enrico lo specifica, mi scrive: buongiorno, sono in piedi da povero per consentire ad altri poveri di fare le loro compere. Sì, ok, si è poveri ma si va a fare compere. Diciamo, i poveri poverissimi sono quelli che lavorano, siamo noi che siamo al chiodo, diciamo. Però c'è anche chi si sveglia per piacere, così come Simona che mi scrive: piacevole ascolto mentre passeggio con la mia pelosetta. Quindi si portano per esempio anche a spasso i cani, che è sì un'incombenza, ma è un'incombenza piuttosto leggera. Un buongiorno anche a Paola, che in realtà non ha delle impellenze di nessun tipo, bensì un orologio biologico che tutte le mattine la sveglia alle 5. Qualche volta anche prima si potesse risettare il nostro orologio biologico come un orologio da polso, sarebbe molto meglio. Anche di sabato e domenica, comunque, mi sono abituata ad uscire alle 6.30 per andare al lavoro, quindi più o meno non le fa troppa differenza. Ho sempre preferito l'alba e i primi rumori della città, poi ci siete voi a farmi compagnia. Buona mattinata a te e a tutti i mattinieri. Paola, ti mando un grandissimo saluto e voglio dedicare a te e a tutti voi che mi state scrivendo il prossimo pezzo, compreso zio George, che oggi, come ieri, è quello che torna a casa, non quello che esce, perché ha appena finito il turno di notte come portiere d'albergo. Quindi un abbraccio anche a tutti coloro che tornano dal lavoro, non solo a quelli che ci vanno. E un abbraccio anche a tutti quelli che si svegliano presto, anche per piacere.

Rossi alle 7.49 qui su Radio Rock. Smarco il malizioso messaggio di Augusto, al quale va comunque il mio buongiorno, e vi racconto di un'iniziativa del governo di Singapore che, per salvare i suoi cittadini, direte da cosa? Allora, dal doom scrolling, che, se non sapete che cos'è, è quell'abitudine di scorrere compulsivamente i feed dei social, no? Passando di video in video, di notizia in notizia, e rimanendoci attaccati molto più tempo di quanto si vorrebbe e dovrebbe, senza peraltro averne nella maggior parte dei casi la consapevolezza. E per salvarli anche dal brain rot, che letteralmente è il marciume cerebrale, che cosa ha deciso di fare? Di pagarli per leggere almeno 15 minuti al giorno. Ebbene sì, registrandosi ad un sito governativo, i cittadini possono cominciare ad accumulare punti registrando le proprie sessioni di lettura. Ogni sessione da 15 minuti, ovviamente, che viene registrata, non so, si spingerà avvio e poi dopo 15 minuti si spingerà stop, diciamo così, viene premiata con 20 monete virtuali che possono essere accumulate, e quando si arriva a 1000 possono essere, come dire, riscattate con una ricompensa in denaro. Ovviamente la ricompensa, come potrete immaginare, è piuttosto simbolica, cioè per ottenere un dollaro di Singapore, che è intorno ai 70 centesimi, è necessario registrare 50 sessioni di lettura, diciamo di 15 minuti, come vi raccontavo, ma ne può essere registrata soltanto una al giorno, quindi di fatto dopo 50 giorni si ottengono 70 centesimi. Il discorso è che l'iniziativa è nobile, è un progetto che tenta di coinvolgere, che punta sulla partecipazione collettiva per recuperare un'abitudine che comunque è sana, è anche molto bella se vogliamo, aiuta l'immaginazione e soprattutto ci toglie questi fenomeni di oggi che ci portano un po' via la testa.

Fast Animals and Slow Kids su Radio Rock. Come reagire al presente? Come reagisce al presente il governo di Singapore? Un presente che ci vede sempre meno lettori e lettrici, pagando tutti coloro che registrano 15 minuti di lettura al giorno con monete virtuali che poi possono essere riscattate. Iniziativa che, come potrete immaginare, ha diviso l'opinione pubblica, perché era da immaginarselo che da una parte ci sarebbero stati quelli che avrebbero sposato la linea piuttosto che niente, meglio piuttosto, cioè meglio avere un aumento delle persone che si accingono a leggere dei libri, magari anche per poco tempo, perché basta poco, se tu ti abitui a leggere basta pochissimo, no? Poi dopo diventa una cosa che ti va di fare in qualche modo, anche se solo per avere una ricompensa monetaria o anche attraverso una ricompensa monetaria, invece delle persone che comunque le trovi inebetite lì sul telefono a scorrere all'infinito il feed a casa loro, ma anche magari nei luoghi pubblici. Cioè, vi siete accorti che non riusciamo più ad attendere, ad aspettare? Non so, aspettiamo l'autobus, telefono, aspettiamo la metro, telefono, aspettiamo in fila alla cassa, telefono. Mi metto dentro anch'io adesso, non voglio fare quello che è bravo e che riesce a non fare questa cosa. Certo che in quel momento non è che leggi, è proprio un'abitudine, un'attitudine, diciamo. Nonostante questo, dall'altra parte ci sono i critici di questa iniziativa del governo di Singapore, perché sostengono che sia impossibile far venire voglia di leggere soltanto pagando due spiccioli, perché in effetti, come vi dicevo, si parla di pochi centesimi a tutte quante le persone che avrebbero peraltro voglia di mettersi lì a registrare le loro sessioni, diciamo, di lettura. A voi l'ardua sentenza, mi verrebbe da dire. Intanto mi piacerebbe sapere al 3899 se siete persone che leggono oppure no, per capire, per mapparci anche qui, no, sulle nostre abitudini. E poi anche un pensiero magari sul fatto che questa iniziativa possa o meno essere producente secondo voi. Cioè, voi, se siete delle persone che non leggete, vi fareste pagare una settantina di centesimi per leggere? Ma va bene, 3899 106 e 600.

0: Boom Live, right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do un...

0: auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20 open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20 speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Stai ascoltando Rock Italia. Rock Italia. Rock Italia, il rock made in Italy. Wake up
4: on Radio Rock. Buongiorno, è ora di svegliarsi. Questa è Radio Rock, state ascoltando Rock Italia in compagnia di Federico Clemente fino alle 9. Abbiamo avuto un po' di respiro, avete preso anche voi un caffè? Io sì, dai, ripartiamo da qui. Radio Rock, back in time.

evidentemente gli Ives devono essere stati quelli all'interno del proprio gruppo di riferimento, i più saggi di tutti, a dire: oh, te l'avevo detto però io, tanto da farci una canzone Hate to Say I Told You So. Cioè, io odio dire sempre che te l'avevo detto. Va bene, dal 2000 e dagli Ives torniamo al presente con la nuova delle Lambrini Girls. Brand new music right here.

Vente scena di Brighton, arrivano anche le Lambrini Girls, questa Bang Bang Bang alla sua prima settimana di alta rotazione su Radio Rock Italia. È veramente una bella scarica da parte della formazione punk rock inglese, che ha annunciato l'uscita il prossimo 15 di gennaio, quindi parliamo del 2027, il proprio secondo lavoro in carriera. Si chiamerà No Refunds e arriva a 2 anni dopo dall'uscita del primo lavoro, che si chiama Who Let the Dogs Out e che è tanto bello, tanto figo. Vi consiglio di, visto che è domenica anche, no, magari uno ha del tempo da spendere per le cose che gli piacciono, ecco, se vi piace la musica, se vi piacciono le Lambrini Girls e in generale il rock, perché hanno tanto rock da suonare, suonano un rock vecchio stile anche un po', diciamo così, potete andare a sondarlo e ad ascoltarlo magari facendo una cosa che ormai si fa sempre meno, e cioè ascoltare un disco dall'inizio alla fine per scoprire di che pasta sono fatte queste Lambrini Girls. A me piacciono molto, forse adesso le vado a votare su radiorock.it, perché ho molte aspettative a considerare questo nuovo singolo, che è una delle novità. Io sono sicuro che, insomma, ho alte aspettative rispetto all'uscita del loro nuovo disco. Va bene, buongiorno a tutti, io sono Federico Clemente, e a proposito di cose che non si fanno più tanto, no? Che sono quasi al limite, le percepiamo quasi rivoluzionarie, quando le facciamo c'è la lettura, perché vi parlavo dell'iniziativa di Singapore, che ha deciso di pagare tutti coloro che decideranno di leggere per almeno 15 minuti al giorno, e lo fanno perché si legge poco, e mi sembra che questa cosa, arrivando anche da Singapore, sia piuttosto diffusa all over the world, insomma, perché anche qui in Italia le cose non sono tanto messe bene. Solo 8 persone su 10 dichiarano di aver letto almeno un libro, cioè solo, in realtà 8 su 10 non sono neanche pochissime, ma sono quelle che hanno letto un solo libro in realtà. Che forse anche un po' pochino, no? E infatti poi, se vai ad indagare meglio i dati, la maggior parte di quelli che si dichiarano lettore rientrano nella fascia debole, occasionale, leggono da un libro fino a un massimo di 3. I lettori forti, che possiamo considerarli quelli che leggono almeno un libro al mese, quindi 12 libri l'anno, sono soltanto 2 persone su 10. Dai, 12 libri l'anno si può anche fare. Ora voi mi direte: la mia vita è complicata, ho un sacco di cose da fare, non ho assolutamente tempo. Sono d'accordo, ma meno di 2 persone su 10 leggono un libro tutti i giorni. Ok, adesso dai, non è che dobbiamo, come dire, leggere proprio tutti quanti i giorni. Però, secondo me, magari leggere un pochino di più male non ci farebbe. Possiamo vederla così, dai.

E Subsonica di nuova ossessione su Radio Rock. Adesso non voglio star qui a farvi la paternale sul fatto che si debba leggere di più. Non lo voglio fare in generale, non lo voglio fare neanche perché io sia un grandissimo lettore. O meglio, devo ricordarmi il mio passato, perché ho aumentato molto a leggere. In realtà posso dirvi che una volta che si comincia difficilmente si smette, ma non posso rinnegare il fatto che sono passato per una lunga fase della mia vita a potermi inserire non nei lettori deboli occasionali, in quelli debolissimi. Ho avuto sempre questa caratteristica che ho ritenuto particolare. Ho sempre comprato libri perché mi piace andare in libreria e mi piace l'odore dei libri nuovi, mi piace andare lì e scegliere e guardare, leggere i titoli e leggere di cosa parlano i libri. Mi è sempre piaciuto acquistarli anche, il che insomma è tutto regolare, finché poi dopo non mi rendevo conto che non avevo tempo, forse neanche tutta questa voglia di leggere, perché poi se hai voglia il tempo di leggere lo trovi. In generale diciamo che non è un problema nostrano, ma è un problema che riscontra un po' tutta Europa, ma non solo, anche il mondo. Infatti si moltiplicano le iniziative per cercare di invogliare un po' le persone a leggere. Vi ho parlato di quella di Singapore e ce n'è un'altra in Polonia che ha attirato la mia attenzione e che è molto curiosa. Perché se in Italia ci sono 8 persone su 10 che dicono di aver letto almeno un libro nel corso di un anno, in Polonia sono solo 4 persone su 10 a poter dire questa cosa. E di fronte a questo dato, che peraltro è costantemente in calo, il governo ha deciso di fare un'iniziativa che trovo molto interessante, e cioè l'apertura della Metroteca, cioè una biblioteca express di 150 metri quadri, quindi molto ampia, nel cuore di una stazione della metropolitana. Cosa succede? Che tu vai a prendere la metro, vai a prenderti un libro e magari te lo leggi mentre pendoli, diciamo, neologismo, mentre fai il pendolare verso scuola, ufficio, per cercare di invogliare il più persone possibili a leggere ed evitare questa cosa che anche a Singapore cercano di evitare, e cioè il doom scrolling. Bello, secondo me anche molto divertente, molto, molto interessante, soprattutto perché all'interno di una stazione della metro, quindi è lì, è prêt-à-porter, non è che ti devi allungare. Scendi, prendi il libro, sali sulla metro e te lo leggi. C'è anche un muro dove poter lasciare pensieri e riflessioni su temi importanti come cambiamento climatico, sicurezza alimentare, quindi non solo c'è uno scambio di libri, ma anche un bellissimo scambio di idee. I tre allegri ragazzi morti ora.

0: Si può fare di meglio, lo sai, si può fare di più, canta Davide Toffolo in questa nuova canzone per me dei tre allegri ragazzi morti, evidentemente lo stesso pensiero che hanno avuto al governo di Singapore o in Polonia, dove stanno cercando di invogliare le persone alla lettura. Non mi sono dimenticato di voi, 3899 106 e 600, fatemi sapere se siete persone che leggono, magari se siete tra questi, quanti libri, o semplicemente magari l'ultimo libro che avete letto o state leggendo. Dai, parto io. Io al momento sto quasi finendo La ricreazione è finita di Dario Ferrari, che è un libro che mi sento anche di consigliare. Molto bello, molto appassionante anche. Poi il personaggio che racconta Marcello somiglia, e secondo me somiglia a molti di noi. Non mi sono dimenticato neanche che è domenica e che ho chiamato a raccolta, tra virgolette, quello che abbiamo bonariamente definito il gruppo dei poveri, cioè coloro che sono costretti magari anche a lavorare. E c'è il messaggio di Mauro.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io sono sveglio dalle 7.
0: Eccoci.
1: Perché sto curando già il giardino di casa mia. Senti, ti andrebbe di mettere qualcosa a tuo piacere di Emilio Stella? Ciao, buona giornata e buona domenica.
0: Grazie, grazie Mauro, buona giornata e buona domenica anche a te. Si lavora, a volte si lavora anche per se stessi, e questo sicuramente è molto meglio che lavorare per gli altri. Va bene, ti voglio accontentare facendo un piccolo strappo alla regola, non quella di accontentarvi, ma passando una canzone così, che magari non era prevista e va un po' leggermente fuori dal confine del rock. Ma visto che oggi è anche l'ultima domenica d'estate, voglio dedicare a tutti voi questo pezzo. E allora, su richiesta di Mauro, ma anche per tutti coloro che magari stanno cercando di godersi un ultimo giorno di mare,

Il reggae di Emilio Stella, Capocotta, non è Kingston. Mi ha richiesto Mauro una canzone di Emilio. Ho scelto questa perché mi fa veramente tanto tanto ridere. E soprattutto, se guardi la cartina, stai vicino a Torvaianica. È qualcosa che mi porta quasi alle lacrime. 8:28, siamo quasi al break. Giusto il tempo di un ultimo pezzo per questa mezz'oretta. E riporterei il tono del rock un pochino più in alto con i Marlene Kunz, con una canzone dal titolo Festa Mesta, dedicata a tutti coloro che in questa domenica mattina stanno lavorando e non stanno andando né a Kingston né a Capocotta e né a Torvaianica. Fatevi sentire. 3899 106 e 600 comunque sul volume.

0: fioschi e figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a l'una con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rockstar. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
11: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
12: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
13: Che entusiasmo!
12: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
13: Te ne do uno

0: Roman Auto, oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Wake up! Su Radio Rock c'è Rock Italia. Il rock made in Italy. On Radio
9: Rock. Beh, ormai sarete svegli, dai, sono le 8:38, buongiorno e buona domenica rockers, in compagnia di Federico Clemente ancora per una ventina di minuti abbondanti prima dell'arrivo a questi microfoni di Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini con la loro Rockbusters. Noi torniamo indietro nel tempo invece con Jack White. Radio Rock, back in time.

0: Dall'album di debutto come solista di Jack White, che si chiama Blunderbuss, abbiamo ascoltato Freedom at 21, che ci apre le porte però per l'ultima di Phoebe Bridgers. Torniamo al presente.
1: Brand new music right here. Brand new.

statunitense Phoebe Bridgers con la sua Lost Boys, tra le giovani cantautrici statunitense emerse nell'ultimo decennio, è sicuramente una delle più interessanti. La musicista di Pasadena, 31enne, perché non è troppo pop come tante altre cantautrici statunitense, ma capace di fondere rock, pop e folk con un buon gusto e, vi dirò, con una buona dose di personalità anche, anche con tanta malinconia, però c'è da dirlo, sentimento che è molto marcato anche in questo suo nuovo album dal quale abbiamo ascoltato Lost Boys, che si chiama Lost Weekend, che è molto crepuscolare perché è ispirato alla perdita di due uomini importanti nella sua vita, forse anche da qui Lost Boys, che sono il padre, violento e tormentato dalle dipendenze, che è scomparso qualche tempo fa, ma anche di Paul Mescal, l'attore con il quale aveva una relazione. Questo spiega, nonostante Lost Boys sia quasi una canzone che appare musicalmente leggera, l'atmosfera di questo disco. Ma io devo ricordarvi una cosa importante, cioè che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. In alternativa, se non avete un decoder o una TV compatibile, c'è l'app Smart TV Italia, disponibile sia per smartphone che per Smart TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

0: Fiato ci sta sempre bene anche alle 8.50 di domenica mattina, devo dirvelo. Federico Clemente con voi ancora per una decina di minuti prima di Rockbusters. Vi ho ripetuto il mio nome un po' così per farvelo rimanere un po' in testa, ma anche perché al 3899 106 e 600 mi scrive Mauro: io sono collaboratore scolastico e fin qui dice va bene. Nella mia scuola c'è una maestra che si chiama Federica Clemente e questa cosa la trovo veramente incredibile. Va bene, si parlava anche di libri, dei libri che state leggendo, se leggete e quanto. Il buongiorno lo do ad Isabella che mi scrive: io non sono una grandissima lettrice perché faccio molta fatica a trovare qualcosa che mi appassioni, preferisco molto di più cinema e teatro. Quello che ti posso dire è che tra i libri che ho letto più recentemente mi hanno molto appassionato Nessuno si salva da solo di Margaret Mazzantini, il libro di Piero Angela Premi e punizioni e La teoria del lasciare andare di Mel Robbins. Grazie Isabella, grazie. Il buongiorno ci arriva anche da Paolo, che soprattutto ci manda il saluto e il buongiorno da Madrid. Radio Rock anche a Madrid. Io leggo in media 4-5 libri al mese, che comunque mi sembra una somma considerevole. Approfitto del tempo che passo sui mezzi pubblici per leggere, insomma, andando al lavoro. E questa secondo me è un'ottima strategia. Il libro che sto leggendo è Aurora nel buio di Barbara Baraldi. Ci sono anche dei vocali. Donny, buongiorno.
1: Ciao, bello. Ma guarda, io sono uno che legge poco, una media di 120 libri l'anno.
0: Ah, però?
1: Perché vengo da una famiglia di lettori e proprio a me piace leggere.
0: Vabbè, parti avvantaggiato.
1: Perché leggo di tutto, ma non interessa cosa leggere, mi basta leggere, divertente per quello, perché poi qualcosa di nuovo particolare lo trovi sempre.
0: Ah sì,
1: il ti ringrazio della compagnia, ti auguro una buona giornata, un abbraccione, ciao bello.
0: Ciao Donny, grazie, un buongiorno e una buona giornata anche a te, una buona domenica che voglio decidere di incorniciare anche così.

0: La cosa che mi piace di più di questo pezzo è il suo finale, che poi a volte te lo perdi, capito? Perché magari non ci arrivi fino alla fine, non sei convinto che ti può dare ancora delle gioie questa, questo mare impetuoso al tramonto di Zucchero. Perché è così.
1: Se la chiavò.
0: Ecco qua. E va bene. Dunque sono le 8.56, il tempo a mia disposizione è finito, non perdiamoci di vista, tornerò. La prossima settimana a Rock Italia ci sarà Riccardo Magni, tra pochissimo arrivano Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini con Rockbuster. Vi auguro una buona domenica, l'ultima dell'estate. Ciao, vi voglio bene.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
4: Usato Days.
3: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
4: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
3: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
4: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
3: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
12: Settembre, si torna lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
13: Che entusiasmo!
12: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
13: Te ne do uno.

0: Roman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sono autentici. Rockbusters. Music for monsters. Rockbusters. Rockbusters. Rockbusters.

0: anche questa domenica. E siamo in due a tenere banco fino alle 12 con Rockbusters. Io sono Nicole Fondato e come con voi c'è Sandro Fuffo Bernardini.
1: Ciao Nicole, buona domenica a tutte e a tutti.
0: Iniziamo intanto a ringraziare Federico Clemente che vi ha tenuto compagnia per queste prime due ore della domenica con Rock Italia. E lo salutiamo e partiamo subito dai Radiohead con Rock On Air.
2: Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Magic Europe Strap, questa è una novità, vi piace? Bene, votatela sul nostro sito radiorock.it.
1: Ancora buona domenica da Rockbusters, da Fuffo e da Nicole. Siamo nel vivo, signori, di questo penultimo weekend di settembre e ci auguriamo possa essere per voi una giornata piacevole. Bisogna fare il pieno di energie perché domani è lunedì, non ci pensate adesso.
0: No.
1: Ieri ricordavo come fosse questa l'ultima domenica d'estate, per cui adesso voi andate al mare. L'ho deciso ora. Via tutti!
0: Noi siamo pregni di energie e di entusiasmo e speriamo di comunicarvelo. Se volete comunicarci il vostro, ove ci sia, ma anche se non c'è, 3899-106-600 è il numero con cui rivolgervi con fiducia tramite WhatsApp e Telegram. Se avete anche delle richieste musicali, sentitevi liberi di provare. Provare la sorte, per esempio, ha tentato Tony, che ci ricordava che oggi 20 settembre 2004 usciva American Idiot dei Green Day. E allora ascoltiamo proprio American Idiot.

0: Black and Idiot, Day Green Day, che uscì il 20 settembre del 2004. Io ero ancora per pochi mesi un sedicenne. Quel disco l'ho consumato, questa canzone l'ho ascoltata tantissimo. Erano i tempi di George W. Bush, che oggi sembra Winston Churchill. Nonostante la guerra in Iraq. Qualche giorno fa ricorreva l'anniversario dell'11 settembre. Abbiamo rivisto anche le immagini di quando fu informato George W. Bush. Era in una scuola, non ricordo se era un asilo o una scuola elementare. Il suo volto ha fatto epoca. Vabbè, comunque questo brano ci riporta indietro di 2004, 22.
1: Ti supplico di non farmi fare i conti. Tra l'altro c'è la Scary Movie, quando fanno comunque la parodia del momento in cui devono comunicare l'evento, insomma, drammatico, e lui sta leggendo questo libro di paperelle ai bambini. La parodia di Scary Movie è veramente molto divertente.
0: Tra l'altro c'è la Repubblica che scrive: il lungo silenzio di Bush su Trump, a parlare sono solo i suoi dipinti, perché adesso è vero, lui dipinge, è il pittore, tutti sono diventati pittori ultimamente.
1: Abbiamo raccontato ieri di Johnny Depp. Fra poco continuiamo con i vostri messaggi e le vostre note audio. Prima, in questi giorni sono solleticata dal trip hop, e quindi Massive Attack con Teardrop.

0: i Massive Attack alle 9.25. Come sempre noi mandiamo un abbraccio, facciamo il nostro saluto ai lavoratori della domenica, a coloro che stanno andando a lavorare, stanno staccando dal turno di notte o comunque che oggi il turno gli capita.
1: Sì.
0: Fammi salutare anche le persone che erano presenti ieri sera al Monk per la serata di Radio Rock dei Clint 1918. Tanta gente, abbiamo ascoltato musica, abbiamo anche pasteggiato il sottoscritto con dell'hummus. E voglio coniare il nuovo slogan che è sesso hummus,
1: sì,
0: e rock and roll.
1: Ma sentiamo le vostre voci al 899 106 600.
2: Buongiorno ragazzi, Max.
1: Buongiorno.
0: Ciao Max.
2: Sto staccando da un turno domenicale.
1: Ecco il lavoratore.
2: Una volta al mese, non sveglia dalle 3 di mattina. Ho appena finito, sto tornando in magazzino e vi chiedo se vi va un Judgment Day dei White Snake, ricordando un buon vecchio Coverdale che ha appeso il microfono al chiodo, purtroppo.
1: Purtroppo. E allora lo
0: si
1: ricordiamo così.
0: Un microfono al chiodo?
1: Sì.
0: Perché gli scarpini al chiodo è un po' più complicato.
1: È complicato. No, anzi, cioè, lì c'è proprio bello il filo. Assolutamente appendere al chiodo. Con questo brano arriviamo alla pausa delle 9.30, ma torniamo tra poco. Se volete continuate a scriverci, noi ritorniamo dopo la pausa.

0: Cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House. Animal House. Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House. La fiera delle fiere. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
3: Oh my God! Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
7: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, un paraprenota fatto.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Questo è Rockbusters on Radio
15: Rock. Le 9.35 prosegue la domenica mattina di Radio Rock con Rockbuster. Siamo Fuffo e Nicole e resteremo con voi fino alle 12 e ripartiamo da Marilyn Manson, The Beautiful People.
16: Radio Rock, back in time.

0: Nice, gli Europe, questa è una delle novità. Se quella che preferite, lo sapete cosa dovete fare, dovete andare a votare sul nostro sito radiorock.it.
1: Dovete mettere i vostri occhi scandinavi lì su questa novità. Quanto mi piace dire scandinavo e non scandinavo,
0: destabilizzando l'uditorio, ma tecnicamente ve lo diciamo, la dizione corretta vorrebbe dire così: scandinavo.
1: Anticipa l'album Candy's Madness, che esce esattamente tra 5 giorni. Loro che sono scandinavi, della Svezia. Sentiamo un po' di messaggi, leggiamo. Vai,
0: Nicole. Sì, salutiamo intanto Isabella, che sta combattendo una battaglia che sta perdendo a quanto pare contro la polvere. Un buongiorno anche a chi ci dice che
1: posso vantare di essere la persona più allergica alla polvere che esiste in natura.
0: E siamo in due in questo senso, quindi è una battaglia che perdiamo sovente anche noi. C'è chi stava iniziando alle 9:30, attaccato il turno di lavoro fino alle 17:30, quindi un abbraccio a te, l'abbiamo già fatto il saluto ai lavoratori, ma è sempre meglio ribadirlo. E poi ringrazio chi ha accolto con entusiasmo la mia voglia incoercibile di trip hop con i Massive Attack. C'è chi ricorda il video, e quindi bravi, buon gustai.
1: Tra poco non so se ti porto a Londra o a Parigi, ma non ti preoccupare perché resteremo in studio.
0: Ma non mi dire. Non te speravo, non me l'aspettavo. Speravo invece in un viaggio. Ma c'è chi ci proponeva, Gianni, i Bullet for My Valentine con Scream and Fire. Perché no? Eccola qua.

0: Bullet for my Valentine, Scream and Fire.
1: Intanto Nicole c'è chi ci ringrazia per il concerto di ieri dei Clint 1918 al Monk. Ieri serata molto molto bella, un Giuliano Leone
0: sì, sugli scudi,
1: Steraforma oltre ai Clint sì. Chiaramente. Però io ho scoperto, Nicole, dove andrai dopo la diretta.
0: Dimmi dove.
1: Perché ha acquistato
0: no, comunque
1: ha acquistato un biglietto, un Frecciarossa diretto per sì, Pontida,
0: che è il mio luogo dell'anima,
1: perché oggi c'è il raduno sul sacro suolo di Pontida della Lega Nord, con perplessità, ovvero per la prima volta verrà contestato Salvini oppure no? Ieri Salvini c'era ad uno dei giovani, non c'è stata contestazione, se l'è presa perché su Repubblica hanno riportato delle scritte contro Salvini proprio lì a Pontida sui muri, quindi bisogna vedere, ma non è più la Pontida di una volta,
0: no,
1: quella del 90 con la Bossi.
0: Ci manca tanto.
1: Ah, devo dire che era... Poi la vedi dagli occhi di un romano, oltre a quello che potete pensare, queste tresciate di gente con le corna vichinghe,
0: le
1: l'ampolla del Po.
0: Tresciate, si può dire così,
1: tradizione.
0: Folklore.
1: Con il va-pensiero. Ebbene, ieri, vicino il pratone di Pontida, in un parco è stato piantato un olivo per Bossi. Ieri sarebbe stato il compleanno di Bossi.
0: Sì.
1: E c'era Calderoli che per innaffiare, comunque dare dell'acqua, certo, all'olivo, ha preso l'ampolla originale del 96 di Bossi con l'acqua del Po,
0: sì,
1: poi hanno messo del terriccio di ogni provincia della Lombardia,
0: certo,
1: e questo mi ha ricordato quell'epoca di
0: e poi dei peli del petto di Zaia, così per
1: Attilio Fontà.
0: Di Attilio Fontà, per così per scospargere un po' e rendere tutto più poetico questo, così, non so, è folklore, vogliamo dire folklore.
1: Non vai a Pontida.
0: Guarda, io ci andrei anche, perché secondo me sono un'experience.
1: È un'experience.
0: I giovani.
1: Mentre oggi si vota anche in Mecklenburg-Pomerania, quindi altre elezioni tedesche. Pure lì c'è l'AfD al 37%, con l'SPD al 36%. E si vota pure a Berlino,
0: sì,
1: dove c'è una sorta, viene definita dai giornali, la Mandani berlinese della Linke, che sarebbe la sinistra poi tedesca. Lei si chiama Elif Eralp, che ha preso come consulente proprio quello di Mandani, ma ha detto rispetto a lui sono meno intrattenitrice perché sono pur sempre una giurista tedesca
0: che
1: manca un po' quello spritz,
0: sprint. Intanto salutiamo Giacomo che ci manda foto col suo meraviglioso cane e ci chiede I wanna be your dog, ed ecco qua per tutte e due.

0: Gli Stooges, I Wanna Be Your Dog, un vostro suggerimento dedicato a ciò che amo di più, le vostre foto con i cani. Quando me li mandate hanno sempre un ascendente, se volete convincermi a fare qualcosa buttate lì foto di cane e sarete accontentati.
1: Non è I Wanna Be Your Dog, ma I Wanna Your Dog.
0: Ci scrivono, ma ricordate il calderoli di Fabio De Luigi?
1: Come no?
0: era incredibile,
1: che ha cantato anche il Va Pensiero ieri, mentre poi
0: calderoli?
1: Sì, vabbè.
0: L'ha cantato lui.
1: Perché era l'inno della Lega, che poi Pontida, dove nacque la Lega Lombarda contro Federico Barbarossa.
0: Salutiamo Domenico che ci scrive: mi hanno detto che Pontida somiglia a Pomezia ma senza la pontina, che almeno quella ti porta al mare.
1: Pontina.
0: E tu ti giri, vedi Pomezia. Questa è una citazione dotta che magari qualcuno può cogliere. Diamo il buongiorno a Donny.
2: Buongiorno Nicole, buongiorno Fuffo, come state? Tutto bene? Ma una domanda, ma secondo voi di Mortan Guerrieri è possibile che uno si sveglia il primo giorno di ferie e praticamente è ammalato?
0: Lo fanno.
2: Sempre così, mannaggia.
0: Succede.
2: Comunque non è che posso stare nel letto tranquillo, perché sto finendo di sistemare le ultime robe per settimana prossima, che ci sarà la Rapallunia, ovvero un evento giù a Rapallo con 40 autori differenti, Disney e Bonelli, che incontreranno gli avventori, faranno disegni e firme. Io faccio parte dello staff. La cosa bella è che è tutto gratuito, noi non chiediamo un euro, quindi se qualcuno volesse venire, sì, lo so, ho fatto una marchettata, non dovevo, ma permettetemi di fare ogni tanto, visto che noi non ci guadagniamo veramente un euro. È tutta passione, un abbraccio ragazzi e come sempre grazie alla compagnia.
1: E ti dico una cosa Donny, che il 30,8% degli italiani dichiara di essersi ammalato nei primi giorni di vacanza, quindi è molto più comune di quanto sembri. In realtà è quasi una reazione del corpo allo stress accumulato, alla tensione dell'anno, e quindi è come se si sfaldasse quando ha la possibilità di rilassarsi nei primissimi giorni.
0: È molto più comune di quanto si possa pensare, appunto come diceva Fuffo, come spiegava scientificamente, c'è anche una reazione allo stesso, un abbassamento delle difese immunitarie. A me succede
1: per queste altre cose, medicina Radio Rock.
0: Però è il motivo per cui per esempio si può scegliere di non andare mai in ferie, questa è anche una agevole opzione.
1: Muori dopo 3 anni, però non ti ammali non per ti quei ammali. 2 giorni.
0: Di queste altre cose parleremo fra poco, intanto arriviamo alla pausa delle 10 con Bruce Springsteen, Radio Nowhere, ma torniamo tra poco.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza!
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Cerca nei McDonald's la disponibilità.
1: Questo è
2: Rockbusters
3: on Radio Rock.
4: Sono le 10:04 minuti di questa domenica 20 settembre. Radio Rock è in diretta con Fuffo, Nicole e i Metallica.

0: Yes, questa novità è votabile sul nostro sito radiorock.it e io dico sì a voi, cari amici che ci state.
1: La donna del monte ha detto sì.
0: Che ci state. Non mi ricordare la pubblicità dell'uomo del monte, che era una delle cose più anni 90
1: colonialista. Che arrivava, tagliava un ananas e diceva sì.
0: Se fosse stato no, poi avrebbe fatto il gesto col pollice.
1: Ucciso tutti.
0: Beh, è il sapore degli anni 90. Ma saluto Andrea, che invece l'uomo del monte qui ha cassette di uva che, dimmi se, correggimi se sbaglio, è uva fragolina, che mi ha regalato un riflesso pavloviano di salivazione. È una vita che non mangio l'uva fragolina e mi sembra incredibile quella che stai cogliendo, caro Andrea. Ma un saluto anche al volpino di Pomerania che si staglia davanti ai miei occhi, anche qui Giorgio che ha mandato foto
1: vota,
0: del suo cane,
1: perché oggi si vota in Mecklenburg Pomerania.
0: Esatto.
1: Quindi anche il tuo Pomerania,
0: esatto,
1: voterà.
0: A Sara che sta facendo pancake, ci
1: grande
0: state deliziando,
1: Sara.
0: Ariele, insomma, grazie a tutti.
1: Ciao ragazzi, io ho trovato i miei idoli nel frattempo. Ti prendo questo articolo di Open e di Fanpage.
0: Attenzione.
1: Ovvero a Rimini, sulla statale 16, durante uno dei controlli messi in campo dalla polizia stradale, una pattuglia ha fermato un autocarro guidato da un sessantenne residente nel riminese. L'uomo ha esibito i documenti, è stato sottoposto all'etilometro, tasso alcolemico che era il doppio del consentito. Quindi a sessantenne, scattata subito la denuncia per guida in stato di ebbrezza, ritiro della patente. Che fa costui,
0: che
1: secondo
0: fa?
1: Te? Chiama la cugina, 53enne, chiedendo di venirlo a prendere. La cugina va con la macchina, posto di blocco, dice: ah, ecco, mio cugino, sono venuto a prenderlo. Fanno l'etilometro anche a lei.
0: No!
1: E aveva un tasso alcolemico superiore rispetto al cugino, quindi entrambi denuncia per guida in stato di ebbrezza e patente. E hanno chiamato un terzo parente che però
0: che era, quella che era in coma etilico,
1: cioè,
0: direttamente
1: allora, sarebbe stato meraviglioso se anche il terzo fosse stato
0: allora, l'onestà
1: alticcio
0: intellettuale della cugina avrebbe dovuto imporre comunque un rendersi conto di non essere in
1: allora,
0: grado.
1: Allora Fanpage
0: ma
1: scrive
0: il...
1: la 53enne ha cercato timidamente di opporsi all'etilometro, però alla fine ha dovuto soffiare e tant'è. Grande
0: sapere
1: storia.
0: Come ha fatto timidamente a opporsi.
1: Che cosa ci insegna questa storia?
0: Che gli ha detto: gradirei non fare alle forze dell'ordine. Tu vai lì, cioè, gradirei non sottoporre.
1: Gradisco no
0: al test. Ma queste sono storie belle. Sono storie belle. Intanto qua c'è una rettifica. L'uva è quella di Montepulciano, ma è altrettanto
1: ma infatti
0: meravigliosa.
1: Tu ti sei scatenata come fossi una grande esperta di uva.
0: Allora, io non sono una grande esperta di niente. Questo che sia messo agli atti. Però mi sembrava dall'immagine. E invece è Montepulciano, che quindi è altrettanto valida come opzione e soluzione, come sono validi Dead Cap for Cutie.

0: Dead Cab for Cutie, Soulmate Body. Stavamo parlando di sfiziose notizie che vengono dal mondo, ma di sfizioso sai che c'è, Fufo?
1: Che c'è?
0: Un evento targato Radio Rock.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
3: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Le Gen in concerto al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Unam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma. Biglietti in prevendita su Dice. Ma attenzione, perché Radio Rock vi regala un ingresso. Come? Inviate ora un messaggio su WhatsApp con nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici poi saranno ricontattati dalla nostra redazione. Quindi da adesso, se volete, scrivete Gen. Domenica 18 ottobre, Gen in concerto, Wishlist Club, che si trova in via dei Volsci 126B a Roma. Chiaramente è un evento targato Radio Rock.
0: Ed ecco un assaggio delle Gen.

0: Imagine, potrete ascoltarle dal vivo domenica 18 ottobre al Wishlist Club.
1: Intanto continuano a inviarci foto
0: sono in foto di giuggiole. Siamo già ragazzi, visto che tutti mandano le foto del cane, ecco Janice, nome non scelto a caso. Ovviamente bravo, perché mi hai dato la stura per scegliere il prossimo brano.
1: Allora, qualche tempo fa, credo un paio di settimane fa, mi era capitato un articolo divertente di uno studi, l'Università dell'Arizona in questo caso, però aveva studiato una cosa divertente, ossia che quasi una conversazione su 10 per chi ha un cane o un gatto è proprio con il proprio animale domestico durante la giornata. Vuol dire il 10% delle conversazioni con un animale che chiaramente non ti può rispondere.
0: E sono le migliori conversazioni.
1: Allora, non so se vi capiti davvero di parlare con il vostro animale, perché poi ci sono interazioni diverse. C'è colui che dà soltanto, no, che ne so, vai qui, vieni qui, ciao, beh. Chi proprio si confida all'animale, chi fa domande sapendo che l'animale non può rispondere. Però è un'interazione molto particolare, molto bella, devo dire, perché in effetti poi diventa un membro della famiglia vera e propria. È tanto il 10%, se ci pensi. Tu hai un rapporto epistolare col cane quasi.
0: Ti do del lei. Per grande rispetto. No, no.
1: Ma però come interagite così, si parla...
0: Cioè io dico, il mio cane in realtà è il cane che vive con i miei genitori, e quindi che io ormai vado a trovare solo per vedere la cagnolina. E quindi è palese tutto questo. Sto sperando di così prendere un cane per me, perché la vita senza un cane o con un animale domestico è una vita sprecata, a mio avviso. Però ci parlo tantissimo, come se fosse un essere umano. Non mi risponde, anche se con gli occhi gli animali riescono a comunicarti tantissime cose.
1: E sono anche molto più attenti di diverse persone che
0: che non ti danno
1: ascoltano molto di più. Sì,
0: ascoltano molto di più di altre persone. Però visto che abbiamo qui la cagnolina Janice, mi dà l'opportunità di ascoltare il brano che io preferisco in assoluto di Janice Joplin, che è Cosmic Blues.

0: Ed ovviamente era la voce di Janis Joplin, Cosmic Blues. Mi fa sempre venire la pelle d'oca.
1: L'ho visto.
0: La voce di Janis Joplin.
1: Sono arrivati un sacco di messaggi. Ci scrivono: io parlo con i miei criceti. A proposito, vabbè, è la stessa cosa.
0: Io ho un'esperienza drammatica con i criceti che non sto qui a raccontarvi, perché immagino non freghi assolutamente nulla
1: la vogliamo
0: a
1: sapere
0: nessuno.
1: Tutti.
0: È la triste storia dei miei criceti, Otto e Wanda. Un giorno magari.
1: E anche i nomi sono.
0: Sì. Perché c'era. Era un film bellissimo.
1: Bismarck.
0: No, era un pesce di nome Wanda, il film da cui io avevo preso ispirazione.
1: Vanna Marchi, ma sì. Tu non ti ha retto e poi l'hai chiamata Wanda. Non sono proprio cagnolini, ma che gli vuoi dire? Due gatti abbracciati. No, lo studio che citavo prima parlava di cani e gatti,
0: cani e gatti.
1: Quindi in realtà la relazione, la conversazione che si fa è con gli animali, ma sono bellissimi lo stesso. Invece tra poco, non so ancora dove ti porto.
0: Dove mi porti? Pensiamo, riflettici ragazzi,
1: qua,
0: perché
1: resteremo in studio.
0: Storie strazianti e curiosità da tutto il mondo. Prima i Rancid che ci accompagnano alla pausa delle 10:30.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
4: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
6: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
11: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo. Da Ale Franza a Ferzan Ospetek. E poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
12: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
13: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
12: Dinanzi a richieste inconcepibili,
14: come fa tutto un po' più grosso?
12: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
15: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
17: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
18: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
19: Che entusiasmo!
18: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
19: Te ne do un...

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
3: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: State ascoltando
4: Rockbusters
5: on Radio Rock.
6: Le 10.37 prosegue la domenica mattina di Radio Rock con Rockbuster. Siamo Fuffo e Nicole e per voi adesso i Prodigy con Breathe.

0: Flash, anche questa è una novità che può essere sottoposta al vostro personale giudizio votandola o meno sul sito radiorock.it. Continua oggi la saga che mi sta deliziando di foto incredibili di animali. Buongiorno belli, questo è Foxy. 2 anni fa, quando l'abbiamo raccolto per strada con testimonianze di foto odierne meravigliose.
1: Bravi,
0: poi ci scrivo anche:
1: bravi.
0: Mia moglie parla con me, unico animale addomesticato di casa.
1: C'è anche una persona che dice: ma vale come animale mio figlio 14 anni?
0: Sì, probabilmente sì.
1: Ti impesta
0: ormonale e adolescenziale. Anche foto meravigliose da non so quale litorale. Salutiamo Mimmo, quindi, che si sta godendo una grazia di in solitaria sulla spiaggia
1: di ultima domenica d'estate. Ieri l'abbiamo detto, ieri si è aperto l'Oktoberfest a Monaco di Baviera con la classica corsa che c'è stata delle persone che volevano essere lì all'inizio. Alle 12 poi il sindaco ha stappato, no, forse non è esatto, ha aperto la prima botte. Da quel momento in poi si poteva bere birra, la sfilata tradizionale, insomma tutto questo, ma non solo a Monaco di Bavaria.
0: No, perché c'è anche qui a Roma.
2: Radio Rock Promotion.
1: A testaccio estate, oggi si chiude la 5ª edizione dell'Oktoberfest di Roma. 5 giorni erano in ingresso gratuito, tra musica dal vivo, street food bavarese e birra, nell'unico evento italiano che riunisce le 6 storiche birrerie di Monaco. Un beer garden aperto di oltre 8.000 metri quadri ospita Luna Park, giostre, area kids e biliardini, insieme a un'offerta gastronomica che spazia dallo stinco di maiale con crauti e patate ai bratwurst, dalla Wiener Schnitzel ai pretzel, con proposte anche vegane. Oggi, attenzione, oggi domenica 20, gran finale con chi? Con il DJ set Radio Rock by Giampiero Giuli, Giampi Giampi e Tatiana non DJ Selecta, e il Rockstar Show, lo spettacolo dal vivo dedicato ai grandi classici del genere. Dunque, 5ª edizione dell'Oktoberfest si chiude oggi al Testaccio Estate, ovvero Largo Dino Frisullo a Roma.
0: Ci diceva Mauro, a proposito di potenti voci rock femminili, che ne dite di qualcosa di Beth Hart? Eccola qua.

0: Bad Times, Beth Art, un vostro pregevole suggerimento. Come pregevoli sono le vostre foto, un cuore a tutti quanti, a Bianca e Grace, alle belve a cui Donny fa da dog sitter, sono i gatti aggrovigliati di Ariele, veramente una bella mattinata.
1: Intanto vi do anche una chicca, perché forse non tutti lo sanno, ma da domani per 4 giorni, domani è il 21, sì, da lunedì 21 al 24 settembre, il biglietto per tutti i film in programmazione nelle sale cinematografiche italiane costerà 3,50 euro, e quindi è l'occasione per andare al cinema, la nona edizione di Cinema in Festa, iniziativa volta a incentivare proprio la fruizione dei film sul grande schermo attraverso il prezzo ridotto, progetto dell'ANEC, che è l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema, e ANICA, ovvero Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali. E ci sono diversi film
0: cose
1: interessanti
0: da vedere,
1: eh?
0: In giro, in questo momento stanno uscendo, quindi insomma può essere un'ottima occasione.
1: C'è The Invite, di cui la critica parla benissimo,
0: che vorrei andare a vedere, vorrei approfittare di questo per andarla a vedere.
1: Di Olivia Wilde, con Olivia Wilde, Seth Rogen, che sono una coppia e i loro vicini piuttosto che associ quando si fa l'amore, ovvero Penelope Cruz e Edward Norton. E da lì, poi, da un invito a cena, nascono cose. Ieri abbiamo parlato di Resident Evil, però tra poco ti voglio dire, sono in dubbio, perché il 12, 13 e 14 ottobre riescono due classici del cinema e sono in dubbio, li potrei vedere tutti.
0: Sì, fra poco ne parliamo, anche perché per esempio ci sono stati i Grammy Awards e noi stavamo cercando gli Emmy Awards, scusatemi, e non avevo mai sentito parlare di Widow's Bay, che ha fatto incetta di premi
1: 14
0: e merita tantissimo. Intanto andiamo avanti con la musica, i Dinosaur Jr. con Feel the Pain.

0: Dinosaur Jr. Feel the Pain. Adesso Fuffo, stavamo parlando di cinema, di film, di Widow's Bay, ma facciamo una cosa alla Gerry Scotti, perché abbiamo delle come dire, delle incombenze, quindi ve ne parliamo fra poco. Prima vi ricordiamo un appuntamento molto molto importante.
1: Radio Rock Promotion.
2: Ed è davvero molto importante, perché domenica prossima, domenica 27 settembre, torna con la sua 10ª edizione la Fit Walking for Isle Roma. A Villa Borghese, nel Parco dei Daini, una camminata solidale per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti con tumore del sangue e dei loro familiari. Nel villaggio Isle Roma, spazio anche a screening e controlli gratuiti, laboratori creativi per i più piccoli, con cartoni animali e per fare un gioco, il laboratorio di falegnameria di Ecolabs e, al traguardo, la sorpresa musicale con Il Ragazzo del Pincio. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 settembre presso l'Emporio Solidale Isle Roma in via Benevento 2 e online su isleroma.it/manifestazioni, oppure direttamente al villaggio di Parco dei Daini domenica mattina, quindi domenica prossima, dalle 9 alle 10.30 fino ad esaurimento dei kit. Appuntamento alle 9, partenza della camminata alle 11. Fit Walking for Isle Roma è domenica 27 settembre al Parco dei Daini, Villa Borghese. Media Partner Radio Rock.
0: Noi arriviamo alla pausa delle 11 con i Vampire Weekend e i Punk, ma torniamo tra poco. Restate sintonizzati su Radio Rock.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta gli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
6: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAI 11.81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
7: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
8: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Questo è
15: Rockbusters.
14: Rockbusters
16: on Radio Rock. Sono le 11:04 di questa domenica 20 settembre. Radio Rock, anzi Rockbusters, in diretta per un'altra oretta con i Sum 41.

0: Requiem for a Village, Steven Wilson, una delle nostre novità qui su Radio Rock. Adesso non vorrei dire un'eresia, ma questo brano mi puzza di Angine de Poitrine.
1: La prima parte.
0: La prima parte. E mi ha mandato in cortocircuito il cervello. Quindi sono meno presente a me stessa di quanto io non lo sia già di solito.
1: Angine de Poitrine, che sono stati ospiti da Jimmy Fallon qualche giorno fa per la loro prima apparizione nella TV americana. E devo dire che hanno fatto anche un'ottima impressione, hanno ricevuto tanti applausi, ma non da te, no, che ce li hai qui, no. Vabbè, ci può stare. Prima parlavi invece dell'iniziativa da domani fino a giovedì, biglietti del cinema che costano 3,50 euro, sia per i film italiani, europei, americani, qualsiasi tipo di film. Però ti dicevo anche che il mese prossimo invece, il 12, 13 e 14 ottobre, in versione restaurata, sempre al cinema riescono due classici, uno degli anni 60, uno degli anni 80, ovvero Il Dottor Stranamore, anno 1964, e invece, sempre lo stesso giorno, Essi vivono di John Carpenter, che so essere uno dei tuoi film feticcio.
0: Uno dei miei film preferiti in assoluto, quindi Il Dottor Stranamore mi è capitato più volte di rivederlo al cinema, straordinario capolavoro, quindi. Mentre invece Essi vivono lo attendo come un evento, come il Natale, perché veramente vorrei vederlo sul grande schermo.
1: Credo che sia la prima volta che arriva proprio al cinema in Italia, perché all'epoca, nel 1988, era uscito solo per home video. Quindi è una prima assoluta. E noi metteremo gli occhiali da sole, Nicole, e vedremo gli alieni che si nascondono tra l'umanità.
0: Tra l'altro non so se lo abbiate visto, ma è da vedere, specialmente perché lo trovo estremamente attuale. Può parlare tranquillamente, anche se del 1988, ai giorni d'oggi. Quindi secondo me è un film da vedere in questo momento.
1: In pratica si scopre, devo dire, vabbè, sì, che la classe dirigente, chiamiamola così, le persone di potere sono degli alieni attraverso questi occhiali da sole, ma anche tutti i messaggi subliminali che ci sono tra i media, pubblicità, spingere al consumismo, ma anche Il Dottor Stranamore stesso è di un'attualità disarmante, con un incredibile Peter Sellers. All'epoca guerra fredda, si veniva dalla crisi missilistica di Cuba, corsa, riarmamento nucleare, e se vogliamo anche retaggi nazisti, visto che oggi se ne parla in Germania. Ma ripeto, un Sellers, vabbè, Kubrick neanche ne parliamo, Peter Sellers straordinario,
0: quindi molto molto attuale. Lo consiglio, insomma, se riuscite ad andare al cinema vedetelo, perché vale la pena, anche che non è facilissimo da trovare,
1: e si vivo
0: da trovare comunque sulle piattaforme, quindi insomma da vedere. Intanto da ascoltare invece i Fu Manchu.

0: Return of Tomorrow, Fu Manchu. Stavamo parlando di Essi Vivono, che tornerà al cinema. Ci scrivono, è sempre attuale, un piccolo capolavoro che ama la follia. Obey, guarda, questo è un gancio incredibile per la canzone che passeremo dopo, di Bring Me the Horizon.
1: E come tanti film, forse è stato riscoperto e rivalutato un po' dopo rispetto a quando è uscito.
0: Comunque il genio di Carpenter, per quanto riguarda poi il mondo distopico e di fantascienza, in realtà erano un po' di settimane che stavo proponendo a Fuffo di riportare una rubrica che facciamo tanti anni fa, ovvero una rubrica di libri. Non so se vi può interessare comunque ogni settimana magari parlare di un libro, per esempio un libro attualissimo, perché in questi momenti, insomma, un po' di tempi particolari, si chiama sempre in ballo George Orwell con 1984, ma secondo me uno dei libri invece da leggere in questo momento, che più un po' hanno preconizzato i tempi attuali, è Il mondo nuovo di Aldous Huxley. Magari ne parliamo la settimana prossima. Se è qualcosa che vi può interessare, fatemelo sapere, magari è un input che ci potete dare. Mentre invece prima stavamo parlando di Widow's Bay,
1: che è una serie TV.
0: È una serie TV, ha fatto, a proposito comunque anche degli stilemi dell'horror, secondo me per chi ama l'horror, anche insomma proprio il genere, è un piccolo gioiello, perché è una, non so, non si prende troppo sul serio, come ci scrivono, perché qua ci scrivono l'ho vista, molto carina, è sullo stile Lost o From, ma senza prendersi troppo sul serio.
1: È su Apple TV, è uscita ad aprile. Effettivamente io non l'avevo mai sentita fino agli Emmy, in cui ha fatto incetta di candidature, 19 e 14 vittorie, tra cui, secondo me è un po' bizzarro, ha vinto miglior serie comedy, che
0: c'è,
1: è un po' come The Bear, che lo inseriscono sempre. In realtà è horror puro, con dei lati divertenti.
0: Con dei lati divertenti, quindi insomma può rientrare in quella, diciamo, in quei canoni. Però ecco, pieno zeppo di citazioni che rimandano proprio all'horror, insomma agli stilemi del genere. Quindi secondo me è da vedere per gli amanti. Se non siete amanti del genere comunque horror, anche insomma anche horror anni 80-90, state alla larga, perché non è per voi.
1: Molto molto interessante. Ma invece, a proposito di film, qualcuno si ricorda Hooligans del 2005? Perché ieri si è disputata Millwall West Ham, classico storico derby di Londra, su cui è incentrato il film del 2005, che aveva come co-protagonista Elijah Wood, ovvero Frodo del Signore degli Anelli. Io lo ricordo perfettamente, perché comunque il film era sulla battaglia tra le tifoserie, tra Millwall e West Ham, ma vedevo sempre Frodo Hooligans.
0: Sì.
1: Per me non era l'attore, era Frodo del Signore degli Anelli,
0: sì,
1: che andava a combattere contro il Millwall.
0: Distopico anche quello.
1: Sì, sì, sì.
0: E allora a questo punto l'abbiamo chiamato così, un omaggio a Essi Vivono, con Obey.

0: Horizon insieme a Youngblood con Obey. C'è Luciano che si è ingolosito con la serie, ci chiede di ripetere il nome, è Widow's Bay, si trova su Apple TV e a mio avviso merita.
1: Serie ambientata su un'isola che non esiste, del New England. Il protagonista è il sindaco di questa città che piano piano scopre la maledizione legata alla città. Per questo dicevo, ricorda un po' Twin Peaks.
0: No, ma l'immaginario prende a piene mani da Twin Peaks. Poi ci sono riferimenti che è anche divertente andare a scovare quella a capolavori del genere horror. Quindi insomma, vale la pena anche proprio accendere la TV, non soltanto per vedere Widow's Bay, ma anche perché Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, è visibile in tutta Italia. Basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci. In alcuni casi potrebbe essere anche una serie horror, chi può dirlo? Ascoltate, potete anche ascoltare Radio Rock Italia. In alternativa, se non è un decoder o una TV compatibile, puoi usare l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e Smart TV. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Noi arriviamo alla pausa delle 10:30 con i Black Sabbath e torniamo tra poco.

0: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: Oh My Car.
13: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
14: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
13: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
17: Todis, buongiorno convenienza.
18: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e E-Tech Electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
19: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Questo è
6: Rockbusters
7: on Radio Rock.
8: Le 11.37, entriamo nell'ultima mezz'ora scarsa di Rockbusters. Vi accompagneremo fino alle 12, poi vi lasceremo in ottime mani con Jacopo Morroni e Animal House e ripartiamo da Black Rose, Hard to Handle.

0: Editors, anche questa è una novità. Vi piace più delle altre? Avete facoltà di votarla sul nostro sito. È uscito il buino.
1: Vi piace più delle altre?
0: È scivolato sul buino, ma radiorock.it è il sito.
1: Perché è il precettore di Frascati.
0: Allora, salutiamo Gianfranco e Chiara che ci scrivono: buongiorno, buona domenica. Questa settimana torna al cinema anche Avengers Endgame. Si parlava di cinema, di uscite.
1: È per lanciare il
0: con
1: prossimo,
0: scene
1: immagino.
0: Più che erano state tagliate, non un capolavoro come il Dottor Stranamore, però potrebbe essere bello se piace il genere. Io sono un'appassionata del genere. Poi c'è anche una domanda che ci rivolge Marco, ovvero: e si vivono altro film che abbiamo citato che uscirà nelle sale del 1988, è meglio in lingua originale? Allora, sai che non lo so, perché non l'ho visto in lingua originale. Mi capita.
1: Però, sulla fiducia.
0: No, lo chiedo magari a chi l'ha visto. Allora, tendenzialmente io reputo che sia meglio vedere le opere in lingua originale, ma ci sono, per quello che mi riguarda, dei film che poi hanno fatto parte della mia infanzia, della mia adolescenza. Per esempio, adesso mi viene in mente i Goonies, Ritorno al futuro, che sono talmente abituata alle battute a memoria che non riesco a vederle in lingua originale, in italiano.
1: Ah, ok.
0: Cioè, se le provo a vedere in lingua originale mi fa strano, perché sono abituata, le so, a Lei to Porco, leva le mani di dosso, in inglese non è così, e mi levi quello, mi levi tutto di Ritorno al futuro,
1: quindi
0: non ci riesco. Però magari qualcuno ti può rispondere con cognizione di causa se è meglio o è preferibile vederlo in lingua originale.
1: Ci sono gli estremisti della lingua originale, altri un pochino più moderati, dipende anche cosa ti è più confortevole, perché è vero, uno cerca poi l'interpretazione dell'attore. Ne parlavo proprio ieri al Monk,
0: sì, con Marco Muscarà,
1: durante il concerto dei Klimt, con Marco Muscarà, che diceva: ma io non voglio faticare,
0: è
1: voglio
0: vero.
1: Stare lì rilassato. Lo traducono per
0: dipende
1: me.
0: Io amo molto Ted Lasso, comunque ha tutta una serie di giochi di parole o di cose, non riesco a vederlo in lingua originale, devo sempre tornare indietro, vedere magari il pezzo, perché è tutto molto serrato, e anche se uno ha una buona comprensione dell'inglese non lo capisco.
1: Io ho visto una serie TV in lingua originale coreana,
0: sì,
1: ma solo perché non c'era la traduzione in inglese né in italiano, i sottotitoli erano in italiano, mi pare. E è stato comunque curioso.
0: Vedi,
1: molto curioso.
0: Intanto ci scrivono: no, e si vivono sia in inglese o in italiano è uguale, non cambia molto, dato che l'adattamento è stato fatto molto bene. Questo è così una chicca che vi diamo come soluzione per orientarsi. Intanto noi ci orientiamo con i Tool e la loro Sober.

0: I Tool con Sober. Stavamo parlando di lingua originale sì o no, di come vedere film o serie TV. C'è un team no sottotitoli, sentiamo.
1: Io sono effettivamente team Muscarà, perché quando guardo una serie, un film, un qualcosa, lo faccio comunque per in un momento di relax, e quindi anche avere magari la lingua originale con i sottotitoli comunque mi fa fatica, mi richiede una concentrazione che non è quello che cerco in quel momento, quindi non voglio faticare, sono abbastanza d'accordo.
2: E questo è un grande messaggio. Tra l'altro, se tu non metti i sottotitoli o non fai il doppiaggio, non fai lavorare le persone. Capisci? Io penso. Sì, adesso mi trasformo in Landini.
0: Al lavoratore.
2: Allora.
0: No, ma è verissima. Io ti ripeto, preferisco cercare dove posso di guardarle in lingua originale. Però ci sono anche delle situazioni in cui, non so, Peaky Blinders. Io ci ho provato, tu lo guardi con i sottotitoli e capisci, ma se ti distrae un attimo quello che arriva alle tue orecchie, nonostante io posso.
2: Tra l'altro, diamo comprensione, per scontato che tutti sappiano l'inglese, che
0: sì,
2: è una cosa.
0: No, io però posso dire di avere una comprensione, insomma, abbastanza chiara. Se ascolti Peaky Blinders, e quindi è uno slang molto marcato, quando distogli lo sguardo dallo schermo, quindi non sei concentrato, quello che ti arriva alle orecchie è il rumore della loggia di Twin Peaks, tipo, che a un certo punto smetti di capire. Senti un suono indistinto. Quindi dipende anche cosa stai guardando.
2: Senti, abbiamo pochi secondi.
0: Sì.
2: Ti do questa chicca, perché c'è Brian May che ha rilasciato un'intervista a Absolute Radio parlando dell'ipotesi di uno spettacolo, diciamo una residency, un po' come quella degli ABBA, ovvero con gli ologrammi. Gli hanno proprio chiesto, ma qualcosa come ABBA Voyage? E lui dice: oddio, magari non propriamente con gli ologrammi, ma un'esperienza immersiva, sì.
0: Con dei pupazzi. Tipo, sai, quelli, dai, tipo il bagaglino, no. Tipo, salve, sono...
2: Però è interessante perché dice, in effetti abbiamo preso come Queen, sì, la cosa molto seriamente in considerazione, soprattutto dopo che ho visto lo spettacolo allo Sphere di Las Vegas degli Eagles. Lo Sphere di Las Vegas, per chi non l'avesse vista, è questa nuova location proprio a forma sferica, incredibile, con... degli schermi a altissima risoluzione per tutta la sfera, che è alta non so quanti centinaia di metri. E dice, quindi si possono fare un sacco di cose.

0: tanti altri hanno fatto. Tra l'altro l'ultimissima, poco prima di morire, era Dolly Parton, che aveva dato l'ok proprio ai suoi... che venisse fatto un ologramma. Poi cioè, bisognerebbe mettere d'accordo anche gli eredi.
1: Era un flusso di coscienza di Brian May, cioè che ci sta chiedendo se è etico o no fare
0: più
1: questa
0: meno,
1: cosa,
0: esatto,
1: più o meno,
0: esatto.
1: Perché secondo me è un po' ingolosito, un po' non sa.
0: Anche se tanti hanno parlato benissimo dello spettacolo degli ABBA. Per esempio Noel Gallagher era andato a vederlo a Londra e dice che è comunque una experience.
1: La experience. A questo punto la nostra experience per questo weekend è giunta al termine. Noi dobbiamo salutare, vi lasciamo però in ottima compagnia con Jacopo Morroni e Animal House, e l'appuntamento lo rinnoviamo per quanto riguarda Rockbusters la settimana prossima, sabato e domenica, sempre dalle 9 alle 12.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, buona domenica.
2: Avete ascoltato Rockbusters. On Radio Rock.

0: concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.
5: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek,

0: E poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
1: Oh my car!
2: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
6: Te ne do uno io.

0: Roman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
6: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
5: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
6: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
5: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
6: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.

0: speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
0: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select, a Roma dal 1957.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ora su Radio Rock, Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
8: Rock. 6 minuti dopo le 12, a domenica 20 di settembre, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle ore 15, giro vagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Come al solito gli onori di casa, 3899-106-600 è il numero per chiacchierare insieme via WhatsApp e Telegram. Abbiamo anche una bellissima Radio Rock TV che potete seguire sul nostro sito, sulla nostra app per iOS e Android, su Twitch cercando Radio Rock 106.6, ma adesso in tutta Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six. Vi sintonizzate, 833, pulsantino rosso dell'interattività o il pulsante giù, funziona anche sul mio telecomando, e selezionate Radio Rock TV per seguirci in televisione da tutta Italia. Lo sapete, qui in questa frazione di tempo fra le 12 e le 15 il weekend parliamo di bestie e bestiacce, e ieri abbiamo iniziato a parlare di una bestia in realtà che non definirei una bestiaccia, bella, maestosa, elegante, l'aquila, e oggi proseguiamo con la vita affettiva dell'aquila, quella che vi assicuro è tutto un gran programma. Prima ci ascoltiamo per scaldarci insieme un brano dei Deftones, questa è Swerve City Radio.

0: In Afton Swerve City alle 12:09, quasi 10 minuti in questa domenica 20 di settembre. Bene, oggi alla fiera delle fiere continuiamo a chiacchierare delle aquile, nello specifico prendendo l'aquila reale come esempio, perché ieri dicevamo che ci sono circa 68 specie di aquile, quindi insomma è un po' difficile fare un sommario delle aquile. Ma prendiamo la nostra aquila reale, quella che si può vedere anche effettivamente nella nostra penisola, e parliamo un pochino dell'aquila sociale, nel senso la socialità di questi animali. Sono animali sociali, non sono animali sociali, come funzionano? Ora ovviamente prima di questo dobbiamo fare un piccolo ricapitolo di quello che abbiamo detto ieri. L'aquila reale è un bell'uccellone di 70 cm fino a 2 metri e anche qualcosa, alcuni esemplari molto grandi, di apertura alare, con un netto dimorfismo sessuale, ovvero i due sessi sono diversi, principalmente il maschio è piccolo e la femmina è molto più grande. Questo dimorfismo sessuale si pensa possa avere dei vantaggi durante l'allevamento dei piccoli, e quindi ci arriveremo, ma in generale nei rapaci è spesso opposto il rapporto di grandezza che invece spesso osserviamo all'interno dei mammiferi, dove i maschi sono più grandi e le femmine tendenzialmente, mica sempre, ma tendenzialmente più esili. Abbiamo detto anche che l'aquila ha una serie di superpoteri, fra cui una vista clamorosa, nel senso proprio a livello di risoluzione di pixel. L'esempio che facevo è: se noi guardiamo un prato da lontano, vediamo una distesa di verde con qualche piccolo dettaglio, probabilmente l'aquila vede ancora ogni filo distinguibile, e non solo, anche una doppia messa a fuoco in ultra super 8 16K, 1832 HD, non lo so, insomma super focus pazzesco. Mo ve lo dico dopo gli Interpol.
1: New music right here. Brand new.

Wings on Fire, Interpol, fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili dal sito radiorock.it. E allora naturalmente le aquile devono avere una vista così dettagliata perché sono predatori ed altura, no? Nel senso che predano sulle montagne, cioè anche sulle montagne, ma proprio che volano in alto sfruttando le loro grandi ali e le correnti ascensionali per poi planare in picchiata, nonostante poi siano capaci in realtà di cacciare anche a terra con uno strano volo, camminata svolazzante, una roba particolare, magari poi ci andiamo, ma in generale il senso è: vado in alto, vedo la preda, vado in picchiata e naturalmente vedo la preda. Quando sono molto in alto devo avere una grandissima definizione, altrimenti non ci vedo niente, vedo una distesa verde e il coniglietto che sta lì acquattato non lo vedo neanche col cavolo. Questo è un'altra delle ragioni per cui addirittura le aquile hanno selezionato evolutivamente una sorta di doppia messa a fuoco, una messa a fuoco generale, molto più definita già della nostra vista in ogni caso, e una messa a fuoco secondaria in cui possono rendere super nitido un pezzettino del loro campo visivo. Ve lo spiego meglio fra un attimo. Prima vi ricordo che domenica 18 ottobre noi di Radio Rock presentiamo i Gen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese che sbarca nella capitale per una data nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa nel nostro paese. In apertura ci sono Urtica e Dilemma, i biglietti sono in prevendita su Dice, ma avete ancora tempo di mandare un messaggio con il vostro nome e cognome, la parola Gen al 3899 106 e 600, 3899 106 600, nome, cognome, la parola Gen, 2N alla fine, per vincere un ingresso per la serata. Vi ricontattiamo noi in caso di vittoria. La serata è domenica 18 ottobre, i Gen in concerto al Wishlist Club in via dei Volsci 126B a Roma. È un evento Radio Rock. Ascoltiamoci un po' di Dilemma a questo punto. Does it matter?

settembre. Ebbene, ovviamente l'Aquila ha questa vista spropositata per la ragione che vi dicevo, e ha anche questa, è voluto questo secondo sistema di messa a fuoco. Tutti noi abbiamo sulla rete, in una zona che si chiama Fovea, che è la zona in cui vogliamo proiettare l'immagine da vedere dettagliatamente. L'esempio da fare è sempre lo stesso: se uno prende un quadernino, scrive una parola e ce l'ha davanti agli occhi, se la parola non è gigante naturalmente, scritta diciamo normale grandezza, la legge benissimo. Se poi spostiamo il quadernino nella vostra visione periferica, non riusciamo più a leggere bene le singole lettere, le singole parole. Sappiamo che c'è un quadernino, che c'è una scritta sopra, ma l'informazione è meno dettagliata. Dobbiamo centrare lo sguardo in qualche maniera, no? E allora riusciamo a vedere i dettagli che è più o meno al centro del nostro campo visivo. L'Aquila di Fove ne ha due, cioè ha una zona in cui vede dei grandi dettagli già molto meglio dei nostri, come già detto, già vede in super HD rispetto a noi, ma in maniera panoramica riesce a vedere, mettere a fuoco più o meno tutto quello che è nel campo visivo, e una seconda messa a fuoco, un secondo accomodamento dell'occhio, un po' come noi accomodiamo l'occhio quando mettiamo a fuoco una cosa vicina e poi una cosa lontana. Ecco, riesce a sostanzialmente mettere a super fuoco, non saprei neanche come definirlo, un unico punto. Tutto il campo visivo diventa più sfocato, tranne quel punto centrale che diventa più definito. Questo è alla base della credenza che le aquile e i falchi abbiano lo zoom biologico, e quando uno pensa allo zoom biologico immagina quasi che l'aquila guardi un punto e poi l'immagine diventi più grande, come avverrebbe in uno zoom di una videocamera. Non è così. Effettivamente a comando possono mettere più a fuoco un punto preciso di cui vedono più dettagli, ma non lo vedono più grande, non è che gli si ingrandisce tipo la telecamera, capito, che fa zoom al cinema.

Ci Aerosmith, benissimo. 12:26, abbiamo ricapitolato un po' quali sono i superpoteri dell'aquila in te, oltre a una planata a 300 km all'ora, ma vabbè, quella è robetta, artigli lunghi 7 cm con cui agguanta le prede. Abbiamo anche capito in realtà che la maggior parte delle prede non viene portata al nido, perché le aquile sono sì predatori temibili, capaci di ammazzare cuccioli dei camosci veramente sanguinarie, con quegli artigli fanno, squartano una roba splatter tipo venerdì 13, ma raramente portano via la preda se non è molto piccola, un leprotto, un coniglietto, perché più di un chilo e mezzo lo trasportano con molta fatica, perché grosse che sono, grandi che sono, lungo che è l'artiglio, massimo 5 kg peserà una grossa femmina di aquila reale, e se è un maschio magari più sui 3, quindi non è che puoi sollevare più di tanto, ci sta la fisica di mezzo. Ora, la vita della giovane aquila inizialmente è una vita solitaria. L'aquila è un po' come quel personaggio delle serie TV che gira, ha visto tanto del mondo, ma lui è solitario perché è troppo duro per aprire il proprio cuore a qualcun altro. Questa è la giovane aquila solitaria, gira, vaga, uccide, si nutre, sopravvive alla Bear Grylls, finché poi un giorno non accade la più classica delle scene. Non avviene come nelle nostre serie, che due stanno per le scale, si scontrano, cascano i libri. Oh, no, immagino avverrà in un'altra maniera, ma in ogni caso, finché non trova quell'altra aquila che improvvisamente gli fa cambiare ogni cosa e ogni prospettiva. Dopo la pausa, alla quale arriviamo con i Red Hot Chili Peppers, vi racconto l'innamoramento delle giovani aquile vagabonde.

0: Cheers.
1: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
2: Andiamo bene.
1: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family Agorà.
5: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere
3: on Radio Rock.
0: 12:33 minuti, domenica 20 di settembre, questa è la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle ore 15 girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Oggi parliamo delle aquile, nello specifico in questa mezz'oretta vi racconterò come si innamorano le giovani aquile abbandonando la vita da vagabondi per metter su famiglia. Facciamo tutto a suon di rock, ad esempio quello dei Dire Straits. Questa è Money for Nothing.
3: Radio Rock, back in time.

Puff and Dire Straits. Ebbene, la vita di un giovane aquilotto inizia con una sorta di fase di nomadismo e vagabondaggio che può durare un anno, ma può spesso durarne anche, anche diversi, insomma. La media si pensa che avvenga, questa diciamo durata di vita avvenga fra i 4 e i 5 anni in media fra le aquile, che semplicemente devono letteralmente trovarsi un angolo nel mondo. Un po' quello che noi diciamo in senso figurato, per loro è reale, totalmente reale. Sono giovani aquile, sono indipendenti, sanno cacciare, sanno nutrirsi, ma non sono né abbastanza forti e hanno abbastanza esperienza per competere con aquile più grandi, più esperte di loro, più anziane di loro, né spesso e volentieri le armi per competere con tanti altri predatori. Cioè, un falco adulto bello agguerrito può tranquillamente tenere testa a una giovane aquila ancora inesperta, e di conseguenza questa fase di nomadismo è l'aquila che cerca di sopravvivere, diventare più esperta, capire come funziona il mondo, capire come cacciare al meglio e letteralmente vagare di luogo in luogo a cercare un piccolo territorio possibilmente libero di avversari oppure già reclamato da qualcuno che è più debole dell'aquila in questione. Quando l'aquila trova il suo piccolo angolo di mondo, ha compiuto il suo primo passo verso la vita adulta, ha conquistato un pezzetto di terra. Non vuol dire che in quel pezzo di terra non esistano altri animali né altri rapaci, ma vuol dire che l'aquila si sente abbastanza forte da reclamarlo come suo e da difenderlo nel caso lo desideri. Brand new music right here.

Todd Brandon Flowers, il cantante dei Killers, per la sua seconda avventura da solista. Modo bene, 12:46 minuti. Effettivamente, quello che avviene in questa fase in cui l'aquila gira non è tanto un'aquila vagabonda, nel senso che giri a caso, è fisicamente un'aquila che sta cercando il suo posto nel mondo, quindi dal territorio dei suoi genitori inizia ad allontanarsi, a esplorare, a cercare di capire le caratteristiche del suolo, se ci sono altre aquile, altri predatori. E questa fase in cui esamina, esplora e si fortifica, ripeto, può durare 3-5 anni, con una media circa di 4. Dopo questa fase, quando trova un territorio libero, perché in realtà la competizione sembra essere un po' il punto minore, più che altro è la ricerca di un territorio che è libero e che l'aquila reputi un buon territorio, naturalmente, dove dovrà più o meno stabilirsi. Ecco, a quel momento, in quel momento le aquile iniziano a smettere di essere dei vagabondi, a diventare territoriali, a difendere una zona. Ora, naturalmente, deve arrivare il momento dell'incontro fra le due aquile, perché l'aquila è un animale vagabondo nella prima metà della vita, è totalmente solitario, e invece totalmente monogamo nella seconda metà della sua vita. Quando un'aquila si sente abbastanza forte da avere un territorio, entra nella sua età riproduttiva. Finché non ha un territorio, bene o male può conoscere e corteggiare altre aquile del sesso opposto, ma non riuscirà a riprodursi, non si riprodurrà finché non ha una casa in cui far crescere i due bambini. E quando due aquile di sessi opposti si vedono, come fanno a capire se si piacciono? È qui che arriva una vera e propria danza volante dell'amore.

Spesso in realtà la conquista del territorio e l'incontro di un partner possono coincidere. Ci sono due situazioni in cui due aquile possono associarsi. La prima è che un'aquila, ad esempio un'aquila maschio, entri nel territorio di un'aquila femmina che ha già stabilito un territorio ma non ha un partner. Non ha un partner perché ancora non lo ha trovato, oppure perché il suo partner di un tempo è passato a miglior vita. Ecco, in quel caso, ad esempio, il maschio entrante potrebbe, se tollerato dalla femmina, stabilirsi direttamente nel territorio di quello che diventerà la sua consorte. Ma succede molto spesso anche il contrario. Difendere un territorio da solo è più difficile. Succede che due aquile giovani di sessi opposti si incontrino nella loro fase vagabonda e inizino a pensare di poter trovare un territorio insieme. Come avviene la comunicazione fra due aquile che si incontrano? Come fanno a capire se si piacciono? Sembra che non ci siano segnali di stampo vocale o direttamente inizialmente olfattivo o stretto, ma che all'inizio ci sia una sorta di guardiamoci in volo. Un lento avvicinamento dimostrato anche da alcuni studi in cui sono stati messi dei GPS su dei giovani floater, così si chiamano gli aquilotti che ancora non hanno un territorio, in cui ci si inizia ad avvicinare, a tollerare. Ad esempio, è un campo in cui sappiamo ci sono delle prede, ti vedo, vedo che sei dell'altro sesso e possiamo volarci tutti e due in questo campo. Questo succede per giorni finché i due non iniziano ad avvicinarsi, a cercare di scambiarsi dei segnali, e questi segnali spesso sono segnali in volo. Ad esempio, una breve picchiata può essere un segno di interesse o magari un invito ad avvicinarsi, e piano piano, giorno dopo giorno, i due si avvicinano sempre di più, fino a iniziare il vero e proprio corteggiamento in cielo.

Rapace, gli After Hours. Effettivamente deve essere difficile la vita di una giovane aquila vagabonda. Per lo più gira un territorio dopo l'altro che è occupato già da una coppia, e una coppia non vuole altre aquile nel proprio territorio. Quindi dobbiamo immaginarci questa vita a girare, girare, mangiare, sopravvivere, trovarsi una nicchia, trovare un buon territorio, ma c'è già una coppia e ti scacciano, e poi ti scacciano, e poi ti riscacciano, finché non arrivi in un territorio dove c'è un'altra aquila, non due. E questa aquila non ti scaccia, anzi, sembra quasi interessata. Iniziate a condividere il campo, iniziate a condividere le zone di caccia, magari anche occasionalmente un riparo. Ed è lì che, avvicinandosi e tollerandosi sempre di più, iniziano dei veri e propri corteggiamenti in cielo, che certo dal nostro punto di vista non è che avrebbero tutto sto romanticismo, perché più che corteggiamenti, dal nostro punto di vista sembrerebbero quasi comportamenti aggressivi l'uno con l'altro. Dei finti attacchi, delle picchiate in cui uno va verso l'altro, gli arrivi a un centimetro dal muso e tira fuori gli artigli mostrandoglieli e mettendoli lì davanti alla faccia. Sembrano quasi volersi scacciare, ma per loro la comunicazione ha tutto un altro significato. Ed è questo: sono io così caccio, io sono così forte. E attenzione, non dobbiamo pensare al maschio che corteggia la femmina, perché è assolutamente a doppio senso nelle aquile, e quindi con me possiamo, e con te, e con noi due che siamo così forti e così coordinati. Guarda, guarda come riusciamo in volo a fare queste acrobazie coordinandoci al millisecondo, al centimetro, con gli artigli che ti sfiorano ma non ti toccano. Se stiamo così bene, se voliamo così bene insieme, siamo così forti e coordinati, potremo difendere i nostri cuccioli. È la loro prova d'amore, ed è bello che sia reciproca, fra l'altro.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock.

0: nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
9: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
10: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
11: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
10: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
11: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
10: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
11: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
12: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
13: Dettagli in negozio online.
14: Che cos'è? Uno zoo?
15: Io lo so.
16: This is Animal House on Radio Rock.
17: 5 minuti dopo le 13 a domenica 20 di settembre. Io sono Jacopo Morroni e questa è la Fiera delle Fiere Animal House fino alle ore 15. Vi porto a spasso fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. E nello specifico oggi parliamo di aquile. Abbiamo visto un po' come l'aquile, le aquile vagabonde dei primi anni, possano incontrarsi, iniziare a tollerarsi, a testarsi, a fare questo corteggiamento fatto di coordinazione reciproca in volo, nonché show off delle proprie abilità di caccia e della lunghezza dei propri artigli. In questo specifico caso c'è proprio il display degli artigli, fa parte del corteggiamento. E piano piano dal cielo si passa alla casa. Ve lo racconto sempre a suon di rock. Adesso arriva Nick Halt, questo è Little Devil.
18: Radio Rock, back in time.

Little Devil e Calta per il nostro Back in Time. Sono le 13:09 e dunque sostanzialmente le aquile trovano un vero e proprio territorio definitivo, spesso e volentieri direttamente in coppia. Il territorio è libero, ci sono loro due, si tollerano, si piacciono, si avvicinano, iniziano il loro corteggiamento aereo. Se il tutto va bene, la fase successiva sarà quella di scegliere un luogo per iniziare a fare il nido. Una delle cose belle della vita di coppia delle aquile è che è totalmente cooperativa. A volte ci sono dei ruoli leggermente diversi fra la mamma e il papà, ma in linea di massima i compiti vengono in ogni caso divisi in maniera totalmente totalmente equa. Anzi, la mamma, che è più grande, perché le femmine delle aquile sono in media più grandi, anche parecchio più grandi dei maschi, sarà il primo baluardo difensivo del territorio, perché adesso che i due hanno deciso di stabilirsi lì, inizia a essere il caso di fare delle ronde, di difendere il territorio, di assicurarsi che quello sia il loro e che tutti lo sappiano, fra l'altro, perché poi esisteranno dei rapporti di vicinato fra le coppie di aquili stabili. Dopodiché si sceglie il singolo luogo in cui tirare su il nido, che può cambiare all'interno del territorio, ma se non cambiano le condizioni, anche quello diventa una sorta di casa base abbastanza fissa. I due iniziano a fare il nido e sarà... si daranno alla pazza gioia finalmente per la loro prima notte insieme solo quando il nido sarà completo. Ho capito, sono razionali le aquile, logiche. Brand new music right here.

0: Arsenal, gli Slipknot nelle nostre novità in alta rotazione, sempre potabili dal nostro sito radiorock.it. E allora alle 13.14 la cura, la costruzione del nido, che di solito viene fatto su pareti rocciose o cime di grandi alberi, una delle due, la roccia è il luogo preferito se si riesce a trovare perché è più stabile. Vengono per l'appunto riutilizzati per anni e anni, sono nidi giganteschi, 2 metri di diametro, anche possono pesare centinaia di chili, vengono manutenuti costantemente durante tutto l'anno dalla coppia e vengono costruiti completamente insieme. In questa fase, nella fase diciamo veramente di luna di miele, in cui stanno completando la costruzione del nido, si può fra l'altro osservare uno dei comportamenti di coppia più incredibili e, non lo so, anche romantici a vedere, a volergli dare un'impronta umana, se vogliamo. Poi chissà loro che cosa stanno facendo esattamente, ovvero quella che viene chiamata la presa degli artigli, un comportamento in cui i due partner si sono molto affiatati, quindi in questa fase avanzata della loro conoscenza, in cui ormai sono una coppia, addirittura si volano incontro, si capovolgano, si afferrano per gli artigli e si lasciano cadere nel vuoto, a volte per decine e decine di metri, roteando insieme fino a separarsi all'ultimo secondo e poi rincontrarsi in cielo. Una sorta di io mi fido di te, tu mi fidi, tu ti fidi di me, io non lo so, così io me la immagino in questa maniera, ma naturalmente questa è un'emozione umana che stiamo trasponendo sulle aquile. La cosa fondamentale è che arriva a un certo punto il momento della notte d'amore, il momento più alto per le due aquile, che si preparano all'avventura più grande, quella di crescere degli aquilotti, intanto già comunque di covare 3 uova per 45 giorni, anche se persino la cova è ripartita fra i due genitori. La femmina cova più del maschio, anche perché è più grande, ma il maschio fa la sua parte. E visto che parliamo di due aquile innamorate che volteggiano nel cielo, non possiamo non ripescare questo brano di Joe Cocker e Jennifer Warnes.
1: All I know is the way I feel when it's real.

Jennifer Wands, Where the Eagles Cry on a Mountain High, non si poteva assolutamente non ripescare questa bellissima ballata d'amore. Bene, 13 e 19 minuti, qui inizia la fase forse più interessante della vita di coppia, la fase pienamente cooperativa. È vero, quando ci sono le uova di base bisogna alternarsi, uno cova, uno caccia e per lo più si nutre, perché naturalmente non ci sono ancora i piccoli, e pattuglia il territorio. Ma non appena effettivamente i piccoli avranno lasciato il nido, e un attimo perché sulle cure parentali ci andiamo, ma in generale la fase della vita di coppia senza piccoli è una fase veramente affascinante, dove le due aquile restano insieme. Prima cosa, le aquile sono monogame assolutamente, l'unico motivo buono per cambiare partner è che uno dei due non sopravviva a un inverno particolarmente rigido, si ammali o muoia per altre ragioni, e quindi restano insieme. E non solo, ora che hanno le mani libere, fra virgolette, non ci sono le uova da covare, i piccoli da nutrire, possono iniziare a cooperare al 100%. Anzi, questa è la fase in cui si devono accumulare scorte, energie, prede, bisogna essere super efficaci, perché poi arriverà l'anno prossimo in cui ci abbiamo un'altra nidiata dei giovani piccoli aquilotti rompicoglioni. Di conseguenza si inizia una serie di addestramenti, fra virgolette, perché si è dimostrato che le coppie diventano sempre più brave negli anni, di caccia coordinata, ma coordinata davvero, tipo un comando. The world.

Liquid Butterfly Wings. Effettivamente nella loro vita senza cuccioli le coppie di aquile monogame per anni e anni diventano sempre più affiatate nella caccia, e probabilmente in questa luce si rileggono un po' tutti quei comportamenti tipici del corteggiamento: picchiate incredibili, display degli artigli, far vedere quanto si è abili e si è affiatati insieme. Perché? Perché la caccia cooperativa rende molto molto di più. Una delle tecniche base, naturalmente, qual è? È quella del "ups, mi hai scoperto", ma in realtà era tutta una finta, ovvero una delle due aquile inizia a volare come se stesse planando per il campo, a guardare, a cercare prede, ma fa in modo di farsi vedere dalla preda che in realtà hanno già individuato tutte e due. Si fa vedere da una direzione, finge una picchiata un po' goffa, il coniglio se ne accorge, ah ah, t'ho beccato, che cogliona che sei, fugge dall'altra parte, e dall'altra parte, a volte direttamente a terra, chi si è appostata? L'altra aquila, che ovviamente acchiappa il coniglio in trappola. Insieme a questo c'è proprio anche la capacità di direzionare, facendosi vedere e attaccando la preda in un campo aperto, dove non abbia rifugi, dove non ci siano tane, radici, alberi che possano ostruire le aquile, perché le aquile sono molto forti in campo aperto, ma per la maggior parte, se pensiamo all'aquila reale, quella classica per l'appunto che immaginiamo tutti quanti, non sono buone cacciatrici di bosco. Naturalmente perché? Perché l'apertura alare gli consente di sfruttare le correnti ascensionali, quindi di riuscire a salire quote impressionanti e fare quelle planate pazzesche, ma in un'area boscosa sono totalmente impicciate, e di conseguenza se c'è un'area boscosa vicino all'area aperta è ben possibile che una delle due aquile sia posti lì per evitare la fuga delle prede in quella direzione. Insomma, una vera coordinazione che necessita in qualche maniera di una pianificazione comune. Non sappiamo come si dicano i dettagli, non sappiamo assolutamente nulla del linguaggio delle aquile né davvero dell'intelligenza delle aquile, ma a giudicare da questo comportamento, insomma,

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
5: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family Agora.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili.
11: Come fa tutto un po' più grosso?
9: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
12: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
13: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
14: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
13: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
14: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
13: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
15: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
19: Allora animali, tutti in pista e fate come al solito.
5: Animal House. La fiera delle fiere. On Radio Rock.
20: 13:35 minuti, domenica 20 settembre, questa è la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle ore 15, sempre giro vagando fra curiosità bestiali e una marea di musica rock. 3899 106 600 è sempre il numero per scrivere via WhatsApp e Telegram. Vi ricordo, ladies and gentlemen, prima di proseguire nel nostro viaggio nel mondo delle aquile, che è Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, molto bello fra l'altro, che ho avuto la fortuna di vedere in anteprima con la radio con Daniele Innocenti, da oggi è su Sky On Demand in streaming su Now, se l'avete perso al cinema andatelo a recuperare. Diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame con la squadra e con la città, un viaggio molto bello fra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro fino alla città eterna, con la voce narrante di Claudio Amendola e con le testimonianze di Totti, di Verdone, di Zico, ma di tantissimi altri, fra l'altro le musiche del Piotta. Quindi insomma, sta là su Sky On Demand e su Now in streaming. Adesso ci ascoltiamo un brano di Alanis Morissette e poi parliamo della vita genitoriale della coppia di aquile.
21: Radio Rock, back in time.

0: 7 alle 13 e 40 minuti. Bene, e ora, crescere degli aquilotti non è facile. La fortuna, fra virgolette, delle giovani aquile è che su ogni figliata si investe molto, quindi non sono tanti piccoli. Sapete che gli animali hanno delle specializzazioni, fra virgolette, su quanto vogliono investire su ogni generazione. Ci sono animali che fanno tantissimi figli, ma l'investimento sul singolo è basso. Animali che fanno pochi figli, invece, e l'investimento sui singoli diventa più importante, naturalmente. Quindi le giovani aquile hanno da uno a massimo tre aquilotti per volta. Ma l'aquilotto, ragazzi, l'aquilotto è come un bambino, cioè, nel senso, è innanzitutto a quella fase neonato in cui piange e basta, costantemente vuole cibo rimasticato, devi andare a cacciare, ammazzare la lepre, mangiare tutta la roba, te la metti nello stomaco, ma poi non la puoi mandare giù tu perché devi mezzo digerire per riversarla nel becco del piccolo. Ma questo è il meno, perché l'investimento è importante e di conseguenza mamma e papà aquilotto insegneranno letteralmente al giovane pulletto tutto quello che gli servirà per una vita da adulto, e non è poco.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio

Insignificant Other e Queens of the Stone Age fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili sul sito radiorock.it. benissimo, 13:47, e allora la vita da genitori delle aquile. Ora, in realtà non è del tutto corretto dire che le aquile insegnano all'aquilotto tutto quello che gli serve per la sua vita da adulto, perché propriamente abbiamo dei meccanismi di insegnamento, ma abbiamo più che altro un accompagnamento verso la maturità. I genitori, in una fase che ricorda, se vogliamo, un po' quello che possiamo vedere nelle serie americane, accompagnano il bimbo prima, quando è piccolo piccolo, ovviamente come facciamo tutti quanti, poi nella sua adolescenza, e infine lo mandano al college, se così vogliamo dire, un college vicino casa in cui comunque mamma e papà continuano a pagare le spese. Andiamo per ordine, però. Naturalmente nasce il piccolo, i piccoli di aquila sono completamente inutili appena nascono, completamente dipendenti dai genitori per diversi giorni, per in realtà almeno un paio di settimane sono totalmente inutili, stanno lì, strillano tutto il tempo, non si riescono a muovere, se gli dai una spintarella si piegano da una parte e non sanno più rialzarsi. Il tipico cucciolo che nasce totalmente 100% dipendente dai genitori, e in questa fase le attenzioni devono essere continue. Praticamente in questa singola fase la mamma smette di andare quasi completamente a caccia. Perché? Non perché è la mamma ed abbia dei ruoli di genere, naturalmente, ma perché è più grande, ed essendo più grande è conveniente che in quel momento di estrema fragilità l'elemento più grosso stia vicino al nido, quello che può difendere il nido meglio. Il maschio è più leggero, più agile, spesso più veloce, e quindi può andare a caccia di prede piccole. Sì, perché in questa fase, solo nella fase iniziale, o meglio, non è vero solo nella fase iniziale, ma in questa fase, quando ci sono i piccoli, effettivamente le aquile possono uccidere prede grandi per nutrirsi loro mentre sono in giro, e questo serve naturalmente anche alla femmina, si allontana dal nido per questa ragione, per mangiare, ma poi prendere prede più piccole per portarle al nido e letteralmente imboccare i cuccioli. All'inizio praticamente con quella solita pasto predigerito, prendo un boccone, te lo massico, lo mando giù, lo rigurgito, piano piano con bocconi sempre più grandi per questi aquilotti affamati.

E che lo devo dire che questa è Under Pressure Queen insieme a The White Duke David Bowie. No, non credo che ci fosse bisogno di farlo. Ecco un ottimo esempio di preterizione. 13:53 minuti in questa domenica 20 di settembre. Ebbene, i nostri aquilotti crescono in fretta però, dopo un paio di settimane iniziano a essere totalmente inetti, tanto che li devi imboccare con roba premasticata, e iniziano timidamente a mangiare delle piccole prede, ovviamente già abbondantemente preparate dai loro genitori. Questa indipendenza cresce mano a mano ed effettivamente i piccoli iniziano a nutrirsi, anche se a volte in maniera inefficace, nel senso che cercano di mangiare da soli, non sempre ci riescono. Ecco che in quel caso individualmente la madre controlla che tutti mangino per andare a rifornire. In questo momento iniziale il maschio va a caccia, la madre resta al nido, ma questo inizia a cambiare man mano che gli aquilotti diventano sempre più indipendenti. Quando non sono più esseri completamente inutili e iniziano a zampettare intorno al nido, la mamma si sente più tranquilla e può tornare a cacciare, a nutrirsi delle cose che gli piacciono e non solo dei topolini che porta nel nido per far mangiare i piccoli, e la parità dei sessi inizia a essere ridistribuita in questo momento, questo istante in cui si erano invece, come dire, cristallizzati dei ruoli ben precisi. Il piccolotto che inizia a girare ancora resta lì, è ancora richiestivo, ancora gli devi portare il topolino, glielo devi aprire perché sennò non mangia, non ci riesce, eccetera eccetera. Arriverà il momento in cui si libereranno dei piccoli, ma arriva anche un momento molto bello domenica prossima, il 27 settembre, ovvero torna con la sua 10ª edizione la Fit Walking for Isle Roma a Villa Borghese, nel parco dei Daini, quindi già location meravigliosa. Una camminata solidale per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti con tumori del sangue e dei loro familiari. Nel villaggio Isle Roma ci sono screening e controlli gratuiti, laboratori creativi per i più piccoli con cartoni animali e per fare un gioco, il laboratorio di falegnameria di Ecolabs e al traguardo sorpresa musicale con il ragazzo del Pincio. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 settembre presso l'Emporio Solidale Isle Roma in via Benevento 2, oppure online su airoma.it/manifestazioni, oppure se ci sono ancora posti potete rischiarvele, andare direttamente al Parco dei Daini domenica mattina dalle 9 alle 10:30 fino a esaurimento kit. Appuntamento alle 9, partenza della camminata alle 11, Fit Walking for Isle Roma è domenica 27 settembre al Parco dei Daini a Villa Borghese a Roma, e noi di Radio Rock siamo orgogliosi media partner.

System of a Down, Violent Pornography. Beh, l'aquilotto, il giovine aquilotto, non inizia solo a zompettare, inizia anche ad allenare il corpo. Intorno alle 4-5 settimane si vedono gli aquilotti che iniziano a stendere le ali, poi a sbatterle sempre più violentemente, ad allontanarsi un po' di più dal nido, a provare a fare qualche saltello. Letteralmente sembrano esercitarsi, e fra le 6 e le 8 settimane iniziano a farlo costantemente, tutto il giorno, tutti i giorni, tranne quando arriva la mamma a nutrirsi. È fra la 9ª e la 10ª settimana di solito che avviene un momento epocale per ogni aquilotto. Il primo volo, l'aquilotto si lancia dal nido, si lascia librare, fa un primo volo e torna a terra. Mamma e papà lo guardano metà orgogliosi, ma metà terrorizzati, perché il primo volo non significa che il lavoro è finito. No, significa che adesso l'aquilotto è finalmente entrato in quella tranquillissima fase che chiamiamo adolescenza.

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio.
1: 3, 2, 1.
0: Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.

0: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do un...

0: Autoauto.it.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Oh my car!
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: State ascoltando. Animal House. La fiera delle fiere.
10: On Radio Rock.
11: 5 minuti dopo le 14, domenica 20 di settembre, questa è la Fiera delle Fiere. Animal House, tutti i weekend fra le 12 e le 15, parliamo di bestie, curiosità bestiali, e ovviamente le accompagniamo con un sacco di musica rock. 3899-106-600 è sempre il numero per chiacchierare insieme via WhatsApp e Telegram. Oggi, come ieri, parliamo delle aquile, ma oggi abbiamo preso tutto il percorso. Due giovani aquile vagabonde che cercano un loro territorio, diventano sempre più esperte, si incontrano, si tollerano, si piacciono, decidono di condividere la vita, e la vita, perché l'aquila è strettamente monogama, trovano un territorio, costruiscono il nido, fanno i loro primi piccolini, che alla fin fine 9-10 settimane dopo la schiusa delle uova, quindi mica poco, comunque un paio di mesi di mazzo per tutti e due, compiono il loro primo volo. È in realtà l'ingresso in quel periodo che tutti i genitori temono e che richiede tanta pazienza. Io l'ho vissuto solo dal lato figlio, e già dal lato figlio vedo che richiede tanta pazienza. Poveri voi che l'avete vissuto dal lato genitori. L'adolescenza dell'aquilotto, subito dopo un brano dei Motorhead. Questa è Overkill. Radio.

0: Motorhead in tutta la loro diplomazia. 14 ed 11 minuti e domenica 20 settembre parliamo dell'adolescenza degli aquilotti. Beh, quali sono le caratteristiche tipiche dell'adolescenza? In linea di massima, la cosa che rende insopportabili, secondo me, ai miei occhi esterni da non genitore, ovviamente, gli adolescenti è che vogliono indipendenza ma pretendono assistenza, e questa vogliono indipendenza in maniera brutale, arrogante, e io lo capisco, no, serve, è parte della costruzione dell'io, quindi non è una critica agli adolescenti, sono così per una ragione, santo cielo, e hanno il diritto di esserlo, ci mancherebbe altro, ma i miei occhi sono sti esseri rabbiosi che vogliono, io sono indipendente, sono da solo, io decido, io sono un essere umano, io me dai i soldi, voglio mangiare, voglio un divano, voglio un letto, voglio tutto. Ecco, questa secondo me è la caratteristica proprio che rende l'adolescente di per sé un essere con cui è difficile trattare, per cui io tanti complimenti a tutti i genitori che hanno avuto adolescenti che sono riusciti a farlo senza impazzire, letteralmente impasticcarsi di Xanax. Ma in ogni caso gli adolescenti aquilotti sono abbastanza simili. Qualcuno mi dice, fra le caratteristiche dell'adolescenza, 3899106600, gli adolescenti puzzano, ma anche gli aquilotti no, non credo che subiscano questa stessa trasformazione ormonale, o meglio non lo so, nessuno l'ha mai chiesto a mamma aquila. Ma effettivamente anche mamma e papà aquila devono avere tanta pazienza, perché l'adolescente aquilotto non è poi diverso nell'essenza da quello umano. Prima di andare sulle nostre novità e infine di raccontarvi qual è l'arroganza dell'adolescente aquilotto, vi ricordo che siamo in televisione sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six. Ci potete vedere da tutta Italia. 833, cliccate il pulsante rosso dell'interattività o comunque il pulsantino che apre il menu interattivo sul vostro telecomando e selezionate fra le radio TV, Radio Rock TV, per guardarci ed ascoltarci. Potete usare anche l'app Smart TV Italia per smartphone e Smart TV, quindi andate direttamente sull'applicazione, è ancora più semplice se la scaricate. Smart TV Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate, perché siamo tutta un'altra storia anche in televisione.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand

Europa, fra le nostre novità in alta rotazione che vi ricordo potete sempre votare sul nostro sito radiorock.it, potete scegliere la vostra preferita nel nostro sondaggio e quelle più votate resteranno una settimana in più nell'alta rotazione. 14 e 19, iniziamo a raccontare un pochino qual è il problema del teenager aquilotto. Beh, è quello di qualunque altro teenager, vi dicevo che poi nell'essenza secondo me sono più o meno simili alla fine gli adolescenti. Perché? Perché quello che farà questo giovine aquilotto è ovviamente cercare il suo spazio, cercare sempre più spazio, quindi iniziare ad allontanarsi dal nido e dai fratelli. Non voglio più sta qua, non voglio più, voglio uscire quando mi pare, voglio andare in giro. Ovviamente non è un'aquila ancora formata, c'è un'aquila che vola la prima volta, non è un'aquila capace di volare, è tipo la prima uscita con papà quando c'hai 17 anni e te fa guidare la macchina per la prima volta. Diciamo 17, ma se no guaiamo un sacco di gente. Vabbè, insomma, avete capito, quel momento là, ok? Quindi ancora l'aquila è totalmente incapace, costringendo dunque i genitori a questa sorta di sorveglianza a distanza, perché quello vuole volare, però da un momento all'altro magari casca, sta sul ramo, non sa più come uscire, che cosa fa? Mamma, papà! Ecco qua che arrivano mamma e papà. Benissimo. E questo atteggiamento arriva sempre verso un allontanamento maggiore, finché il piccolo non passa questa sorta di fase da pseudo adulto. A me fa impressione, perché veramente è un po' una cosa che fanno anche i nostri adolescenti, in cui finge di stabilirsi in un altro territorio, solo che questo territorio è a 52 metri dal nido e sta là, inizia a cacciare da solo, è incapace, non lo sa fare, ma vuole cacciare da solo. E pensate che cosa fanno mamma e papà aquila quando lui è fuori a cacciare: gli portano da mangiare.

Cat e Sonic Youth qui su Radio Rock. E ditemi che questa fase non somiglia sorprendentemente alla fase dell'adolescenza, ormai giovinezza, perché poi ormai si sono allungati un pochino i tempi, in cui si pensa di essere indipendenti, perché si va da soli all'università magari, o agli ultimi anni di liceo, perché si può uscire prima firmandosi il permesso, quando invece in realtà pagare poi le spese sono comunque mamma e papà, e quindi siamo indipendenti costaci, insomma avete capito. Sostanzialmente la situazione è la stessa identica. Gli aguilotti vivono là vicino, iniziano a fare la loro vita indipendente, ma mamma e papà sono sempre lì, e a volte per tante settimane continua questa sorta di allontanamento graduale. I genitori piano piano inizieranno ad esempio a dare dei segnali al piccolo, quando lo vedono pronto, vedono che inizia a cacciare, inizieranno a portargli meno cibo. Non smetteranno tutto insieme, ma magari lo faranno un giorno sì e un giorno no, e lui capirà che deve iniziare a mangiare anche quell'altro giorno da solo. E lentamente, lentamente arriverà il momento in cui non gli porteranno più da mangiare e a un certo punto non lo vedranno più intorno. L'aquilotto si è davvero involato, questa volta in senso non solo letterale ma anche metaforico, ed è diventato a sua volta una giovane aquila vagabonda in cerca del suo territorio e della sua prossima compagna e un compagno.

0: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
7: Te ne do un...

0: www.radiorock.it.
1: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
2: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
0: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Che cos'è? Uno zoo?
9: Io lo so.
10: This is Animal House on Radio Rock.
11: 14:37 minuti in questa domenica 20 di settembre, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e per i prossimi 20-25 minuti fino alle 15 vi conduco fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Abbiamo parlato ieri ed oggi delle aquile, animali veramente interessanti sia per il loro apparato, la loro vista pazzesca, sia per tutto il loro vivere sociale. Abbiamo parlato dell'aquila giovane e solitaria, di come trova un territorio, una compagna, costruisce una sua famiglia e alleva gli aquilotti fino a lasciarli ormai esperti e avvezzi a cavarsela da sola, a diventare anche loro piccole aquile vagabonde pronte a riprendere il ciclo. Vi racconto qualche altra curiosità, lo faccio sempre però a suon di rock. Arrivano i Deep Purple, questa è Hush.
12: Radio Rock, back in time.

Capo qui su Radio Rock, 14:42 minuti. Vi lancio in questi ultimi minuti che abbiamo insieme qualche altra curiosità sulle aquile. Allora, innanzitutto abbiamo detto più e più volte questo territorio, cioè che gli aquilotti vagano alla ricerca di un territorio, che quando trovano questo territorio entra in rete produttiva, che spesso il territorio viene trovato insieme al partner, e che la cosa difficile è trovare territori liberi, perché la competizione, cioè il fatto di picchiarsi per un territorio, avviene molto molto raramente fra le aquile. Ma sarà così difficile trovare territori liberi in tutti gli Appennini e tutte le Alpi? E in realtà sì, perché sapete quanto territorio pretende per sé ogni coppia di aquile, quanto territorio occupa e difende? Ecco, una roba fra 40 km quadrati quando si accontentano e i 160-180 km quadrati. Brand new music right here.

Gang, Lambrini Girls, fra le nostre novità in alta rotazione. Ora capite che fra i 40 e i 180 km quadrati è un regno, praticamente non un territorio, per quello che è difficile trovarne adatti e liberi. Ed è ovvio che non è che su questo regno abbia una vera e propria sovranità o controllo capillare del territorio, è semplicemente il territorio che difenderà da altre aquile e spesso e volentieri da altri rapaci. Tipo, questo è quello che ci serve a noi per cacciare, campare, eccetera eccetera. Anche perché è vero che se il nido è buono può essere utilizzato anche per 10 anni consecutivi, ma è vero anche che in alcune situazioni particolarmente favorevoli, un territorio ampio ad esempio e una, diciamo, caccia, una buona caccia tutti i giorni, quindi due aquile belle in forze, si possono costruire dei nidi secondari che vengono utilizzati a seconda delle evenienze. Per esempio piove, una stagione molto piovosa, il nido principale è troppo esposto, per quell'anno ci si sposta nel nido fra gli alberi, che magari non è il preferito ma potrebbe esserlo un anno al contrario di un altro. Qualche altra piccola curiosità ve la racconto dopo un brano dei Tool, perché direi che la domenica a casa dovete ascoltarcela almeno un brano dei Tool insieme, e questa nello specifico è Jambi.

0: Ciambi, it's all alle 14.54 per quasi chiudere in bellezza questa domenica passata insieme. Vi racconto un'ultima curiosità e dopodiché vi lascio ai racconti della Scolopendra per il resto del pomeriggio fino alle 18, ovvero vi ho raccontato dell'allontanamento dei giovani adolescenti a un certo punto, che è vero per la maggior parte degli aquilotti ma non per tutti, perché in ogni famiglia c'è quell'adolescente che in realtà di casa non se ne vuole andare, vuole restare là fino a 40 anni, vuole restare col culo sul divano, non gli va di lavorare. E effettivamente esistono aquilotti che si allontanano un po' dal nido, ma resterebbero molto volentieri in questo strambolimbo in cui si fanno gli affari loro tutto il giorno, ma poi mamma gli porta da mangiare nel nido. Quando succede questa cosa e i genitori perdono la pazienza, adottano la cosiddetta tattica medievale o tattica Hansel e Gretel, ed è vanno dall'aquilotto e gli fanno: senti, facciamo un giretto insieme. Lo allontanano, lo portano 50 km lontano, poi gli fanno: guarda lì, e spariscono, cioè letteralmente lo sbattono fuori dal territorio, lo accannano là e gli dicono: figlio mio, adesso buona fortuna, cavatela, sperando che non faccia come i gatti delle storie, vedo rispuntare lì la sera dopo: ciao mamma, sono tornato. In ogni caso, la puntata di La Fiera delle Fiere finisce qui per questo weekend. Noi ci sentiamo regolari sabato e domenica prossima, sempre fra le 12 e le 15. Vi ricordo che stanno ricominciando i podcast Radio Rock Originals che conduco, fra cui Wake Up Pills, scritto da me e sonorizzato dal nostro David Guido Guerriero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, una piccola pillola di curiosità e divulgazione targata Radio Rock. Li trovate sul nostro sito, nella sezione podcast e su tutte le principali piattaforme streaming, Spotify compresa. E fra pochissimo ritornerà anche On The Rocks, il podcast scritto dall'amico e collega Daniele Innocenti, in cui vi racconto grandi volti, grandi eventi e grandi dischi della musica rock. Vi lascio agli Scolopendri, ed essendo domenica vi lascio anche con uno che per i rocchettari è comunque parte del pantheon di divinità personali, penso in maniera assolutamente univoca: Frank Zappa. A tutti voi, ciao!
1: Avete ascoltato Animal?

0: Podcast live right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
4: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
2: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
3: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
2: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
3: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
2: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
3: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
6: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita. Supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità. Ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!

0: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.
2: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
3: Usato Days.
2: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
3: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
2: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
3: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
2: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ora su Radio Rock Scolopendra. Scolopendroidi. I racconti della Scolopendra.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: il nostro avvocato del popolo.
1: Sarebbe veramente
0: questo popolo italiano.
1: Bellissimo.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Stare lì a sentire le vibrazioni. Ci sono delle criticità, ci sono dei problemi. Sentire tutte queste vibrazioni dell'avvocato del popolo, no? Questa bella dose di quella voce sicuramente produce dei moti bellissimi, dei terremoti stupendi.
0: E sentire il battito del cuore, lo voglio ripetere, dell'avvocato del popolo da molto vicino, Matteo.
1: E questo
0: sarebbe bellissimo.
1: Sì,
0: sarebbe bellissimo.
1: Sarebbe bellissimo.
0: Per me. Poi non so per altri, però per me è bellissimo.
1: Così come sarebbe bellissimo farsi almeno un weekend all'interno delle narici del direttore Emilio Pappagallo. Dico per dire,
0: continuando.
1: Sì, questo effettivamente è un po' un sogno, continuando appunto con la fantasia di diventare piccolissimi. Dodone, domenica 20 di settembre, giorno giusto, 15-12 minuti, per mettere all'opera gli agenti in divisa, griffati, scolopendra, per la perquisizione.
0: Sì, ricorderemo a parte questo giorno come il giorno in cui il signore Alemanno aderì a Futuro Nazionale.
1: Ha aderito?
0: Ha aderito.
1: Ma non l'ha già fatto? Scusa.
0: Oggi ufficialmente.
1: Ah! Siamo ma tanti auguri! Segniamoci che poi dobbiamo fargli gli auguri ogni 20 di settembre, sennò facciamo brutta figura.
0: Comunque, perquisizione personale, come dicevi giustamente tu, caro Scillone, al 3899-106-600, cosa chiediamo di dirci?
1: Cosa avete nelle tasche? Cosa avete nel portabagagli? C'è l'obbligo di rivelarlo alla scolopendra, senza la vergogna, senza lo indugio. Eseguite.

0: signore e signori, Weezer, questa era Say Yes, Dodino. Say Yes, qualsiasi cosa vi chiedano. Dodone, 15-20, questo è il messaggio, insomma, certo, della canzone. Dire sempre, veramente sempre, 100% delle volte, immaginate tutte le domande che possono farvi o anche le proposte che possono farvi, la risposta deve essere sì, e mi rivolgo soprattutto ai più piccoli.
1: E lo ricordo, basta un sì anche detto così a mezza bocca e si sottoscrive il contratto con la scolopendra Luce e Gas, che è una cosa, insomma, di cui non vi libererete mai, sostanzialmente, mai, così dicono gli atti dell'inchiesta, Matteo, almeno.
0: Non ve ne libererete mai e diciamo anche che per lo più non ve ne pentirete, per lo più.
1: Ma sentiamo una breaking news.
2: Ragazzi, buon pomeriggio. Ma voi ve la ricordate la canzone di Lady Gaga che faceva Don't call my name, don't call my name, Alemanno?
0: Come no, bellissima.
1: Quando l'hanno sgabbiato Alemanno di recente, vero?
0: Veramente sgabbiato. Di recente. E se non sbaglio, lo stesso giorno è andato a fare una cena proprio con Vannacci, mi pare, col generalone, e indossando già la sua catenina con la croce celtica. C'è la libertà, c'è la libertà in questo paese, bellissimo, bellissimo.
1: E poi ancora la vostra via voce, cosa avete nelle tasche, cosa nel portabagagli?
3: Allora, nel mio portabagagli ci sono due paia di pattini sul ghiaccio.
0: Sono sul ghiaccio.
3: Non uso da quando ero bambina, ma sono lì da mesi. E due bottiglie di gin vuote.
0: Non è vero.
3: E anche quelle stanno lì da non so.
0: Vuote la Marley. Vuote è la marca.
3: Certo. Presto.
0: Denise, a presto a te queste due bottiglie di gin vuote. Chissà quale storia c'è dietro queste due bottiglie di gin vuote nell'auto di Denise. Raccontacelo, va Denise, raccontacelo.

0: Santana su Radio Rock, 15 e 26 minuti, ancora qui tragicamente la scolopendra.
1: Proprio tragico, Dodone, ci sono anche gli agenti della scolopendra pronti ad eseguire la perquisa. Cosa avete nelle tasche, cosa avete nel portabagagli, qualsiasi cosa sia, non potete nasconderlo, rivelatelo.
0: Allora ci scrive Ariel su WhatsApp: tasche nulla, non ne ho.
1: Come?
0: Non ne ha, mai posseduto.
1: Nulla,
0: ecco.
1: Non ne ho.
0: Sì, sono rimasto piacevolmente colpito.
1: Ma lo sapevo, guarda, vedevo l'ora, ero pronto da un'ora.
0: Non ne ho di tasche, mai avute. E portabagagli, scarpe, ombrello, kit, emergenza, borsa, palestra, Matteo, si reppa.
1: Io sono soprattutto interessato a quel kit di emergenza. Dodino, ma è il classico kit di emergenza che c'è nel portabagagli della macchina, quindi quella stupidaggio, cosa che non si riesce neanche a mettere in piedi.
0: Triangolone.
1: Basta. È il triangoletto.
0: Paracadute.
1: Cioè, che cosa c'è?
0: Orchestra del Titanic.
1: Del Titanic che si mette giù. Vabbè, insomma, Ariel, vai immediatamente a controllare cosa c'è lì. Gravissima questa assenza di tasche. Non si può. Secondo me nel 2000, siamo? 26,
0: 2003.
1: Non si può essere senza le tasche, ragazzi. Sono troppo importanti. Cioè, tutto lì dentro. Cosa avete nelle tasche? Cosa avete nel portabagagli? Rivelatelo! Signori Doors, intanto, Love Me Two Times su Radio Rock.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività. Citofonare Maurovic. Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte. On Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
4: Oh my God!
5: Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Stai ascoltando
0: i racconti della Scolopendra on Radio
13: Rock. 15:33 minuti, ancora le orche assassine di Radio Rock, ovvero i racconti della Scolopendra. Continuate a raccontarci cosa avete nelle tasche, cosa nel porta bagagli. Sfiori Arctic Monkeys e torniamo. Radio Rock, back in time.

0: Sera, The Drift Returns, Dodino. Abbiamo paura? Chi è Drifter?
1: Non lo so, magari un supereroe, un broderone, magari un broderone.
0: Uno con cui fare le grigliate?
1: Ma sì, sì, sì. Vabbè,
0: allora,
1: dai, insomma, no.
0: Allora si può fare.
1: Cioè, Satana alla fine era un bravo uomo.
0: Satana era un bravo uomo e parlava benissimo di Samantha Cristoforetti.
1: Assolutamente.
0: Passionatissimo, sì. Di
1: solo Satana. Di quello, cioè quasi un po' noioso dopo un po', perché è un po' monotematico.
0: Poi per carità, Satana. Tema interessantissimo.
1: Interessantissimo, per carità, non è che uno lo può contraddire così, insomma.
0: No, assolutamente. Solo di Samantha Cristoforetti parla Satana.
1: Ragazzi,
0: questo è l'argomento di Satana. Samantha Cristoforetti.
1: Comunque 3899 106 e 600, cosa avete nelle tasche, cosa nel portabagagli? Sentiamo la vostra via voce un po' in generale, devo dire, un po' in generale.
0: Molto bene, molto bene.
2: Perché se tu rispondi di sì alla vita, la vita ti risponderà sì. Questa più o meno è una citazione dal grande film Yes Man,
0: grande
2: con Jim Carrey.
1: Grandissimo film.
0: Io sono già innamorato di Emanuele, e lo sono ancora di più perché subito dopo ci mostra una foto con un fogliolino di appunti con scritto Nicola Porro. Giusto?
1: C'è proprio Nicola Porro, Porro. Che è la parola che noi utilizziamo quando non si può dire quella cosa là, che poi alla fine finisci come Ceccherini all'Isola dei Famosi.
0: Come Ceccherini, che quello, insomma, meglio evitare. Visto che hanno se so bevuti, come dice Samantha Cristoforetti, se so bevuti a Venezia, uno che passava col motorino ha bestemmiato.
1: Ah, è vero,
0: hai
1: vero.
0: Visto? Adesso se lo sono bevuto. Attenzione, non fate come Emanuele.
1: Poi ci scrive Emanuele, incredibile.
0: Ma veramente?
1: Sì, un'altra.
0: Chiudiamo tutto, è il segnale.
1: Buonasera, Scolopendra. Nelle mie tasche ho solo il mio portafoglio che propongo.
0: Ah, lo propone?
1: Propongo.
0: Allora ragazzi, propone
1: che
0: il
1: propongo questo brano, se potete accontentarmi, che sono sul raccordo con il traffico.
0: Ok, vabbè.
1: Così è scritto.
0: Quindi non propone nel portafoglio, perché c'erano
1: peccato.
0: Sono già pronti qui dei bambini.
1: Capannello di uomini.
0: Non propone il portafoglio, Emanuele. Calma.
1: 3899 106 e 600. Cosa avete nelle tasche? Cosa nel portabagagli?

0: Signorini, Killer Be Killed, Dream Gone Bad su Radio Rock, 15:47 minuti, ancora qui la mostruosa scolopendra.
1: Succede spesso che si arrabbiano alla fine, hai visto? Cioè, spesso, io lo dico sempre. Sì, succede spesso che si arrabbiano alla fine. Dodino, questo è grande dispiacere per noi. 3899 106 e 600, la perquisizione. Dodone, cosa chiediamo?
0: Cosa avete nelle tasche, cosa nel portabagagli? Sentiamo la vostra viva voce.
2: Buon pomeriggio, scolopendri.
1: Buon pomeriggio.
2: Allora, mi avete fatto venire la curiosità, sono andato a vedere nelle tasche.
1: Bravo.
2: Ho un euro.
1: Basta?
0: Un euro.
2: Che penso che andrà da qualche parte.
1: Investito
2: sulla scolopendra. Ma incredibilmente ho un elastico per capelli.
0: Uno scoppio.
2: Rosa.
1: Perché la sorpresa.
2: Ma io ho i capelli corti. Ma com'è possibile che c'ho sta roba?
0: Questo è strano.
2: Grazie per avermelo fatto vedere.
0: Ma
2: ciao, belli.
0: Questo è veramente inquietante.
1: Grazie, caro Claudio. Belli, fra l'altro, è vero. Claudio
0: molto
1: dice,
0: belli.
1: Dice solo la verità. Forse molto belli sarebbe stato ancora più accurato. Il mistero dell'elastico per capelli rosa nella tasca di Claudio. Claudio, fai la mente locale.
0: E
1: fai la mente locale.
0: La verità sul caso Lorenzo.
3: Io purtroppo ho dimenticato le tasche nel portabagagli, quindi non vi so rispondere oggi. Mi spiace molto.
1: È una cosa seria, Dodone, eh? È una cosa seria che andrà assolutamente chiarita con le autorità.

0: Sugli Eagles, aio, of Dead Metal, d'odore su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Hai sentito come i bambini imparano l'inglese? Questa trasmissione è Dead Metal. È molto importante questo qui, ci riconoscono, ce lo riconoscono, Dino, anche per questo. Ah, leggo adesso, elezioni in Russia. Come andranno?
1: Ma chissà.
0: Ma
1: chissà.
0: Come andranno? Il Cardio Palma. Le elezioni in Russia. Il rinnovo della Duma. Chi lo sa. Non abbiamo mica la sfera di cristallo qui. Per capire come andrà a finire. Cosa avete nelle tasche? Cosa avete nel portabagagli?
1: Proprio così, caro Cillone, sentiamo la vostra via voce. Senti qua, senti.
2: Ciao Scolopendri.
0: Ciao.
2: Ciao Edoardo, Marco, ciao Matteo.
1: Eccoli.
2: Allora, in tasca c'ho destra accendino, sinistra chiavi della macchina.
1: Vedi.
2: Nel portabagagli attualmente nulla, ma sono a Fiumicino andando a prendere un cliente agli arrivi, quindi molto probabilmente a breve avrò dei bagagli.
0: Ah.
2: E per il resto è vero, ragazzi, avete una bellezza sconvolgente.
0: Ah, ok.
2: No, perché io sono banale eterosessuale, se no vengo là fuori, qua, sai che ve combinavo sotto a quel mixer.
0: Lo so. No,
2: ciao,
0: no,
2: belli.
0: Non lo so. A parte che non
1: questo
0: lo sai.
1: Non me l'aspettavo.
0: Marco non lo sai. No. Marco non lo sai. Perché non hai provato. Non lo sai. Soprattutto non hai provato Dodino Conti e Matteo Cillone. Quindi come fai a saperlo? Io non ne sarei così
1: però
0: sicuro.
1: Però c'è lo store online, volendo.
0: È vero, c'è lo store online.
1: Assolutamente.
0: Ci prestiamo.
1: Sì,
0: prestiamo
1: sì,
0: noi
1: sì.
0: Stessi, caro signor Spider-Man.
1: Cosa avete nelle tasche? Cosa nel porta bagagli? 3899 106 e 600. La perquisizione della scolopendra. Noi qui fino alle 18 su Radio Rock. Alan

0: Direi
1: questi popcorn. Vabbè, Fabrizio Guerrieri parla male, mi sembra, dei gay, giusto?
0: Sempre.
1: Mi sbaglio,
0: è un
1: no,
0: mostro.
1: Non mi sbaglio.
0: Sta nel paleolitico.
1: Quindi forza, Fabrizio, fai del tuo peggio, dai, forza.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21.
1: Malrumore.
0: La casa del disagio.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
5: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
4: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
5: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
4: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
5: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
6: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
10: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
11: Oh my car!
12: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri.

0: 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
1: 19.20. Speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
2: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua a tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
9: Su Radio Rock, i racconti della scolopendra. On Radio Rock.
10: Entriamo mani e piedi nella seconda e non ultima ora di Scolopendra di questa domenica 20 di settembre. Cosa avete nel portabagagli? Cosa avete nelle tasche? Rivelatelo senza la paura, senza la vergogna, senza l'indugio. Signori Pixies, e torniamo.
11: Radio Rock, back in time.

0: Signori, Arabs Rap, questa è la novità da votare sul sito radiorock.it. Sitaccio, va detto, però insomma, con le dovute precauzioni, magari una VPN, qualcosa di simile, insomma, si può comunque accedere.
1: Assolutamente sì, ma è quello con i capretti sgozzati.
0: Non lo dire, Matteo, non lo dire.
1: No, scusami, sono in diretta. E Dodone, capretti sgozzati. Recapone. No, di solito è quello il segnale, scusami. L'ho detto, giusto?
0: Sì, certo, il medico di Perugia è sparito nel lago Trasimeno. Sentiamo. Beh, lui.
2: Luca Sora Cappone, start of episode. Comincia la trasmissione. Oie, come va? Eure Cappone.
0: Come va?
2: Professor Cappone è offerto da Il Cuore di Giuseppe Conte, Le Narici di Emilio Pappagallo, La Croce Celtica di Gianni Alemanno.
0: Ma no, ma figurati.
2: Che sindaco però che ci avevate, eh? Che grandi.
1: Non ho
2: grande,
1: capito.
2: Grandissimo.
1: Non ho capito.
2: L'esercito.
1: Con chi ce l'ha?
2: Cosa avete nelle tasche? Cosa avete nel portabagagli?
1: Saluto all'esercito.
2: Ma voi ve la ricordate la canzone di Lady Gaga che faceva Don't call my name, don't call my name, Alemanno. Nel portabagagli due paia di pattini sul ghiaccio da quando sono bambina, due bottiglie di gin vuote. Presto. Tasche nulla, non ne ho. Vai Matteo. Esatto. Portabagagli, scarpe, ombrello, kit emergenza, borsa palestra. Perché se tu rispondi di sì alla vita, la vita ti risponderà sì.
1: Sempre proprio.
2: Nelle tasche ho solo il mio portafogli che purtroppo che propongo che sono sul raccordo con il traffico.
0: Attenzione.
2: Avete fatto la curiosità. Nelle tasche c'ho un euro, ma incredibilmente c'ho l'elastico per capelli rosa. Ma io c'ho i capelli scuri, mica c'ho i capelli rosa.
1: No,
2: com'è possibile? Io purtroppo ho dimenticato le tasche nel portabagagli. Nelle tasche destra accendino, sinistra chiavi della macchina. Nel portabagagli niente, ma avrò dei bagagli. Siete di una bellezza sconvolgente. Io perché so etero, se no venivo lì e sai che ve facevo sotto a quel mixer.
1: Non vero.
2: Ciao che parlate di cose gay. Vado a prendere il popcorn.
3: Two girls c'è un recapone e torna fra un'ora.
0: Sta sempre a parlare dei soldi. Questo è una cosa pazzesca, Matteo.
1: Oh mio Dio, com'è possibile? Sempre, sempre, sempre.

0: Between Days, signori Cure, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Dodone, ancora qualche minuto per rivelarci cosa avete nelle tasche, cosa avete nel portabagagli, poi ci lanceremo mani e piedi nel commento tutti insieme qui alla scolopendra, anche noi lo faremo, della storia intercorsa fra il signore Ed Sheeran e il rapper Macklemore. Dodone, insomma, la storia la conoscete, oggi anche detto qualche parola, no? Oggi o ieri, insomma, e il simpaticissimo signor Sheeran sulla faccenda, quindi insomma...
1: Cioè, mister Caccasotto, mister non toccate i miei svariati milioni di dollari, per carità, per carità.
0: Non posso lasciare per strada neanche un milioncino di dollari, devo andare avanti e continuare qualsiasi cosa accada.
1: Proprio così, caro Cilone, ma sentiamo la vostra via voce.
2: Ciao ragazzi, sì, allora nella borsa ho appena messo il regalo di compleanno del reverendo, mio amico, che stasera farà la festa. E inizialmente avevo pensato a prendergli un regalo leggero, comodo da portarsi dietro, no? E quindi gli ho preso un apribottiglie calamitato dei Motörhead.
1: Perfetto.
2: Il problema è che quando è arrivato c'era scritto questo, è un oggetto di difesa personale in pratica, perché peserà tipo un chilo
0: il porto di arma,
2: e quindi sarà un bello scomodo da portarsi dietro sia per me che poi per lui. Però è mai andata così, quindi comunque è un bello oggettino, sicuro che gli piacerà moltissimo.
1: Reverendo protetto a questo punto.
0: Posso ricevere, cara Cristina, una foto del reverendo, per piacere? Sentito da subito, appena ho sentito il nome, la necessità di vedere le forme del reverendo.
1: E poi un approfondimento sul mondo dei popcorn, caro Cilone.
0: È fondamentale, eh?
3: Ciao, Porcini.
0: Porcini.
3: Allora, per le tasche, niente, no? Vabbè, le tasche sono fondamentali. Al momento non ne ho perché sto mutando, quindi niente tasche. Non ho neanche quelle del militare, quindi...
0: Come neanche quelle del militare?
3: No, assolutamente tasche.
1: Neanche quelle del militare.
3: Per il popcorn vi consiglio di aggiungere, a parte che ci metto sempre un goccio d'olio, olio elo, e una grattata di peperoncino.
0: Io voglio questo olio elo tagliato grande cavalcione nei momenti di difficoltà. C'è grande tema sui popcorn, chi il burro, chi olio di oliva, chi sale, chi meno sale. Molto importante studiare la questione, Dodone. L'abbiamo già fatto forse in passato, ma lo possiamo rifare.

0: cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House.
1: Animal House.
0: Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House. La fiera delle fiere.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
6: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Stai ascoltando
0: i racconti della Scolopendra
2: on

0: Novità dei signori Interpol, questa era Wings on Fire. Dodone, come abbiamo anticipato, anche noi qui alla Scolopendra commenteremo insieme con voi la questione riguardante il simpaticissimo signor Sheeran, che proprio non poteva, Dodone, esimersi dal portare avanti il suo tour. Ne avete già sicuramente sentito parlare, il rapper Macklemore, ospite fisso del tour di Sheeran, esprime apertamente il proprio sostegno alla causa palestinese, scandisce le parole Free Palestine, scatenando il panico, direi piuttosto inquietante, di diverse organizzazioni e simpaticissimi amici proprietari delle arene, fra cui il simpatico miliardario Robert Kraft, che ritiene evidentemente, Dodone, di poter decidere e controllare quello che i musicisti possono o non possono dire quando si esibiscono nel suo stadio di Boston, davanti a quel punto alla minaccia di, concreta di cancellare le intere date programmate. E l'agenzia di promozione del tour di Sheeran decide ufficialmente di rimuovere Macklemore dalla scaletta il 14 settembre. Signor Sheeran a quel punto non fa quello che spero quasi chiunque di noi avrebbe fatto, ma anche se non altro per un principio di autoconservazione, visto la tempesta di cacca che gli sta piovendo addosso, cioè lasciar perdere con il suo stupido tour e dire parole semplicissime: se non c'è Macklemore, se Macklemore non può esibirsi, non si esibisce nessuno. Dodone non fa questo e va avanti da solo con il suo stupido tour.
1: È stato non c'è arrivato subitissimo. All'inizio ha postato scrivendo che sostanzialmente la musica non deve essere rovinata da questioni politiche.
0: La cosa peggiore.
1: Non capisco perché questa possa essere una, considerata una questione politica. Mi sembra più un fatto storico, oggettivo. Sì, comunque, sì, insomma, sì. È piovuta così tanta cacca che alla fine oggi, anzi ieri, durante il concerto ha dovuto dire delle parole in qualche modo un po' paracule, diciamo, a questo punto, perché dopo, insomma, aver perso in un solo giorno 150.000 follower, forse qualcosa andava fatto, caro Cillone. Però c'è anche, insomma, un risvolto positivo, tra virgolette, in tutto questo, perché tanti degli artisti che aprivano il tour, appunto, di Ed Sheeran e la stessa band che lo accompagnava in questi spettacoli hanno deciso di ritirarsi da questa iniziativa, sostanzialmente rinunciando quindi anche a grossi compensi, alla visibilità e tutto quanto, una cosa che, insomma, non era così scontata.
0: No.
1: Ed è anche bello ogni tanto vedere che ci sono delle cause che vanno oltre il profitto.
0: Proprio così, evidentemente, però questo non è stato lo stesso per il signor Sheeran, che non è possibile. Cioè, ma è possibile che non ti rendi conto? Cioè, lui sta continuando, sta portando avanti questo tour, che quindi a questo punto è c'è solo Sheeran con la sua chitarra.
1: Sostanzialmente sì, non ha più amici.
0: Non ho parole. Non ho parole, continua ad andare avanti e evidentemente nulla riesce a convincerlo dal lasciar perdere, che, ripeto, anche per un principio di autoconservazione mi sembrerebbe l'idea migliore.

0: Dylan ed Amy Taylor, Dream Bigger su Radio Rock, 16:47 minuti. Vi stiamo parlando della tempesta di cacca che sta piovendo su Ed Sheeran. Matteo, che in qualche modo insieme ai promoter del suo tour hanno cacciato il rapper Macklemore dall'apertura dei concerti perché si era espresso a favore della Palestina. Tutta questa storia ci ricorda anche quanto in qualche modo nel mondo libero ci sia comunque non una completa possibilità di espressione, no? Soprattutto su certi temi, soprattutto quando in paesi in cui il capitalismo predomina, no? Quindi il proprietario di uno stadio può semplicemente dire: tu non ti esibisci lì perché non mi piacciono le tue idee. È molto semplice,
1: che,
0: un po' come avviene nelle teocrazie, esatto. Sostanzialmente si fa il giro poi alla fine.
1: Sì, è vero, una cosa che qui in Occidente, diciamo così, pensavamo non potesse più esistere, invece evidentemente sì, ho il capitale, ho l'arsenale economico per decidere di fare un po' quello che voglio. La cosa che qui è ancora, secondo me, oltre, perché sì, probabilmente si entra anche nel campo dell'idiozia, io poi questo non so, non conosco le persone interessate, è che anche il signor Sheeran non credo che controlli preoccupato il conto tutti i giorni, no?
0: No, magari milione in più, un milione in meno, cambia poco per lui, cioè.
1: Penso di sì. Quindi ovviamente la scelta ovvia, che probabilmente poi a lungo termine avrebbe giovato anche a lui, sarebbe stata appunto dire: non c'è Macklemore, non ci sono neanch'io, non c'è nessuno, fermiamo tutto e vediamo chi la vince questa battaglia.
0: E invece lui rivendica proprio il diritto di dire: io non mi voglio esprimere su questa questione, non ho un'idea, e sostanzialmente non si capisce di cosa si dovrebbe occupare la musica.
1: Bravo.
0: Se non di, come posso dire, delle istanze di chi la produce, cioè se non hai un'idea cosa ti esprimi a fare, cosa crei a fare musica, se no rimane tutto insomma nell'ambito dell'amore, le belle cose e insomma è significato poco sensati.
1: Sì, tra l'altro appunto discorso secondo me abbastanza imbarazzante quello fatto ieri sera da Ed Sheeran, che da un lato a parte che appunto cioè è spaventosamente tardivo, ci sono i 150.000 followers persi, quindi qualsiasi cosa fai a questo punto è per forza di cose debole. C'è un tentativo di commuoversi a un certo punto, c'è una sorta di non riuscito secondo me di commuoversi.
0: Sincerissimo.
1: E poi vabbè, mi sembra sia centrale il vecchio scontro fra chi pensa che ci siano alcune questioni su cui semplicemente sia doveroso schierarsi. Fra l'altro non mi sembra che la musica, storia del rock, siamo a Radio Rock, su questo abbia mai avuto
0: mai lesinato,
1: dei dubbi, mai lesinato, esattamente. E quelli invece del fare la politica dall'arte. Ti ricordi, a Sanremo spesso succede,
0: sì,
1: anche
0: succede
1: questa cosa,
0: a
1: no?
0: Sanremo.
1: Sì, succede sempre. Fare la politica da Sanremo. Intanto si sentono queste voci.
0: Pino Insegno, però,
1: esatto.
0: Se seguiamo questa linea.
1: Di solito è la linea della destra. Cioè, non è per scusare.
0: Sì.
1: Cioè, di solito è la linea che viene da destra. Nulla necessariamente di male. Secondo me sì, ma comunque. Però è così. Mi sembra proprio che sia così.
0: Allora, sentiamo invece un altro caso in cui dei cantanti si sono espressi, anche, anzi meglio un gruppo, signori Bob Villan, che abbiamo sentito poco fa.
1: Bob Villan.
0: A Glastonbury 2025, insomma, hanno intonato un canto in diretta sulla BBC, paese leggermente più libero forse degli Stati Uniti, mi sento di dire,
1: sì.
0: Dove non hanno tagliato questa intervista, questa esibizione che è andata in diretta.
2: Free, free! Free, free! Free, free! Alright, but have you heard this one though? Death, death to the IDF! Death, death to the IDF!
0: Ah, proprio così.
1: Ah, vedi, anche lì, anche lì.
2: Death, death to the IDF! Death, death to the IDF!
0: E poi conclude.
2: Hell yeah, from the river to the sea, Palestine must be, will be, inshallah, it will be free.
0: So, piuttosto chiaro sul tema, piuttosto chiaro.
1: È proprio così. Fuori la politica dall'altro. Cioè, capisci che, insomma, beh, assolutamente un vecchio tema, se ne può dibattere. Fra l'altro, diteci la vostra, 3899 106 e 600, è il vecchio dibattito, quello lì.

0: want. Però sono in kneecap, questa era Get Your Brits Out, Dodone su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, un passo dall'ingresso nella terza ed ultima ora di questa domenica 20 di settembre. Insomma, stiamo commentando con voi la storiaccia che ha visto protagonista il signore Ed Sheeran, che insomma ha fatto tutti... Aspetta, ah ok, scusa, non sto guardando una cosa che stava succedendo al Frosinone, a Frosinone, successo adesso, e che insomma ha commesso dal nostro punto di vista tutti gli errori, se così possiamo chiamare, forse anche improprio, cioè ha fatto delle scelte, alla fine ha fatto delle scelte
1: sbagliate,
0: sì, le ha portate... Le ha portate avanti decidendo di continuare il suo tour da solo, dopo insomma tutta la polemica e la questione che aveva visto protagonista il rapper ospite fisso del suo tour Macklemore, che si era esposto per la causa palestinese. E poi insomma, in seguito a tutto quello che ben sapete, è stato allontanato. Ed Sheeran decide di continuare da solo. Vi stiamo chiedendo anche un po' la vostra riguardo anche al tema: un artista ha il dovere di schierarsi su una questione come quella di Gaza oppure no? 3899 106 e 600.
1: E allora sentiamo la vostra viva voce subito, caro Cillone.
2: Un artista deve schierarsi, ecco. non c'è possibilità di rimanere su una questione del genere, quella palestinese, senza un'idea, e credo abbia la libertà di schierarsi con la Palestina o no, ovviamente con le dovute conseguenze, ma Ed Sheeran con le sue Crocodile Tears non ha fatto altro che peggiorare la situazione, non ha agito come un artista che tiene al suo pubblico, ma soprattutto che ha la sensibilità di parlare di una questione internazionale gravissima.
0: Sì, tra l'altro, rivedendo le immagini dell'ultimo discorso fatto da Ed Sheeran sul palco, proprio... Da anche a me, da, non so, vedetelo, fatemi sapere anche la vostra, dà proprio la sensazione di non avere l'abitudine di parlare di queste cose,
1: nulla.
0: La sensazione quello, è che ci sia di un disinteresse profondo. Ed effettivamente anche il fatto di cercare di condire tutto questo con lo sbotto emotivo, le lacrime, veramente un disastro.
1: Poi tra l'altro, adesso toppa peggiore del buco, avrebbe chiesto al signore Kraft, proprietario dello stadio dove appunto si sarebbero dovuti esibire con Macklemore, gli ha chiesto di donare in beneficenza la causa palestinese 2 milioni di dollari. Insomma, io credo che non si risolva tutto col denaro, non è che proprio sia così facile, diciamo, soprattutto quando appunto si chiede a un personaggio di schierarsi su questioni così importanti. Poi il signore, andiamo a vedere, Bellaman ci ricorda che Damon Albarn, frontman dei Gorillaz, sì, ieri sera ha sventolato la bandiera palestinese dicendo: non dimenticate mai questo, siate sempre dalla parte giusta, non siate mai neutrali. Insomma, parole saggissime.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
8: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665. Via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
10: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
13: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 20...

0: 21.900 euro con interessi zero. Tanzero Tag 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Stai ascoltando
11: i racconti della Scolopendra
12: on Radio Rock.
13: La tempesta, Dodone, che si sta abbattendo su Ed Sheeran. Le sue ultime dichiarazioni, il dibattito sul dovere di schierarsi di musicisti e cosiddetti artisti. Dodone, in generale, diteci la vostra. 3899 106 e 600. Signor Peter Gabriel, e si torna. Radio.

0: Il signore Peter Gabriel su Radio Rock, 17:11 minuti, ancora qui la scolopendra. Vi stiamo parlando del caso di Ed Sheeran, stiamo raccogliendo i vostri commenti, mi raccomando fateci sapere come la pensate, 3899 106 e 600. Caro Cilone, prima di tutto questo,
1: ti prego, no, è quello che penso?
0: C'è quel mostro lì.
1: No, ti prego.
2: Tu Gerson Cappone, mida episode in mezza trasmissione. Pink, Boy George e Ore Cappone.
0: Tu Gerson
2: Cappone offerto da Paesi Bassi e Irlanda.
1: Sì.
2: Paesi Bassi e Irlanda, che per la seconda volta non parteciperanno e non trasmetteranno l'Eurovision Song Contest nel 2027 a causa della partecipazione di Israele per la perdita di vite a Gaza. Cosa avete nelle tasche? Cosa avete nel portabagagli? Plus l'affaire Macklemore ed Ed Sheeran. Nella borsa il regalo di compleanno del reverendo. Gli ho preso un apribottiglie calamitato dei Motorhead. Voleva una cosa leggera. C'era scritto che peserà un chilo. Bello scomodo. Ormai è andata. Gli piacerà moltissimo.
1: Sì.
2: Le tasche niente, non ne ho. Vai Matteo. Esatto, per il popcorn aggiungete un goccio d'olio Elo con gli arrosticini.
1: Olio Elo.
2: Io ho capito così. Artista deve schierarsi, non c'è possibilità di restare senza un'idea. Credo che abbia la libertà di schierarsi con la Palestina o no, con le dovute conseguenze. E Sheeran con le sue Crocodile Tears non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Non ha agito come un artista che tiene al suo pubblico, ma soprattutto non ha la sensibilità di parlare di una questione internazionale gravissima. Damon Albarn dei Gorillaz ieri sera ha sventolato la bandiera palestinese dicendo: non dimenticate mai, siate sempre dalla parte giusta, non siate mai neutrali.
3: Tu Girls è un recapone e torna fra un'ora.
1: Certo, però con tutte quelle canzoni di amore, Todino, scusami, il signor De Sheeran deve essere per forza una persona meravigliosa.
0: Ma sai che forse è così, forse no. Brand new music right here. Brand new.

0: Teeny Girls, Bang Bang Bang. Novità da buttare sul sito radiorock.it. Dodino, sì, proprio quello lì. Proprio quello dove vengono effettuati degli esperimenti sui dromedari.
1: No, dromedari no.
0: Dromedari no, ragazzi, qualsiasi prego, altra no. cosa. Qualsiasi altra cosa, castori per esempio, ho voglia.
1: Castori, avanti, castoroni, tutta. Castori giganti, maxi, iper, giga castori, tutti.
0: E c'è anche il famoso odio di Fabrizio Guerrieri per le dighe.
1: Se va a sfondare
0: una per una. Dei castori, lui parte, insomma, fa le vacanze così, va a sfondare le dighe dei castori. Dodone, e dunque la questione Ed Sheeran, il suo tour Loop Tour, che lui sceglie di continuare praticamente in solitudine, abbandonato da tutti gli ospiti del suo tour, decide di andare avanti, ci porta un po' anche a discutere riguardo la questione il dovere di schierarsi dei musicisti, dovere o non dovere di schierarsi dei musicisti e artisti in generale. State dicendo la vostra.
1: E anche la questione in generale della libertà di espressione, della possibilità in questo cosiddetto mondo libero di esprimersi su certe questioni, andando a toccare interessi che insomma difficilmente si mettono in discussione. Sentiamo la vostra viva voce.
2: E a me piacerebbe capire una cosa, sì. Cosa vuol dire non sono informato sui fatti, sulla questione, eccetera. Cioè, ma come fai a non essere informato, visto che le immagini che arrivano da Gaza le vede chiunque, qualsiasi
0: informato.
2: Persona al mondo,
0: non
2: ormai l'ha vista.
1: Forse non interessa.
2: E quindi tu non prendi posizione in quanto politica? Cioè, qui c'è un genocidio in atto ed è talmente evidente e chiaro che si sta massacrando un popolo con lo spauracchio del terrorismo, e come fai a non schierarti? Cioè, se durante l'Olocausto magari ci fosse stata più, no, più movimento, quante volte gli ebrei si sono giustamente lamentati del fatto che la Chiesa non ha preso posizione?
1: Vero.
2: Cioè, raga, ma di che stiamo a parlare?
0: Sì, poi appunto ho visto anche nelle dichiarazioni quelle del primo post di Ed Sheeran, in cui ancora era un po' un Ed Sheeran baldanzoso, diciamo, ancora forse sperava di uscirne in qualche modo prima di mettersi così la coda fra le gambe durante, insomma, nelle dichiarazioni di cui abbiamo parlato prima. E c'è la questione dei bambini, che io trovo meravigliosa. Ci sono dei bambini, perciò non parliamo di politica.
1: Nessuno sta fumando qua, nessuno ha fatto vedere parti intime, caro Cillone, quindi veramente non capisco questa questione. Semplicemente, probabilmente, al signor Ed Sheeran di tutto questo non gli importa nulla, semplicemente.
0: Proprio la sensazione.
1: Se non in un'ottica di marketing. Ora che si rende conto di quanto possa essere sentita la questione in tutto il mondo, lo apprendiamo anche dai vostri messaggi, si rende conto che forse bisogna in qualche modo dire qualcosa, quantomeno. Sentiamo ancora.
3: Ah, io ci credo sulla buona fede di Ed Sheeran, che a lui non gliene può fregare di meno, fondamentalmente non si schiera.
0: È una buona fede.
3: Non capisce neanche niente, secondo me neanche sa quello che sta succedendo in Palestina. Ed è proprio
1: possibile.
3: Per questo che mi fa schifo, cioè quel genere di persone lì. Io guarda, accetto di più uno che mi dice: io preferisco gli israeliani che uccidono i palestinesi, perché secondo me fanno bene.
0: Un po' paura però,
1: fa paura però l'ignavia, effettivamente.
0: Sì, è una cosa che sui nervi forse è quella che pesa di più, effettivamente.
1: Comunque non sensibilissimo il signor Ed Sheeran, sembrerebbe, non proprio sensibile.
0: Eh no.

0: Una sega su Radio Rock, 17 e 24 minuti, insomma probabilmente la considerazione di Ed Sheeran su alcune importanti questioni internazionali, il sensibile Ed Sheeran, caro Cillone, che ha appena scoperto che insomma quello che ha fatto possa in qualche modo togliergli qualche milione, si è messo a piangere sul palco.
1: È proprio così, si è messo a piangere, la commozione che ha mosso il cuore di tutti noi. Dodone, scusami, dobbiamo salutare il nostro amico Orge dal Paraguay.
0: Ah, giusto, Orge.
1: Perché sennò mi dimentico, abbiamo anche un rapido messaggio per lui. Un saluto carinoso e appassionato para nuestro gran maravilloso amico Orge. Protege a los niños de tu maravilloso país Paraguay de la furia de Sandro Canori y sus caballeros del apocalipsis. Insomma, altrimenti, insomma, questo è un saluto immenso al nostro Orge dal Paraguay.
0: Salutiamo anche il signore Marco Taxi Driver Lea, dalla quale arriveremo,
1: certo,
0: a un certo punto, perché c'è una questione sul libro segreto della Scrovendra che è molto importante. Molto importante, lo vogliamo leggere. Ma appunto vi stiamo chiedendo un'opinione su tutta questa storia di Ed Sheeran, della censura e della possibilità degli artisti di esprimersi. Sentiamo la vostra viva voce.
2: Vescolo Pendri, ma praticamente alla fine Ed Sheeran è un po' come Chiara Ferragni con il Pandoro Gate,
0: più o meno.
2: È un uomo di merda, una donna di merda, si dovrebbero vergognare. Comunque sì, un artista ha il diritto
1: così
2: e il dovere di parlare della casa palestinese, perché è giusto, vedi, così, perché non bisogna parlarne? Chi non ne parla è uno stronzo.
1: Mi sembra che la posizione del nostro splendido amico Donny sia molto molto chiara.
0: E poi Giovanni ci scrive su WhatsApp: a proposito del mantra delle destre, fuori la politica dall'arte,
1: sì,
0: mi chiedo con curiosità come concilino Salvini e Meloni questa litania con le loro dichiarazioni di essere grandi fan di Guccini in occasione della sua morte, e Salvini perfino di essere presente a un concerto in memoria di Fabrizio De André, peraltro sbeffeggiato pubblicamente dalla nipote dello stesso De André. Comunque nel video si vede perfettamente che Ed Sheeran stava palesemente leggendo quelle parole da un teleprompter, ovviamente scritte da qualcun altro.
1: Sì, anche questa cosa veramente del fatto che non, cioè, non si sia nemmeno impegnato ad imparare quelle parole, a prepararsi, ha letto tutto. Cioè ha letto ogni parola senza preoccuparsi del fatto che si vedesse perfettamente che stava leggendo. Cioè anche quello è un po' superficiale. Comunque questa storia dei personaggi di destra che dicono appunto di essere grandi fan di musicisti, di cantautori che palesemente non, in qualche modo, insomma, non erano della loro stessa parte politica, è proprio la classica cosa per buttare tutto un po' in caciara, per poi dire: ma come? Ma non posso dire che mi piace Guccini? Ma come? Allora la sinistra è liberticida. È sempre lo stesso.
0: E poi il buon gusto di dirlo proprio subito dopo la morte,
1: capito?
0: È ancora caldo. Loro, insomma, hanno dichiarato questa bellezza di roba. Fateci sapere ancora come la pensate sul caso Ed Sheeran. 3899 106 600.

0: Mons su Radio Rock, 17:29 minuti, ancora qui la Scolopendra.
1: Importante dichiarazione Dodone su Telegram del signore Alessandro. Andiamo a sentire.
0: Signore Alessandro Moruso?
1: Proprio lui.
0: Sentiamo.
2: Ed è subito head shit.
1: Ed è subito head shit. Dodone, guarda che però ti posso dire una cosa. Se noi fossimo dei veri professionisti, se noi fossimo dei veri professionisti della radio, in questo momento noi dovremmo dire: no ragazzi, però non lasciamoci andare, non esageriamo, proteggiamo la persona, non è giusto. E invece non lo faremo.
0: Ma no, anche chi se ne frega.
1: Non lo faremo.
0: E dovremmo proteggerlo da se stesso. Però lui è, viste alcune scelte.
1: Sì, però lui è un povero piccolo Ed Sheeran, Dodone.
0: Proprio così, caro Cidone. Poi cos'altro
1: va difeso
0: abbiamo?
1: E va difeso. Poi andiamo a vedere di qua. Dunque, minchia. No, questo è incredibile. Minchia se vi amo. Dice il signore Pux. Minchia se vi amo. Statua immediatamente da realizzare del signor Pux.
3: I am the god of hellfire and I bring you fire.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
11: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
10: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
13: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
14: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
17: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
18: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
19: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
20: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Su Radio Rock, i racconti della scolopendra. On Radio
21: Rock. Le 17:38 minuti, ultima mezz'ora scarsa di scolopendra. Vi stiamo parlando del caso Ed Sheeran. Fateci sapere come la pensate. 3899-106-600. Si ricorda e torniamo.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Loro sono gli Editors, la loro novità Seriously, Dodone, novità da votare immediatamente sul sito radiorock.it. La tempesta che si sta scatenando su Ed Sheeran, il dovere di schierarsi di un artista, ne stiamo parlando, al 3899106600, ci state dicendo la vostra.
1: E fuori la politica, tra virgolette, ci scrive il nostro amico Marco. Dipende, quando alla tournée dei Litfiba del 2022 Piero Pelù tuonava contro Putin, nessun politico o giornalista aveva da ridire. L'ipocrisia è un cancro, il signore Marco ce lo scrive questo.
0: Poi, cioè, è ovvio che non è che c'è l'obbligo che qualcuno viene a controllarti con le armi, l'obbligo di parlare della questione palestinese, parlare del dramma di Gaza su un palco, parlare in generale di questioni politiche, anche se poi vogliamo dire che quando le cose diventano, cioè quando le cose superano un certo livello di gravità, un certo confine che pensavamo non fosse più valicabile, come invece è successo a Gaza, quando hai una certa mole di persone che ti vengono dietro, che ti considerano, ti vedono come una sorta di semidio, non è assurdo, no? Pensare di poter dire sul palco una mezza parola di sostegno per sensibilizzare, insomma, le migliaia di persone che compongono quello che poi è il tuo pubblico pagante.
1: È umano avere un'idea su questa questione, sì, semplicemente, sì. E direi, anche se spesso quando si esprimono gli artisti, insomma, non è che sempre abbiano le parole proprio perfette sulle questioni, però insomma è bene che magari anche solo umanamente, come trasporto umano, su almeno questa questione un'idea ci sia, insomma.
0: Sarebbe utile, effettivamente. Comunque poi, tra l'altro, questa storia in particolare è anche diversa da tutto questo, perché il Sheeran è capitato di ritrovarsi su un palco con un altro musicista che ha deciso di schierarsi, e a quel punto sei chiamato a gestire la situazione, sei chiamato a schierarti, e questa strada di dire pensate ai bambini, faceva Ellen Lovejoy dei Simpson, è secondo me la strada peggiore per tutto e tutti.
1: Solo piuttosto ridere.
0: Sì, no, ovviamente sì. Ridere.
1: Sì. Jerry Smith su Radio Rock e poi la tragica fine della scoperta.

0: anticipi la fine della scolopendra, caro il mio cillone stellare.
1: È proprio così, Dodone, il signore Fabrizio Guerrieri che ci spingeva in qualche modo, ci spingeva a parlare anche dei commenti della pop star Pink.
0: Le vittime collaterali.
1: Che parlava, ha parlato subito di, è un classico, un grande classico, ha parlato subito di antisemitismo rispetto alle parole di Macklemore. Penso che la risposta, credo non fosse necessariamente solo Pink, ma in generale su questa questione di Macklemore, riassuma un po' tutto. Tutti i miei fratelli e sorelle ebrei, la critica a Israele, la critica all'apartheid, l'essere contrari a un genocidio non equivalgono in nessun modo a una critica nei vostri confronti. Che fatica.
0: Proprio così, caro Scillone, siamo arrivati alla fine. Allora, c'è il messaggio di Lea, dobbiamo leggere perché
1: Lea,
0: c'è...
1: no, vabbè, meraviglioso.
0: C'è qualcosa di importante. Il libro segreto della scolopendra, l'ho scritto io, scritto Lea. No, basta per avere la possibilità di assistere ad una lezione de visu.
1: Oddio.
0: Dove insegnate.
1: Ma cosa?
0: Attenderò che prendiate in considerazione la richiesta. Capisco che siano necessari alcuni superpoteri. Un rifiuto sarebbe comunque un successo, scrive Lea. Sono confuso.
1: Anche sono molto confuso. Dodone, è anche vero che avere un superpotere è la condizione necessaria per partecipare ai corsi di scolopendra. E poi ci sono delle realizzazioni di Lea che,
0: cioè, parole,
1: cioè, non so, questo è commovente veramente.
0: Delle magliette disegnate a mano con la scolopendra sopra. Io la vorrei, se è possibile questa cosa.
1: Lea, per piacere,
0: inviale.
1: Lea, per piacere, invia le magliette della scolopendra alla scolopendra.
0: Beh, sarebbe veramente
1: giusto, no?
0: Veramente bellissimo.
1: Grazie Lea.
0: Cose bruttissime invece, no. Fabrizio Guerrieri.
2: Tu che stare cappone. End of episode, finisce la trasmissione. Oggi il caffettaccio non si è visto. L'avrà consumato nelle segrete stanze. Ah no, eccolo là.
1: No,
2: è un recappone. Cosa avete nelle tasche? Cosa avete
1: maledetto
2: nel portabagagli? Plus la Ferm Macklemore e Ed Sheeran. Cosa vuol dire non sono informato dei fatti? Ma come fai a non essere informato, visto che le immagini che arrivano da Gaza le vede chiunque? Quindi tu non prendi posizione in quanto politica? Si sta massacrando un popolo, come fai a non schierarti? Se durante l'olocausto ci fosse stato più movimento, quante volte gli ebrei sono giustamente lamentati alla Chiesa che non ha preso posizione? Io ci credo alla buona fede di Ed Sheeran, che a lui non gliene può fregà de meno. Non si capisce, non capisce neanche niente. Secondo
1: me
2: neanche sa quello che sta succedendo in Palestina. Ed è proprio per questo che mi fa schifo. Accetto di più uno che mi dice: io preferisco gli israeliani perché boh, fanno bene. Jorge saluta Matteo Cillario, risponde a modo suo. E Ciran è come la Ferragni col pantro gay. Oh, lo stavo pensando in quel momento.
1: Ma non è
2: uomo, perché ancora
1: mai
2: sono fatto?
1: Solo cose vere.
2: Un uomo di merda, donna di merda. Perché?
1: No.
2: Perché non bisogna parlare della questione palestinese? Chi non ne parla è uno stronzo.
1: Ale.
2: A proposito del mantra delle destre, fuori la politica dall'arte, che poi dovrebbe essere il contrario, cioè fuori, vabbè.
1: Avrete
2: mi
1: tutto,
2: chiedo come concilino Salvini e Meloni questa litania con il loro essere grandi fan di Guccini. Trionfi la giustizia proletaria. E Salvini con De André, sbeffeggiato dalla nipote. Comunque nel video si vede chiaramente che Ed Sheeran leggeva dal teleprompter parole scritte da qualcun altro. Ed è subito Ed Shit. Minchia, se vi amo. Fuori la politica? Dipende. Quando Piero Pelù tuonava contro Putin, nessuno diceva niente. Tu, Gersore Capone, torna forse domani, ma prima hashtag NFGS. Oggi al primo posto nei gusti di quelli che... Ma voi ve la ricordate la canzone di Lady Gaga che faceva Don't call my name, don't call my name, Alemanno? E nei gusti di quanti? Non dimenticate mai, siate sempre dalla parte giusta, non siate mai neutrali. E adesso Ema, Balivolo, Lollo.
1: Let's go.
2: Ti ha dichiarato: non ricordo nulla della mia vita prima dei 25 anni.

0: Avete ascoltato i racconti della Scolopendra on Radio Rock. Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con la Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con i racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
3: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
4: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500. Non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 e tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665. Via Tiburtina 1143, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Oh My Car.
10: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
11: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
10: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
14: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
15: Che entusiasmo!
14: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: gelata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare.
1: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
0: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
2: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
4: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
5: Usato Days.
4: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
5: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
4: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
5: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
4: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Ora, su Radio Rock.
10: Wasabi. Wasabi. On Radio Rock.
11: Ciao cari Radio Rockers, buona domenica 20 di settembre da parte di Lollo e di Wasabi. Se volete, ce ne stiamo insieme fino alle ore 21, ma non prima di aver ringraziato gli Scolopendri e Fabrizio per le tre ore precedenti, nelle quali vi hanno tenuto compagnia loro, tra l'altro Fabrizio con i Recapoli, l'ultimo almeno lo dedica a me. Questa volta devo dire la verità, non ci ho capito niente, non ho realmente capito dove mi ha infilato questa volta, però non importa, conta il pensiero, sai quando si fanno i regali, no? Dice una sciocchezza, ma figurati, conta il pensiero. E va bene uguale così per i Recapoli. Radiorock.it, il sito della radio, 3899 106 600, per stare in compagnia del sottoscritto e di tutti gli altri speaker della radio. Per noi uno bello back in time, come di consueto si fa, tornando indietro nel tempo, questa volta accompagnati da Paul McCartney e gli Wings. L'album è Wingspan, l'album è del 2001 e questa è My Love. E noi torniamo indietro nel tempo.
12: Radio Rock. Back in time.

0: E fra le 15 proposte che Radio Rock vi fa, c'è ancora Brandon Flowers da 3 settimane, questa sua Tiger's Blood, che conferma, come la scorsa novità in alta rotazione, sempre sua Paradise, questa tendenza del leader dei Killers ad abbracciare un po' il mondo country e West Coast. Magari questa Tiger's Blood è più West Coast rispetto a quanto non possa essere country, però comunque il filone è sempre quello, e sembra che lo stia premiando questa scelta, perché comunque da parte vostra c'è apprezzamento, e 3 settimane nella nostra alta rotazione devo dire che non è poco affatto. Bravi, bravi, bravi che andate a votare. Quindi che cosa vi devo raccontare? Sapete fare tutto quanto. Saluto Lea che mi manda un messaggio che è a dir poco meraviglioso, praticamente, perché mi dice: bella Lollo, e ok, tu sei il primo in assoluto a cui ho scritto, quindi evidentemente un messaggio qui in radio, con un po' di imbarazzo. Lo hai spazzato via in un momento e mi hai fatto sentire la benvenuta. Per il resto è amore folle per voi di Radio Rock. E quindi come ti senti?
1: And I feel fine.
0: E allora oh, con tanto di bacio con lo schiocco. Grazie mille, Lea. E poi saluti dalla Sardegna. Che bel messaggio che mi ha mandato Lea. Grazie veramente di cuore. Un bel saluto anche dalla Sardegna da parte di Icebox, che invece scrive dalla chat di Radio Rock TV, dice: ciao grandissimo Lollo, che ne dici di mettere I See Your Spirit di Stellar Circuits? Grazie della compagnia quando lavoro al PC il sabato e la domenica, è un piacere ascoltarti e grazie per le tue playlist. E con tutti sti grazie, ma come faccio a non passarti Stellar Circuits? I See Your Spirit.

La richiestina di Icebox, I See Your Spirit, per Stellar Circuits. Peraltro, appunto, Icebox che lavora e mi scrive dalla Sardegna, Sardegna che nel mio cuore ha sempre un posto di privilegio, non fosse altro perché è stata la prima terra che ha ospitato il sottoscritto nel fare un lavoro serio legato alla musica. Sono stato accolto a braccia aperte dalla Sardegna e devo dire che rimane sempre assolutamente nel mio cuore, per cui dice Icebox thank you Lollo, ma io ti dico assolutamente ringrazio te, ringrazio la Sardegna e forza Paris, man, forza Paris. Nickelback sono usciti dall'alta rotazione, per cui mi vado a riprendere qualcosa di vecchio. Get 'em up.

0: Get 'em up, Nickelback. Saluti a Steffi che mi dice: ciao, ho scoperto un gruppo, si chiama Skeleton Nuclear, ma non sono reali, bensì sono una band generata con intelligenza artificiale. Cosa ne pensi di questa, appunto, dell'intelligenza artificiale utilizzata nella musica? Grazie. Allora, ne penso due cose. Uno, se la si utilizza come l'ampliamento che c'è stato da un po' di tempo a questa parte per Suno, parliamone un po', insomma, parliamo di quelle che conosco, che ti consente di poter prendere un lavoro che hai fatto e migliorarlo con delle possibilità che altrimenti magari per mancanza di soldi non potresti permetterti, è un conto. Se lo usa mia nipote per scriverci, cosa che fa, le canzoncine sui suoi cuginetti, quindi miei figli, figli della sorella di mia moglie, eccetera, e giocare così, va bene. Se pensiamo di farne una serie tipo artisti creati con l'intelligenza artificiale, no, grazie, assolutamente ne facciamo a meno, perché ci abbiamo comunque tantissimi artisti bravi, bravissimi, che possono scrivere tranquillamente senza la necessità di andare ad inzeppare o a gonfiare il mercato musicale con band che neanche esistono nella realtà. Mi sembra assolutamente proprio inutile. Mentre Icebox mi scrive: ti aspetto a Iglesias. E allora io ti rispondo così:
1: se mi lasci non vale.
0: Capito, se tu mi aspetti a Iglesias, ma io che cosa posso fare, Icebox, se non passarti un omaggio di questo tipo. Miles Kennedy, Get Along, e ce ne andiamo a chiudere la prima mezz'ora di Wasabi.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta agli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: You are listening to
6: Wasabi
5: on Radio Rock.
7: Sono appena scoccate le 18:35 di domenica 20 di settembre, per cui vuol dire prima mezz'ora lasciata alle spalle e prima pausa di giornata anche salutata con manina a cucchiaino, come avrebbe fatto la migliore regina Elisabetta. Per noi, rientrando, è Back in Time, si va all'anno 1979, grazie a Joy Division, She's Lost Control, dall'album Unknown Pleasures.
5: Radio Rock, Back in Time.

E ce lo stavamo raccontando ieri di come zitta zitta Phoebe Bridgers, con questo suo sound da sua cantautrice anni 90, un po' come Lisa Loeb, so se vi ricordate, con un sound un po' da colonna sonora di film americano molto facile, tipo Reality Bites, è entrata zitta zitta, dicevo, in punta di piedi all'interno delle nostre 15 novità nell'alta rotazione. Mettici una pezza, e sono 4 settimane che ci fa compagnia, e lo fa di tutto rispetto, perché io l'avevo subodorato che questo suo motivetto di Lost Boys è molto molto accattivante, ti entra nel cervello, poi vai lì e la voti, ed è giusto così. Per cui, se vi va di continuare a farlo, radiorock.it, sezione novità in alta rotazione, e vai così. Saluti Lucantropo, dai Lollo, dai te Lucantropo, un abbraccio grandissimo. Saluto anche Francesca che mi dice: buon pomeriggio Lollo, anche oggi sto al lavoro in giro col suo taxi e mi dà la possibilità di ricordare, di salutare tutti coloro i quali stanno lavorando di domenica e quindi portano avanti la nazione, innalzano il nostro PIL, mentre noi si gioca, ci si riposa. È domenica, giochiamo, ci riposiamo, per cui grazie a voi che comunque invece siete in turno e state lavorando. Mentre Icebox chiude il fatto, insomma, sottolinea il fatto che io, quando lui mi ha scritto "ti aspetto a Iglesias", gli ho passato "se mi lasci non vale" con una risata, e poi dice: poi non lamentarti se l'illustrissimo direttore Legacy Emilio Pappagallo vuole chiuderti Wasabi. Ma no, perché lui non sai, ma io gli ho messo qui vicino alla regia un bottone, per cui quando faccio le battutacce clicco, è tutto un sistema particolare di carrucole, e escludo, capisci, la radio del direttore. Può succedere, se mi dimentico di farlo, che lui possa percepire una di queste battute, e allora risondolori, assolutamente dolori, però speriamo di non ricordare.

Aerosmith e Ragdoll, e arriva al 3899-106-600 il messaggio di Silvia che mi dice: bravo Lollo, questa volta ti sei ricordato da solo senza il mio suggerimento di salutare quelli che lavorano la domenica. No, in realtà no, perché se andiamo a puntualizzare è stato grazie al messaggio di Francesca, che sta ancora lavorando, sta girando sul suo taxi ed è di turno oggi, per cui non me lo prendo il merito, cioè, o quantomeno me lo prendo al 50%. Silvia, un abbraccio grandissimo a te. Killing Joke, Lord of Chaos.

Lord of Chaos, Killing Joke. Saluti ancora al 3899 106 600. Intanto saluto Giulio, mi manda la foto del... Mamma mia ragazzi, però non mi fate questa cosa. Io poi la so, la pizza la soffro in maniera particolare. Mi manda la foto del suo bancone, cioè una margherita spaziale, una crostino, la bianca con le patate, boscaiola, cioè mi... E poi sotto mi dice: pensare che oggi avevo anche chiesto il giorno libero per starmene in barca. Mamma mia. E questo, di questo mi dispiace. Mi dispiace anche che mi fai gola così. Però ti mando lo stesso un grande abbraccio, Giulio. E dai, buon lavoro comunque. E poi Marco dice: ciao Lollo, potresti insultare radiofonicamente da parte mia tutti gli automobilisti che superano la fila al casello passando dalla corsia del Telepass per poi inserirsi nelle altre file alla fine? Purtroppo sai che c'è? Che noi italiani ci abbiamo sta cosa, cioè, qualcuno ci deve aver raccontato che noi siamo più furbi degli altri, ma è sbagliato, è assolutamente sbagliato. Questo comportamento che tu hai descritto è da imbecilli e ebeti e scorretti, però non posso mica insultarli radiofonicamente. Dai.

E ogni tanto mi ricordo anche che esistono i Nirvana e la loro All Apologies. Angelo, no, è scorretto, eh? Anche Angelo è scorretto, perché prima dice ciao LOL, ben trovato, perché lui ormai LOL, le due L, la L e la O finale, giustamente, via, togliamole, sono di più, dobbiamo risparmiare. E poi mi manda la foto di un dolcettino fatto di frutta e di cose. Allora, c'è da dire che io preferisco il salato, quindi sul salato soffro molto di più, però accidenti, che bella composizione, che dolcettino da chef stellato che ti stai godendo. Bravi, bravi, tutti bravi. Mentre Marco dice, per me è sufficiente quello che ho detto prima, mia moglie ha ancora la vena gonfia. E beh, cioè, lo capisco bene, perché le brave persone, quando poi vedono questo tipo di comportamenti, giustamente si arrabbiano. Vi dovreste coalizzare, voi che invece siete in fila, e non farli passare fino all'ultimo. Prima o poi qualcuno con le telecamere questi qua li purgherà, oppure no? Oppure dobbiamo avere ancora uno Stato che premia i disonesti, lo vogliamo dire? Andiamocene in pausa, va. Chiudiamo questa prima ora, ci accompagnano Judas Priest, Lightning Strike, noi ci si risente dopo.

0: finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Auto Import a Roma dal 1957, anche domenica.
2: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambrajovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
5: Oh my God! Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
8: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
7: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
8: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
7: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
8: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
9: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
10: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
16: Todis, buongiorno convenienza!
17: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
18: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
17: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
18: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
17: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
21: Stai ascoltando
22: Wasabi on Radio Rock.
23: Le 19.06 di domenica 20 di settembre, prima ora di Wasabi portata a casa, parte la seconda. Vi ricordo che stiamo insieme fino alle 21 questa sera, poi dalle 21 alla mezzanotte citofonare Maurovic con l'ottimo

0: Simone che vi aprirà le porte della casa dell'inclusività. Il nostro Back in Time di rientro per la seconda ora è indietro fino al 1990. Loro sono The LAs, l'album si intitola proprio The LAs e questa è There She Goes.
1: Radio Rock, Back in Time.

0: Back in time, anno 1990, The LA's There She Goes. C'è qualcuno magari che si sta chiedendo, ma Regalini oggi Radio Rock non ne fa?
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Li facciamo perché vi ricordo che domenica 18 di ottobre Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il primo lavoro dal titolo You Numb, e sbarcano nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del loro nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma. I biglietti li trovate in prevendita su Dice. Ma qui arriva Radio Rock che ha detto, e l'ha detto anche nel gingolino, che vi fa un regalo, per cui prova a regalarvi un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome e cognome, la parola Gen, al 3899 106 600. Provate a sfidare la sorte, vedete se siete fortunati, se sarete fortunati. Ovviamente vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione domenica 18 di ottobre, Gen in concerto, Wishlist Club, via dei Volsci 126B, in quel di Roma. È un evento targato Radio Rock. Tra le band, abbiamo detto, in apertura come opening act di questo strepitoso concerto ci sono anche Dilemma, e allora ci godiamo le Dilemma e poi ce ne andiamo dritti sparati all'interno delle Brand New Music.

Requiem for a Village, e torna all'interno delle novità in alta rotazione anche uno dei chitarristi più forti della musica rock e prog, proprio lui, Steven Wilson, prima settimana. Peraltro il prossimo 6 novembre uscirà il disco, il nono per questo produttore, musicista, artista inglese, che si intitolerà proprio Requiem for a Village, e voi trovate su radiorock.it nella sezione delle novità in alta rotazione, quindi di quei brani che noi vi consigliamo, 15 brani che noi vi consigliamo, trovate proprio la title track in attesa dei vostri voti. Prima settimana, ovviamente, che può essere solo la prima settimana, perché poi può continuare a farci compagnia, a stare insieme a noi, e questo dipende solo ed esclusivamente da voi. Fontaine's DC, Boys in the Battleland.

E anche questo grosso ricaccione per Fontaine's DC Boys e Battleland 2019. In realtà non è che è passato tutto questo tempo, però è talmente storico questo brano. Poi Fontaine's DC, approfitto del fatto che siano usciti dall'alta rotazione per andarmi a riprendere appunto un branone e di brano, da brano quasi storico a brano assolutamente storico, Led Zeppelin, Ramble On.

gli Zeppelin o Led Zeppelin Ramble On, che fanno scrivere a Mirko al 3899 106 600. Buonasera Lollo, grazie per il Led Zeppelin. Oh, ma figuriamoci, ci mancherebbe. Per così poco, qui possiamo fare molto e molto di più, e lo faremo, ma intanto ce ne andiamo in pausa, quella che sancisce il giro di bue per Wasabi, e ci andiamo insieme ad Eddie Vedder e la sua cover di Save It For Later.

0: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
7: Te ne do

0: di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Stai ascoltando Wasabi on Radio Rock.
5: Stai ascoltando Wasabi, che alle 19.35 arriva al suo giro di bue. Noi si va indietro nel tempo, come di consueto. L'anno questa volta è il 1980. John Lennon, Yoko Ono, dall'album Double Fantasy. Questa è Just Like Starting Over. Radio.

0: John Lennon, Yokolo, Just Like Starting Over, e si ritorna indietro al 1980. Promotion. Ed eccola una bella promozione per voi, perché domenica 27 settembre torna con la sua decima edizione la Fit Walking for Isle Roma, Villa Borghese, Parco dei Daini, una camminata solidale per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti con tumori del sangue e dei loro familiari. Nel villaggio Isle Roma, spazio anche allo screening e controlli gratuiti, laboratori creativi per i più piccoli con cartoni animali e per fare un gioco, il laboratorio di falegnameria di Ecolabs e al traguardo la sorpresa musicale con il ragazzo del Pincio. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 di settembre presso l'Emporio Solidale Isle Roma in via Benevento 2, oppure online su isleroma.it/manifestazioni, oppure direttamente al villaggio di Parco dei Daini domenica mattina dalle 9 alle 10.30, fino però ad esaurimento dei kit. L'appuntamento alle 9, la partenza per la camminata è alle ore 11. Fit Walking for Isle Roma, domenica 27 di settembre, Parco dei Daini, Villa Borghese. Media partner, come al solito, Radio Rock. Roba nuova ne abbiamo, ne abbiamo The Menzingers, Chance Encounters, in 3, 2, 1, via.
1: Brand new music right here. Brand.

per The Menzingers, la loro Chance Encounters. Le settimane sono 4. Li state votando su RadioRock.it, sezione novità in alta rotazione. Tra l'altro mi viene di pensare che il fatto che ci siano parecchie band adesso o artisti che stanno dalle 3 alle 4 settimane in nostra compagnia, come ad esempio Phoebe Bridgers, Queens of the Stone Age, The Menzinger, appunto, appena del quale ci siamo appena goduti Chance Encounter, vuol dire che oltre al fatto che voi amate i brani, vuol dire che noi stiamo facendo un ottimo lavoro e vi stiamo proponendo cose che evidentemente vi piacciono e che vi spingono ad andare sul sito di Radio Rock e votare per quegli artisti o quelle band che vi piacciono di più. Quindi anche una pacca sulle spalle a noi ce la meritiamo. Buona serata caro Lollo, dice Nadia, e io le mando tutti i cuori che lei mi ha mandato dopo la scritta, raddoppiati per due. Stereophonics, Dakota.

Dakota, che bella anche questa, anche questo bel ricaccione, insomma, per Stereophonics, che da queste parti sono sempre bene accetti. Vi vado a ricordare una cosa importante. Radio Rock Promotion. Voglio ricordarvi Aldair, Cuore giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano, da oggi anche su Sky On Demand e in streaming su Now. Diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra e soprattutto con la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche sono del Piotta.

King of Pain all'interno dell'ultimo album dei Police, ultimo e definitivo album appunto Synchronicity, correva l'anno 1983. Tante volte ci siamo chiesti quando una band si scioglie o si è sciolta, dopo tanti anni dice chissà come sarebbe rivederli dal vivo di nuovo insieme, e purtroppo per i Police, lo dico a malincuore perché se c'è una band che mi ha spinto a cantare e a suonare il basso appunto sono proprio i Police, vista la figura emblematica di Sting. Però c'è da dire che poi quando c'è stata la reunion sono riemerse tutte le problematiche che c'erano all'interno del trio inglese, per cui questi 5 album più vari ovviamente singoli correlati in giro qua e là per il tempo, insomma si può dire che è lì in quei 5 album c'è assolutamente tutto quello che i Police potevano dire insieme, per cui va bene così, ci godiamo questi 5 album, gli altri singoli, e va bene così. Evolve It, The Devil's Bleeding Cry.

The Devil's Bleeding Crown per Volbeat. Saluto Enrique, dice salve amici italiani. Enrique ci scrive dal Messico, come state? Piacere ascoltarvi. Come va la vita, peraltro parte dall'altra parte del mondo? Felice domenica. A Città del Messico c'è una statua, una copia del Davide Michelangelo, però non quello di Donatello, una donazione della Repubblica Italiana al popolo del Messico. E va bene così, grazie, dice, è una piazza e una fontana. Infatti si vede questa bella foto. Con Rob Zombie andiamo a chiudere la seconda ora di Wasabi di questa domenica 20 di settembre. I am a rock and roller.

0: rock and roll is here to stay.
1: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import. A Roma dal 1957. Anche domenica.
6: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo. Da Ale Franza a Ferzan Ospetek. E poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambrajovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. TAI 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
10: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
11: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
11: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665. Via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
13: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
14: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
15: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
14: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
16: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
17: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
19: Todis, buongiorno convenienza.
20: Settembre è arrivato ed Auto Equip è il momento delle grandi occasioni.
21: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
20: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
21: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
20: Ti aspettiamo negli showroom Auto Equip, aperti anche sabato e domenica.
21: Auto Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo Auto Equip. Punto it.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: You are listening to
7: Wasabi
6: on Radio Rock.
8: Comincia alle 20.09 di domenica 20 settembre, l'ultima ora di Wasabi. Vi ricordo che siamo insieme fino alle 21, poi dalla 21 alla mezzanotte. Citofonare Maurovic con l'ottimo Simone Maurovic. Ogni tanto un po' di branini ce li godiamo insieme. Ancora un Back in Time, il penultimo di serata. E tornano gli anni 80, 1985, Tears for Fears. L'album è Songs from the Big Chair e questa è Head Over Heels.
6: Radio Rock. Back in time.

0: Il nostro penultimo Back in Time esce da un album storico, appunto Songs from the Big Chair per Tears for Fears dell'anno. Era il 1985, è stato il nostro penultimo Back in Time di serata. E che bel Back in Time, lasciatemelo dire, lasciatemelo dire. Vado a ricordarvi una cosa molto importante, e cioè che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure per ascoltare Radio Rock Italia. In alternativa, se non avete un decoder o una TV compatibile, potete usare l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e Smart TV. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque vi troviate. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia. Lo è anche in TV e soprattutto lo è in tutta Italia. E vai con la roba nuova. Ci sono gli Europe, Scandinavian Eyes.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: Hey.

E come detto prima, all'interno delle novità in alta rotazione, le 15 che noi vi proponiamo, altra band, gli Europe, da 3 settimane di permanenza grazie a questa Scandinavian Eyes. Vi stanno piacendo, li state votando e soprattutto, scusate se ridò di nuovo una pacca sulle spalle al sottoscritto, quindi a me stesso e ai miei colleghi, e insomma vuol dire che stiamo scegliendo cosettine che vi piacciono e che vi tengono su e che vi fanno venire voglia di andare sul sito di Radio Rock a votare le novità in alta rotazione.

Spirit Out per Slipknot. Arriva al 3899 106 e 600. Luca, che mi toglie le parole di bocca, perché scrive: pompano ancora gli Europe. Ve lo volevo dire, ve lo stavo per dire in uscita, in disannuncio della novità in alta rotazione. Stavo a dire: questi vecchietti però ancora picchiano. Poi ho detto: lasciamo perdere, non vorrei che gli Europe si offendessero a chiamarli vecchietti. Però ci ha pensato Luca: pompano ancora gli Europe. È come se pompano.

0: È uno dei più titolati compositori di musica da film, Burr McCreary, in questo caso coadiuvato dalla voce di Serge Tankian, questa Incinerator. I vostri messaggi, risaluto Lea che mi dice: indovina un po' chi è stata al concerto degli Europe tanti anni fa. Provo a fare uno sforzo, vediamo, però al momento non mi viene. E poi saluto anche Marco che invece mi vocalizza questo.
1: Buonasera Lollo.
0: Buonasera a te Marco.
1: In compagnia, pronto per, per stare in compagnia per un altro anno con te. Grazie, grande Lollo.
0: Io, no, sì, figurati, grande te. Io delle volte mi domando e mi chiedo se questo affetto che mi dimostrate poi alla fine sia realmente meritato. Non lo so, fa piacere. Grazie. Grazie Marco, non so che dire. Ce ne andiamo in pausa accompagnati dagli U2, New Year's Day. Grazie, grazie Marco, ma sarà meritato. Mo.

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: di Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
2: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte forte, sempre.
8: Dettagli in negozio online.
9: Stai ascoltando
10: Wasabi.
11: Wasabi on Radio Rock.
12: Ascolti Wasabi nei suoi ultimi 25 minuti di questa domenica 20 di settembre, ultimo Back in Time, poi tutti gli altri ve li racconterà Simone Maurovic. L'anno di nuovo, gli anni 80, 1984, parli dei Police e l'album è Love First Sting, vedi un po', però in questo caso si tratta degli Scorpions, Rock You Like a Hurricane.
11: Radio Rock, Back in Time.

Say Yes, loro sono gli Weezer, anche loro all'interno dell'altra rotazione di Radio Rock. Loro però 2 settimane, ma c'è tutto il tempo per farli recuperare, visto il discorso che stavamo facendo prima. Quindi radiorock.it, novità in alta rotazione. Saluto di nuovo Lea, che ha detto: hai detto Scorpions? E poi aggiunge anche altre cose meravigliose che tengo tra me e lei, della quale la ringrazio tantissimo. Andrea che dice: quanto gasano questi Scorpions, hai visto? È sempre nell'ottica di sti vecchietti, picchiano ancora, per quanto è vero che quello era un back in time, quindi insomma un po' di tempo fa l'avevano scritta Rock You Like a Hurricane, però sono sicuro che anche adesso insomma gaserebbero tutti quanti. Se ringrazio e saluto Alessandra e Aldo, che dice: ma certo che è meritato l'affetto che voi mi date, grazie, veramente grazie, che non è un bel periodo per me, per cui però sono cose mie, non vi voglio tediare. Luca State, Matter of Fact.

Altra grande scoperta di Radio Rock, l'ho detto mille volte e questa è la milleunesima, anche loro The Lucas State, in questo caso Matter of Fact, però sono sicuro che se loro rientrassero all'interno delle novità in alta rotazione, sono sicurissimo che starebbero tanto e tanto fantastico, mi dice lei. Lea, lo sai che il popolo del rock è appena diventato il tuo angelo custode? Lo so, lo so. Vi voglio bene, vi voglio bene. Beastie Boys, Fight for Your Rights.

Fight for your right, Beastie Boys. Grazie Isabella, sappi che non sei solo. In quanto periodi di M, barcogliamo e non molliamo. Sì, ma lasciamo, dai, perché non mi va di tediarvi con le mie cose. Già è tantissimo il segnale d'affetto che mi è arrivato e va benissimo così. Korn, Forgotten.

E ho ritagliato un angolino anche per i Korn e la loro Forgotten. Veloci, veloci, veloci. Un paio di brani, il penultimo e l'ultimo, poi ci salutiamo, ma vi lascio, come sapete, in stra ottime mani. Green Day, penultimo per questa sera, American Idiot.

0: Ed era la penultima per questa sera, American Idiot di Green Day, l'ultimo messaggio proprio in extremis con un ciao Doc da parte di Isa, il cuore rosso, ciao, ciao a te, l'appuntamento è rinnovato la prossima settimana, 18-21 sabato e domenica con Wasabi, playlist già pubblicata sul sito di Radio Rock. Vi lascio, ovviamente ve l'ho già detto ma ve lo ripeto con piacere, vi lascio nelle sapienti mani di Simone Maurovic, è lui che ha le chiavi della casa dell'inclusività. Vi lascio con il mio consueto fate i bravi ma non troppo con i Pink Floyd di Run Like Hell, e tutto questo però non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato Wasabi on Radio Rock.

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
3: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
4: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Roma.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Ora su Radio Rock, Citofonare Maurovic.
4: Benvenuti a Citofonare Maurovic.
5: Citofonare Maurovic,
3: la casa dell'inclusività.
4: On Radio Rock.
6: Buonasera, care e cari Radio Rockers. Sono 4 i minuti dopo le ore 21 in questa domenica 20 settembre 2026. Finisce un'altra settimana, ma inizia un nuovo appuntamento all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Bentornate e bentornati a Citofonare Maurovic, in compagnia del vostro Simone Maurovic, come sempre, ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte. Ma chiaramente, altrettanto ovviamente, grazie al meraviglioso Emanuele Dottor Ausero Lollobrigida, che con il suo wasabi vi ha sapientemente intrattenuto tra le 18 e le ore 21. Iniziamo, tornando indietro nel tempo, riavvolgiamo le lancette della musica. Torniamo a quando gli Alice in Chains tiravano fuori We Die Young.
7: Radio Rock, back in time.
8: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

Insignificant Odor, la novità dei Queens of the Stone Age, votabile sul nostro sito radiorock.it. Bentornati e bentornati, questa è Citofonare Maurovic, questa è la casa dell'inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro Simone Maurovic, come sempre, tra le 21 e la mezzanotte di ogni sabato e domenica. Ovviamente 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Vediamo chi è che si affaccia già all'interno di Citofonare Maurovic, soprattutto per festeggiare, e lo ricordo ancora una volta perché ripetita Juvent, tutta la stagione, il decennale di Citofonare Maurovic, perché questo è l'anno in cui si festeggiano i 10 anni di apertura della Casa dell'Inclusività. Saluto Andrea, Simonazzo, buonasera, come va? Tutto bene? Abbastanza bene, dai. Domenica abbastanza impegnativa, soprattutto perché, insomma, con la mia compagna, la dottoressa Furore, siamo andati fuori a Cerreto Laziale, che è un paesino qui nei dintorni di Roma, alla Sagra delle Pizzarelle. E credo sia una delle cose che più adoro in assoluto, perché poi si mangia, si sta bene, c'è sta un sacco di gente. Quindi per una persona che comunque, sai, per gli input, per troppi input sonori, è veramente tanto, però poi alla fine si sta bene, si sta tranquillamente. Oh, poi vi posso dire, a me l'aria di paese piace. A me l'aria di quel paese, dei paesi piace sempre, perché poi stacchi comunque, volente o nolente, dalla normalità, da quello che è il tram tram quotidiano. Esci, te ne vai magari anche qui nei dintorni di Roma e si sta veramente molto molto bene. Poi, oh, le pizzarelle sono buone. Se non sapete che cosa sono le pizzarelle, magari tra pochissimo ve lo dirò. Poi saluto Luigi che mi manda la foto del, mannaggia la miseria, traffico d'organi con un cervello cuore su quattro ruote. Io vi detesto. No, non è vero, vi adoro alla follia.

0: Desireless, Voyage Voyage, all'interno di Citofonare Maurovic, perché sì, ormai dovreste saperlo, cari e cari Radio Rockers, la prima mezz'ora della domenica la musica della casa dell'inclusività diventa un pochino vintage, toccando magari spesso e volentieri gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90, con un particolare focus sulla seconda decade, che io personalmente adoro alla follia, cioè la musica degli anni 80. 3899 106 600. Dai che voglio sentire voi. Ciao Simone, bel nome.
1: Omonimo,
0: buonasera a te.
1: Scrivo dopo anni.
0: Infatti,
1: di
0: non si fa.
1: Silente.
0: Non si fa.
1: Volevo fare gli auguri per questo decimo anno.
0: Grazie.
1: Una richiesta.
0: Ovviamente
1: puoi
0: sì.
1: Legare, diciamo, nella tua firma sul muro.
0: Bravo, dimmi.
1: I Love and Kicking dei Simple Minds.
0: Bellissima. Sì, arriva.
1: Dagli è forte.
0: Arriva, promesso.
1: E grazie mille.
0: Ma che grazie a te, Simone. Grazie veramente di cuore anche per quello che è la firma virtuale che hai voluto mettere sul muro di Citofonare Maurovic. Però prima di arrivare ai Simple Minds, vi faccio passare dalle parti di Rio Reiser e la sua König von Deutschland.

Munich von Deutschland per Rio Riser, considerando anche quello che sta accadendo adesso in questo momento in Germania, dove ADF è praticamente ha strabordato e sta conquistando anche altro. Per fortuna Berlino ancora resiste, però vediamo quello che accadrà, vediamo quello che succederà. 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram, attraverso WhatsApp. Gashpatti, per quanto riguarda Giuseppe, sì, arriverò anche da quelle parti, però prima dovevo una live and kicking.

Speaking per i Simple Minds. Simple Minds che per me significheranno sempre The Breakfast Club. Non ovviamente con Alive and Kicking, ma con Don't You Forget About Me. E poi non so se capita anche a voi, ogni volta che ascolto questa coda di Alive and Kicking con Jim Kerr che urla pararara, paparara, mi dà un senso di libertà. Non so se succede anche a voi. 3899 106 600.

0: giustamente mi fate notare, ai tempi questa canzone, su questa canzone si diceva E.T.E., E.T.E., E.T.E. La romanizzazione delle canzoni fa sempre molto ridere. Gaspati con la sua ETN ci accompagna al primo break di Citofonare Maurovic. Torneremo nella casa dell'inclusività di Radio Rock con un grandissimo classico dei Cream.
1: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import. A Roma dal 1957. Anche domenica.
6: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
7: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
8: Te ne

0: auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
9: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Stai ascoltando?
14: Stai ascoltando Citofonare Maurovic on Radio
15: Rock. Bentornati e bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Questa è Citofonare Maurovic in compagnia del vostro Simone Maurovic, come sempre sabato e domenica 21 mezzanotte, per tenervi compagnia nel miglior modo possibile. Saluto Alessandra che dice: ma dottor Maurovic è collegata ora, che abbiamo anni 80, li abbiamo avuti. Abbiamo avuto la parentesi vintage nella prima mezz'ora di Citofonare Maurovic, ma non è detto che magari non si possa fare un piccolo richiamino più tardi. Vediamo un po' che cosa esce fuori. Ora però ci sono i Cream dal passato. I Feel Free.

dal passato, I Feel Free per quanto riguarda i Cream. Come sempre però, dopo un grande classico c'è una splendida novità, una di quelle votabili sul nostro sito radiorock.it. Ci sono gli Arab Strap e questa è la loro Glamour Magic. Brand new music right here. Brand.

Primal Magic per gli Arab Strap, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Nella comodissima sezione novità voi andate, cliccate la vostra preferita facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio. 3899 106 600. Io ringrazio Hank e mi dice: ciao Simo, ma sai che credevo fossi Lollo? Aspetta, questo però deve avere tutta la mia attenzione, questo messaggio. Nel senso, ora guardo sul sito chi trasmette e credevo che lo Zotico con Gilè fosse Lollo. Non so perché. Anzitutto perché Zotico, il povero Lollo. Grande di saluto, fratello. Un abbraccio forte. Saluti dal bar di Hank. Grazie, Hank, veramente. Grazie di cuore. Poi c'è Anto che saluto, che mi manda un paio di foto, di cui una riconosco Patti Smith. E mi dice: ciao Simone, oggi ho visitato questa mostra all'Ara Pacis, straordinaria, te la consiglio. E allora sarà mia premura veramente poter andare anche da quelle parti. Ma in tutto questo, però, per magari coloro a cui piace cucinare, a cui piace fare dei piatti particolari, magari, che so, proprio durante la domenica che abbiamo un pochino di tempo in più rispetto al normale, io oggi, come detto, sono andato a Cerreto Laziale e mi sono andato a godere quella che era la sagra delle pizzarelle. Ma le pizzarelle che cosa sono? Sono una pasta fatta in casa a base di acqua, farina di grano e di mais. È ammessa, attenzione, è ammessa, perché qui c'è gente che ovviamente spara per molto meno, l'aggiunta di un uovo intero che favorisce l'ottenimento di un impasto più compatto. Quindi, se magari vi andasse di fare delle pizzarelle, ora sapete anche come farle.

Terrifies Mind per i Fontaine's DC. C'è gente che, vabbè, comunque è anche, ci sta anche il fatto che si possa essere allergici o comunque intolleranti al mais. Perché se io mangio il mais sto male una settimana. Capito, amica mia, però veramente ti togli veramente abbastanza cose. Però mi rendo conto, insomma, che il dover far fronte a un'intolleranza o peggio ancora ad un'allergia, lo so, purtroppo capita, ci sta anche. 3899-106-600. Ma per darvi anche quelle che sono le corrette informazioni, la pizzarella, che ricordiamolo è una pasta tipica di Cerreto Laziale, dove sono andato in questa giornata insieme alla mia compagna, la dottoressa Furore, che saluto. Allora, vi dovevo, e comunque com'è preparata, cioè la base per preparare questo piatto, ma soprattutto poi si caratterizzano per la forma grossolana a spaghettone, colore giallo paglierino e una lunghezza di circa 10 cm. L'impasto compatto e liscio viene poi steso con il mattarello in modo da ottenere una sfoglia non troppo fine ma alta circa 3-4 mm. La cosa particolare poi è che si accompagna un pochino a tutto. Buona così come l'ho mangiata io oggi, ad esempio in bianco ma con il pecorino, ma ovviamente può essere fatto anche con diversi sughi, d'aglio, olio, peperoncino, alici. Tecnicamente potrebbe anche essere, anzi, diciamo che ne esalta di più la sapidità e il sapore. Mi piace utilizzare le cose di MasterChef con le ciammaruche. Che cosa sono le ciammaruche? È un modo dialettale per chiamare le lumache. Quindi si possono mangiare anche insieme a queste pizzarelle o magari anche con il baccalà. Sappiate, se non vi ho convinto per poter rifare le pizzarelle, che nel 2023 il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in occasione della 23esima revisione dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, ha inserito le pizzarelle nell'elenco del PAT del Lazio. Il PAT che cos'è? Sono i prodotti agroalimentari tradizionali laziali. Signori miei, se non vi ho fatto venire voglia di pizzarelle, è perché siete degli aridi.

0: Il Fast Away di Trick or Treat, direttamente dalla colonna sonora di Morte a 33 giri. 3899 106 600. Aspettate però, perché adesso arriva la spiegazione del perché Hank aveva scambiato me per il buon Emanuele, dottor House e Lollo Brigida.
1: Ah, nel senso che comunque
0: Dimmi tutto, Lollo.
1: Ogni tanto mi capita di andare sul sito
0: e fai bene,
1: e
0: giusto, bravo,
1: facile, cazzo.
0: Bene.
1: E, oh, ero convintissimo
0: che io fossi Lollo.
1: Il tipo lì con gilet che spara la bolla di fuoco, che cazzo fai lì sul sito?
0: Ero
1: convinto che fosse Lollo.
0: Ok.
1: L'avevo associato alla sua voce.
0: E invece
1: cioè,
0: no.
1: Alla tua voce ho associato un'altra faccia che non so quale. Però non pensavo fossi tu quello lì con il gilet da sgruppato lì che c'è sul sito, però ti voglio bene.
0: Meno male, penso che ti stavo sulle palle. Signori, abbiamo il momento pinguino della serata. Oh, non vedevo l'ora. Abbiamo il momento pinguino della serata e ce lo dà direttamente il buon Hank. Che cos'è il momento pinguino? Ve lo spiego tra pochissimo, perché è un qualcosa di meraviglioso. Il momento pinguino è quel momento in cui si ride sempre insieme a qualcuno, mai di qualcuno. E questa è la base sulla quale poter porre tutte quante quelle che saranno poi le nostre chiacchiere. Insomma, il buon Hank aveva scambiato il vostro Simone Maurovic per Emanuele, dottor House e Lollo Brigida. E poi dicendo anche che ho una faccia del cavolo. Ma quello comunque è una cosa, me lo dico anche da solo ogni volta che mi specchio. Ma detto questo però, è proprio bello il fatto dove io avevo associato la sua voce a quella di Lollo. Beh, Hank, posso dirti che la mia voce è quanto di più lontano ci possa essere dal buon Emanuele Dottor House e Lollo Brigida. Ma veramente lo dico con tutta la stima del mondo, Emanuele ha una voce clamorosa, ma veramente clamorosa. Perciò insomma, dire che io ho la stessa voce di Emanuele, o comunque associare la mia faccia a quella di Emanuele Dottor House e Lollo Brigida, non so se gli fai esattamente un enorme complimento. Però grazie Hank, grazie veramente di cuore. Grazie anche per essere entrato ufficialmente nel momento pinguino. Dai che dopo aver ritrovato uno dei classici degli anni 80, ritorniamo indietro nel tempo. Anche qui comunque si ritorna da quelle parti, perché si parla di The Four Horsemen con i Metallica.

0: possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: State ascoltando
8: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività
2: on Radio Rock.
9: Nella casa dell'inclusività di Radio Rock è appena passato il momento pinguino, che è quello che poi diventerà il leitmotiv di tutta questa decima stagione di Citofonare Maurovic. Arrivano però anche i Libertines dal passato, What Katie Did.
2: Radio Rock, back in time.

0: What Kate Did per The Libertines. All'interno di Citofonare Maurovic come altro classico dal passato. Ora invece una delle nostre novità in alta rotazione, Social Distortion, Walk Away, Don't Look Back.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio

Walk Away, Don't Look Back per i Social Distortion, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Oggi poi sono successe anche alcune cose nel mondo della musica e una, neanche a farlo apposta, rientrerà tra pochissimo perché siamo entrati nel mondo del pandemonio grazie anche ai Social Distortion. Ovviamente il pandemonio è la mezz'ora dedicata al mondo del punk, quindi entreremo in sonorità velocissime e incredibilmente fuori di testa. Prima però ancora i vostri messaggi 3899 106 600, cioè quello di Andrea che secondo me è meraviglioso e può entrare tranquillamente nel momento pinguino anche questo, perché c'è sempre un po' di speranza. Il pinguino è un po' un qualcosa che si può adattare ad ogni tipo di situazione. Sentite qui perché vi dico una cosa del genere. Andrea mi dice: oggi ero in palestra. Di solito quando faccio esercizi sto con le cuffie, sento podcast o musica, quindi ignoro quasi totalmente quello che ho intorno. Eccoci, abbraccio mio amico mio. Un ragazzo punk rock pieno di tatuaggi, un simil Simone insomma. Ok, d'accordo, grazie. Mingherlino e con il cappello in testa mi nota e mi fa segno della mia t-shirt, la cover del primo Super Mario Bros. Per NES. Lo rivedo dopo e lui mi fa segno di guardare le sue sneakers. Erano a tema pad del NES. Bello però. Mando lui un bacio. I videogiochi uniscono le persone. E se non è questo un momento pinguino perfetto, ditemi voi quale non può esserlo. Bello, bello davvero. Vedi, poi c'è sempre speranza nel vedere le cose o comunque nel anche accorgersi che possiamo essere molto simili anche ai dei perfetti sconosciuti. L'importante è guardare bene le cose dalla giusta prospettiva. Oggi però accadeva qualcosa di meraviglioso nel mondo del punk rock e decisamente del tutto casuale. Eh sì, perché esattamente il 20 settembre veniva fatta una foto storica

Se vi dovessi dire, anche per giocare, qual è secondo voi l'album più iconico, o meglio, la copertina più iconica nel mondo del punk rock? Io penso che la stragrande maggioranza di voi risponderebbe quella di London Calling, quella di Paul Simonon che disintegra il suo basso per la frustrazione. Ecco, sappiate che quella foto è frutto di un meraviglioso essere al posto giusto nel momento giusto, perché esattamente 47 anni fa, il 20 settembre 1979, Penny Smith fotografò, immortalò per sempre su pellicola quell'esatto momento, e quella foto divenne la copertina di London Calling. Ma perché però Paul Simonon distrusse il suo basso, sfogò quella che fu la sua rabbia proprio sul suo strumento? Beh, perché in quel momento stava semplicemente rosicando. Vedeva le persone che non potevano alzarsi, non potevano ballare, non potevano andare sotto palco, perché gli addetti alla sicurezza tenevano tutti seduti, tenevano tutti sotto controllo e non li facevano muovere. Ecco il perché della frustrazione di Paul Simonon. Ma grazie a quel momento, grazie a quel, tra virgolette, atto di sicurezza, se vogliamo, anche proprio degli addetti preposti, noi ad oggi abbiamo una veramente delle copertine più iconiche del mondo del punk rock.

0: Mota direttamente dal passato per gli Offspring. 3899 106 600, ancora i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Sentiamo un po', dai, le vostre voci, dai via.
1: Buon
0: e addirittura
1: buon, amici appassionati di wrestling. Non so perché, ma tutte le volte che
0: buon Godzilla
1: a me ricorda un sacco sta roba qua. Sono scemo probabilmente io.
0: No, ma figurati, Godzilla Luca Franchini è veramente un qualcosa di... O era il Bardo Michele Posa? No, credo sia il Godzilla Luca Franchini. Sì, perché poi il Bardo Michele Posa arriva sempre dopo. Anche se un po', diciamo che un'intervista che è stata fatta, o comunque una dichiarazione da un video che è stato fatto da Michele Posa, mi ha un pochino lasciato interdetto, che insomma, non so se lo sapete, Michele Posa e Luca Franchini sono le voci ufficiali italiane della World Wrestling Entertainment, quindi della WWE. Quando gli è stato chiesto, ma ormai saranno tipo 15 anni, se non giù di lì, che Michele Posa e Luca Franchini trasmettono insieme, e sentire Michele Posa dire, in realtà Luca non lo considero un amico, perché non è detto che se si lavora insieme bisogna necessariamente essere amici, ha fatto un po' strano, sinceramente, ve lo devo dire. Così come mi fa molto strano, però, leggere questa notizia anche in tempo reale, anche attraverso quelli che sono i canali dei nostri amici di Spazio Rock, ma me lo conferma anche Matteo da Frosinone. Momento panchemonio triste, è morto oggi il chitarrista fondatore dei Newfound Glory. Vado a cercare conferme di questa notizia, ed infatti, purtroppo, è venuto a mancare Chad Gilbert, 45 anni, membro fondatore proprio dei Newfound Glory, che ha perso purtroppo la lotta contro il cancro, che lo ha visto iniziare questa maledetta battaglia contro un male infame nel lontano 2021. E allora ricordiamolo, Chad Gilbert, proprio con i suoi Newfound Glory. Questa è Hit or Miss.

Newfound Glory, Hit or Miss, per omaggiare Chad Gilbert, lo storico membro proprio della band, anzi fondatore della band, venuto a mancare in queste ultime ore purtroppo per un male decisamente bastardo, si può dire, si può utilizzare una parolaccia in questo momento per quanto riguarda questo brutto male. Quando sento notizie su mali devastanti penso sempre alla lotta che sta facendo Andy Taylor, di estrazione punk rock, e temo sempre quella dannata notizia. Ma sai che cosa c'è, Daniele? Purtroppo noi dobbiamo metterci in testa, lo ripeto e lo ripeterò fino allo sfinimento davvero, che noi purtroppo per forza di cose saremo la generazione che seppellirà i più grandi della musica rock in generale, ma della musica proprio in generale, dai, senza fare distinzioni musica rock o meno. Noi saremo purtroppo, veramente purtroppo, da una parte per fortuna ce li siamo goduti a pieno anche nel loro fulgore, ma purtroppo saremo la generazione che andrà a seppellire i più grandi della musica. Noi torniamo tra pochissimo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, per carità. Prima però ci sono i Blink-182 e la loro Aliens Exist.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
0: State ascoltando
5: Citofonare Maurovic.
0: Citofonare Maurovic on Radio Rock.
6: Bentornate e bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic, come sempre, come ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte. Questa è Citofonare Maurovic, che riparte con Nia Perfect Circle e la loro Judith. Radio.

Via Perfect Circle di Judith. Care e cari Radio Rockers, io ve lo dico, ho bisogno dell'adunanza della casa dell'inclusività di Radio Rock, perché uno di noi, uno della nostra famiglia, uno del nostro gruppo ha bisogno di una mano per capire come comportarsi in una determinata situazione e come proseguire, se vogliamo, anche un inizio di liaison. Mi raccomando, tra poco mi servirete. Kings of Leon, My Whole World. Brand new music right here.

0: si chiama My Wall World, la novità dei Kings of Leon, votabile sul nostro sito radiorock.it. 3899 106 600. Signori, ho bisogno di voi, ho bisogno del mondo di Citofonare Maurovic, perché c'è un amico che ha seriamente bisogno di un enorme consiglio per capire se poter portare avanti una determinata relazione o comunque anche una iniziale, a quanto sembrava, insomma, conoscenza importante.
1: Ragazzi, sono le 10 di sera e è successa una cosa che veramente mi ha sconvolto. C'è una ragazza che mi piace, stiamo messaggiando e mi ha appena scritto "daje" con la Y. La Y del yogurt, porco dena.
0: Allora, adesso 3899 106 e 600. Cosa consigliamo al nostro amico? Che cosa diciamo al nostro amico? Ma anche volendo, come possiamo consigliargli eventualmente di poter proseguire una cosa del genere? O si tappa il naso e va avanti, fa finta magari che il tinnitus... guarda, forse una soluzione, se ti piace veramente tanto, fai finta che il T9 abbia sbagliato a mettere quella consonante rispetto ad un'altra. Cioè, invece di mettere la J, ha messo la Y. Fai una cosa del genere. Perché se no, amico mio, io ti direi, dopo un errore del genere, potresti mandare un messaggio del tipo: guarda, pensavo fosse amore, invece era una Y sbagliata. Non lo so, 3899-106-600, magari sono troppo drastico io, però a questo punto ho bisogno del popolo di Citofonare Maurovic.

0: Dark days are over, Florence and the Machine. Ma all'interno di Citofonare Maurovic, nel momento in cui però la famiglia di Citofonare Maurovic si stringe attorno a un nostro amico che ha tipo un veramente dilemma e dubbio amletico.
1: Ragazzi, sono le 10 di sera e è successa una cosa che veramente mi ha sconvolto. C'è una ragazza che mi piace, stiamo messaggiando e mi ha appena scritto "daje" con la Y, la Y del yogurt, porco dena.
0: Allora, io ho chiesto a voi che cosa poter fare. Se fosse il caso di proseguire questa, per quanto possa piacere al nostro amico, questa conversazione, questa conoscenza, oppure se quella Y, porca miseria, è un qualcosa sulla quale proprio non si può andare. C'è Walter che è subito drastico, bloccala subito immediatamente. Tieni conto di quello che è successo, potrebbe essere un errore, ma da non sottovalutare. Come nel baseball, 3 strike. Quindi vuol dire che ha altri 2 strike a disposizione. Ok, poi, per l'amico, falle fare un test di romanità, tipo sti cazzi. Se lo supera, la perdoni. Bello, mi piace anche questo. A me una volta, Alex dice, a me una volta scrissero "daje". No, "daje" con "gli". No, ma con GL. Ma siamo impazziti veramente. Poi ancora, vediamo un po'. Ancora voi, c'è lo zio Giorgio che dice "è un è un bot russo o indiano, non esiste". Potrebbe essere bello. Signori, abbiamo bisogno di voi, famiglia di Citofonare Maurovic. Che cosa possiamo consigliare al nostro amico che ha ricevuto come messaggio un

0: Valerie per Mark Ronson insieme ad Amy Winehouse. Signori, c'è un momento veramente bisogno di voi, c'è tanto bisogno di voi. Siamo entrati di nuovo nel momento pinguino.
1: Pinguino.
0: Per quale motivo? Perché un nostro amico ci ha detto candidamente che una ragazza che sta sentendo e che gli piace veramente tanto, in realtà invece di scrivere Daje con la J ha scritto Daje con la Y, e lui non sa che cosa fare nonostante questa ragazza le piaccia veramente tanto. E allora sto chiamando a raccolta tutto il popolo di Citofonare Maurovic per dare le giuste coordinate, per dare il giusto consiglio, per capire se è il caso di proseguire oppure no. 3899 106 e 600, via.
2: Beh, è tosta. Simone Maurovic, dobbiamo proprio dire a questo ragazzo, a questo uomo che è stato davvero fortunato
0: ad avere Daje,
2: ad aver scoperto
0: con la
2: una così grave mancanza in un momento così presto della loro neanche iniziata relazione.
0: Quindi vero,
2: è salvo.
0: È salvo, è salvo,
2: è salvo,
0: è salvo, è salvo. Alessandra, sì, sono d'accordo sul fatto che, sai, il famoso proiettile schivato. 3899 106 600, ancora via.
3: Fratello, so, è dura, però...
0: Oh, calma.
3: In amore, in guerra, non si guarda a faccia a nessuno, niente a nessuno.
0: Calma, cioè, calma.
3: Sti cazzi dalla Y e vai dritto.
0: Bello, mi piace, anche il mondo sti cazzi, mi piace veramente tanto, sì, lo ammetto. Aspetta, c'è bisogno ancora del momento pinguino qui. E beh, ancora, ancora voi, via.
4: Occhio, che se l'ha scritto con la Y, molto probabilmente della Lazio.
0: Tu dici c'è questo pericolo. E tu dici, Peppe, tu dici c'è questo pericolo del fatto del...
4: Occhio, che se l'ha scritto con la Y, molto probabilmente della Lazio.
0: Signori miei, il popolo di Radio Rock mi dà, anzi, il popolo di Citofonare Maurovic mi dà, non potete capire, delle soddisfazioni che, raramente ho avuto in vita mia.

0: right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
0: Stai ascoltando
1: Citofonare Maurovic on Radio
6: Rock. Nella casa dell'inclusività di Radio Rock si sono spente le luci e quindi, come ogni domenica tra le 23 e la mezzanotte, stiamo per entrare nel mondo di Andamento Lento, lo spazio rilassante di Citofonare Maurovic che ci accompagnerà verso una nuova settimana. Ovviamente la nostra attenzione è ancora focalizzata sull'aiuto del nostro amico che ha ricevuto un messaggio dalla ragazza a cui è molto interessato e in qualche maniera vorrebbe sapere da noi come proseguire questa storia. Per quale motivo? Perché gli è arrivato un messaggio di questa ragazza dove lei ha scritto "Daje", ma non con la J, con la Y, e lui ha un dubbio: mi piace tanto questa ragazza, ma che cosa devo fare? E allora 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp i consigli del popolo di Citofonare Maurovic. Arrivano gli Incubus, questa è Pardon Me. Radio Rock, back in time.

0: Follow Me per gli Incubus. Dopo un grande classico, ormai lo sapete, care e cari Radio Rockers, c'è una delle nostre novità in alta rotazione. Questa volta la regia ha scelto i Clutch e la loro The Drifters Returns.
1: Brand new music right here.

The Drifters Returns, la novità dei Clutch, votabile sul nostro sito radiorock.it, che ci fa entrare ancora una volta nel mondo di andamento lento.

Andamento lento è lo spazio rilassante della domenica, dove tra le 23 e la mezzanotte ascoltiamo musica molto rilassante, molto più da camera anche se vogliamo, per avvicinarci al meritato riposo domenicale e affrontare nella maniera più consona possibile una nuova settimana, prima di incontrarci di nuovo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock anche per il prossimo fine settimana. Prossimo fine settimana sarà arricchito dal primo appuntamento di stagione di Acoustic Lounge e sarà una chiusura del cerchio secondo me meravigliosa, perché a suonare torneranno gli amici dei Sons of Thunder live qui negli studi di Radio Rock, nella casa dell'inclusività. E in qualche maniera sarà meraviglioso, perché sono stati proprio loro i primi ad inaugurare qualche tempo fa proprio questo spazio live acustico. Prima di tornare però ai vostri messaggi e soprattutto ai vostri consigli riguardo al nostro amico su cosa fare ad una ragazza che invece di scrivere dai con la J ha scritto semplicemente con la Y, nonostante a questo nostro amico piaccia terribilmente questa ragazza, non sa che cosa fare, io vi ricordo Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, da oggi su Sky, on demand e in streaming su Now, diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. La voce narrante è quella di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche sono di Piotta. Insomma, questo è un altro modo anche per offrirvi sempre il meglio anche per quanto riguarda una produzione del genere. Quindi, qualora voi siate tifosi o magari anche semplicemente curiosi nel conoscere la storia di questo grande campione, Aldair Cuore Giallo Rosso. 3899 106 600, ancora tra pochissimo, per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, ce n'è veramente bisogno, perché il nostro amico Esco Paz, porca miseria, ha questo dubbio amletico che non sa che cosa fare con questa ragazza, perché gli piace veramente tanto, però lei ha scritto Daje con la Y invece della J, e qui entra in campo il popolo di citofonare Maurovic.

0: Veniva pubblicato esattamente oggi questo singolo qui, giusto per darvi un'idea di quanto tempo è passato. 1994, 20 settembre 1994, veniva pubblicato Zombie dei The Cranberries. 3899 106 e 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp, signori miei. Il messaggio dal quale siamo partiti e a cui stiamo cercando di dare una risposta è questo.
1: Ragazzi, sono le 10 di sera e è successa una cosa che veramente mi ha sconvolto. C'è una ragazza che mi piace, stiamo messaggiando e mi ha appena scritto "dai" con la Y. La Y del yogurt, porco dena.
0: E allora da questo momento stiamo cercando un pochino di capire che cosa fare.
2: Attenzione, perché "daje" con la Y potrebbe essere il bot di Celentano che sta in romano.
0: Madonna, Rugantino, Rugantino.
2: Molto molto molto pericoloso.
0: Ammastro T, ma che te devo dire? Sembrava tipo sardo. Oppure è tipo in una farm thailandese o bengalese di quelle che gestiscono 2000 profili falsi per farsi spillare denaro. Che persone siete? Allora, vediamo un po'. Dunque, Giorgia mi dice: "Ciao Sim, oh che bello, la nostra Giorgia Caterini di Feline è andata a vedere Resident Evil e a loro è piaciuto. Tanto noi ci vediamo ad ottobre, sì, con la squadra, con la meravigliosa altra famiglia di Citofonare Mauro, invece ci rivedremo da ottobre. Comunque, dai con la Y, amico mio, è red flag gigantesca. Può essere bella quanto te pare, ma poi, prima o poi, ci dovrai parlare." Giustamente, amico mio. Allora, cioè, veramente, il fatto stesso che poi alla fine ci sia stata una cosa del genere già ti dovrebbe far pensare, ma secondo me il messaggio più esplicativo potrebbe essere questo:
3: occhio che se l'ha scritto con la Y molto probabilmente della Lazio.
0: Allora, lì poi devi capire, amico mio, quanto sei sportivo, perché un conto è la Y, un altro è quello, cioè sulla Y ci puoi anche passare sopra, ma sull'altro...

0: Elisa prova a mettere una toppa in tutto questo, al fatto che la ragazza che piace tanto al nostro amico gli ha scritto daje ma con la Y invece che la J. Cioè, beh, ma magari non è romana, anzi, dai, dice anzi, daje. C'è anche qualcun altro che dice daje con la Y è come la carbonara con la panna. Madonna, però, anche peggio secondo me. La Y la possiamo giustificare solo se la ragazza è di Bolzano. Vabbè. Addirittura. Signori, siete pronti per vincere uno degli eventi targati Radio Rock?
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Perché domenica 18 ottobre Radio Rock vi presenta Le Gen in concerto al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa con il primo album Junam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice, ma Radio Rock in questo momento vi offre il saltafila. Ovviamente la procedura è sempre la stessa: inviate un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen con 2 N al 3899 106 600. Il vostro nome, cognome e la parola Jen. I vincitori e le vincitrici, solamente loro, saranno ricontattati dalla nostra redazione, perciò save the date. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Vosci 126B a Roma. E anche questo, chiaramente, è un evento targato Radio Rock, e non potrebbe essere altrimenti.

Does it matter per le dilemma? Si è scatenato il delirio. Soprattutto perché Peppe una volta aveva detto: vabbè, ma sta scritto Daie con la Y, è probabilmente della Lazio. E invece c'è una nostra amica che dice: di a Peppe che le persone della Lazio come me scrivono Daie come Cristo comanda. Vabbè, adesso neanche a prendersela così. Dunque, vediamo un po'. Sì, vabbè, lui ha detto, ha chiuso il messaggio. Per fortuna l'avevo un attimo sentito prima, perché se avessi sentito quel porco Dena in diretta avrei veramente, non lo so, perso 10 anni di vita. Ma sulla storia della Y, ma allora, giustamente, amico mio, anche qui, allora, facciamo un piccolo recap. C'è un nostro amico che sta sentendo una ragazza, questa ragazza però gli ha scritto Daie, ma invece di scriverlo con la J lo ha fatto con la Y, e quindi sta chiedendo a noi che cosa deve fare, se deve continuare, se deve proseguire per questa conversazione, per questa conoscenza, oppure, per quanto possa piacergli, tagliare tutti i ponti e dire: guarda, non è cosa, grazie lo stesso, va bene così. Giustamente c'è chi mi fa anche notare: guarda un po' se oltre a scrivere Daie con la Y magari sente anche un'altra radio, magari un pochino più avanti rispetto a Radio Rock. Sai che poi alla fine, questo secondo me è meraviglioso, questo messaggio qui. Daie con la Y e Made in Cina. Sì, sono d'accordo pure io. Guarda un po' un attimo dove è stata fatta sta ragazza, se c'è magari un'etichetta da qualche parte.

0: qualcuno che mi chiede: ma hai messo Sergio Cammariere? Sì, quello giapponese, la versione giapponese. Mr. Joe Hisaishi, questa è la sua Merry Go Round of Life. Per rimanere sempre in tema di opere meravigliose, anche se tutte strumentali e accompagnate dal meraviglioso suono del pianoforte. Noi ci andiamo tra pochissimo per gli ultimi 30 minuti di Citofonare Maurovic, ripartendo con un grande, grandissimo e tristissimo classico di Mr. Eric Clapton.
1: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
2: Wasabi.
1: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
1: State ascoltando
8: Citofonare Maurovic,
1: la casa dell'inclusività.
3: On Radio Rock.
0: Ultimi 30 minuti nella casa dell'inclusività di Radio Rock, che si aprono, come detto, con Mr. Eric Clapton e la sua devastante Tears in Heaven.
3: Radio Rock, back in time.

0: storia devastante veramente dietro questa canzone. Mamma mia, ogni volta veramente altro che lacrime, altro che groppo in gola, porca miseria. Eric Clapton, Tears in Heaven, all'interno di Citofonare Maurovic. Ora c'è la novità di Mr. Steven Wilson, si chiama Requiem for a Village.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: Mr. Steven Wilson, la sua Requiem for a Village, novità potabile sul nostro sito radiorock.it. Ultimi 15 minuti da trascorrere insieme all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, cercando di dare sempre e comunque un messaggio in qualche maniera ad un nostro amico che ha avuto, ahimè purtroppo lui, questo tipo di dubbio qui. Aspettate, adesso ve lo faccio sentire, via.
1: Ragazzi, sono le 10 di sera e è successa una cosa che veramente mi ha sconvolto. C'è una ragazza che mi piace, stiamo messaggiando e mi ha appena scritto "daje" con la Y. La Y del yogurt, porco dena.
0: Quindi a questo punto noi stiamo cercando di capire, noi ovviamente tutto il popolo di Citofonare Maurovic, che cosa deve fare il nostro amico. Insomma, sono arrivati veramente tanti consigli, dei più disparati. Tra il bloccala, l'altro è sicuramente un bot. Dalle altre due possibilità, come se stessimo giocando a baseball, ci sono 3 strike. Dalle anche un'altra possibilità, occhio che potrebbe essere della Lazio. Cioè, insomma, ce ne sono veramente tante di situazioni. Però voglio sentire ancora voi, via, 3899-106-600.
2: Simone, sarebbe stato molto peggio se avessi detto "me coglioni".
0: Sì, giusto.
2: Con la Y.
0: Ah, che dolore. Che dolore, santa pace, che dolore. Dove sei, Stefano? Sì, sarebbe stato veramente molto molto peggio. Poi, tra parentesi, che belle cose, insomma, mi dite, tra parentesi, ecco, ad esempio, già leggere Freddy Mercury con la Y è grave, daje con la Y lo è quasi di più. Sai che forse tra il Freddy Mercury con la Y e il daje con la Y non saprei che cosa scegliere.

Che grande versione è questa di Supreme di Robbie Williams, però in versione swing. Sì, abbiamo trovato Swing Supreme per Mr. Robbie Williams. Versione natalizia? No, versione swing, amico mio. Assolutamente non è. Sarebbe bello però, la versione natalizia di Supreme, chissà. Però scusa, non capisco, ci stupiamo di chi non sa scrivere espressioni gergali, ma non di chi non sa scrivere in italiano. Beh, sì. Vabbè, aspetta. Se vedi anche le persone che magari non riescono a scrivere il giusto congiuntivo, le giuste, anche quelle che sono, sai, le situazioni verbali, sì, però sai, il fatto stesso di essere a Roma e di dire daje con la Y lascia un po', porca miseria, potrebbe essere un pochino, ti lascia un po' così, un po' basito, come direbbero anche gli sceneggiatori di Boris. Arriva un messaggio davvero stupendo che però veramente tengo nel cuore. Grazie. Grazie davvero. Messaggio stupendo, davvero di cuore. Niente, sta cosa fa bene davvero. Grazie davvero. Bah, non dico nient'altro perché sennò piango.

0: Mr. Bob Dylan nella sua Blowing in the Wind. Care e cari Radio Rockers, lo so. Questa separazione di una settimana potrebbe essere equiparata a un se io avrei. Fa venire i brividi, mi raccomando, mi rendo conto, però bisogna farlo. Però, come dico sempre, non piangete perché è terminato, ma siate felici perché c'è stato e perché comunque avremo un'opportunità la prossima settimana di stare di nuovo insieme. Festeggiare, continuare a festeggiare il decennale di Citofonare Maurovic e ovviamente, come vi ho ricordato prima, accogliere nella casa dell'inclusività di Radio Rock i Sons of Thunder, che suoneranno dal vivo in Acoustic Lounge sabato sera tra le 22 e le 23. Ma come dico sempre, la playlist con la quale ci siamo fatti in compagnia questa sera è già sul sito radiorock.it. Poi la troverete anche sui miei social, mi trovate veramente ovunque, su Facebook, Instagram, YouTube con il mio canale e TikTok mi trovate come Simone Maurovic. E sarà un onore vero poter fare quattro chiacchiere con voi anche al di fuori di Citofonare Maurovic. Grazie per la compagnia che ci siamo fatti anche in questa serata. Abbiamo capito il consiglio che potevamo dare al nostro amico del vabbè dai, stavolta lasciagliela passare, ma se dovesse proporti anche la carbonara con la panna, allora non è cosa, amico mio, va bene? Detto questo però, faccio anche in ultimo gli auguri di oddio, anche se non si fa prima perché porta un po' male. Però facciamo che tra 4 minuti arriveranno gli auguri ufficiali, amico mio, ma io devo salutarti adesso, cioè Andrea, che a mezzanotte festeggerà l'anniversario di matrimonio con sua moglie. Lui mi chiedeva Switch Out of Mine. Io invece prendo in prestito proprio la sua scelta, quella dei Guns N' Roses, ma gli cambio la canzone e la metto Patience. Noi ci risentiremo la prossima settimana, 21 mezzanotte, Citofonare Maurovic, il venerdì 21:30, 23:30, con gli Stranovic insieme a Matteo Strano. È stato meraviglioso, passate una splendida settimana, ma almeno per questa sera fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, ciao!
1: Adesso andatevene tutti, sparite perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Maurovic.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Allora, siamo in Irlanda, a Dublino, e questo primo disco di cui vi parlo oggi in Sound of the Week è praticamente obbligato, perché sono andato a vedere il concerto dei Kingfisher a Dublino al castello di Malahide lo scorso giugno, 13 giugno di quest'anno, e devo dire che è stato un concerto molto molto bello. Ci saranno state qualcosa come, non faccio esagerazione, 50.000 persone, adesso cerco i dati ufficiali ma siamo più o meno lì. E in apertura al concerto dei Kingfisher, band che ha avuto un successo straordinario, veramente fuori dall'ordinario, soprattutto nella tempistica, cioè nel senso che in un anno hanno costruito veramente tanto, forse anche troppo, nel senso che loro stessi dicono: abbiamo paura che questa cosa esploda, che sia soltanto un sogno, e di svegliarci e non era vero nulla, perché effettivamente, insomma, fino all'anno scorso erano una band da piccoli locali, adesso in un anno hanno costruito una fanbase veramente impressionante, soprattutto in Irlanda e Regno Unito. Comunque, bel concerto, ma non è di questo che voglio parlarvi. È uscito il quarto nuovo lavoro dei dublinesi, mentre i Kingfisher vengono da Limerick, loro sono di Dublino e si chiamano The Scratch. Loro sono musicisti che nascono dalla scena metal di Dublino, che però si sono messi a suonare, come spesso capita in questi casi, per le band irlandesi nei pub con degli strumenti quindi acustici, e hanno cominciato a fare le cover. Infatti un paio si trovano anche su YouTube, c'è qualcosa dei Metallica, c'è una cover dei System of a Down, qualcosina trovate, le cover in stile folk acustico irlandese dei grandi brani classici del metal. Il risultato è stato interessante e hanno deciso di pubblicare dei dischi di brani originali, però fatti con questo stile qui, molto particolare. C'è un batterista che tra l'altro è una sorta di frontman, perché i quattro musicisti sono tutti in linea tra di loro davanti al pubblico, due chitarristi acustici che suonano come se avessero delle chitarre elettriche nelle mani, e un bassista, un gruppo giovane, abbastanza giovane, ma già sono arrivati al quarto disco in studio. E questo nuovo lavoro molto molto bello si chiama Pull Like a Dog, ve lo consiglio. Tra l'altro saranno a Roma a novembre al Traffic, quindi se qualcuno di voi è a Roma a novembre se li vada assolutamente a vedere. Quindi ce li ascoltiamo con Pull Like a Dog, dall'album Pull Like a Dog. Loro sono i The Scratch.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Oh, pare intanto Giampiero Giuli, anzi più che pare me l'ha detto te, che siano 20.000 i presenti al concerto, forse l'ho un po' sovrastimati, ma insomma sempre comunque un numero pazzesco, 20.000 persone, parco del Castello Malahide in un'unica data a Dublino con un tour praticamente tutto sold out per i Kingfisher. Molto bene, un'altra band storica, anzi qui una band veramente storica del rock, non è ancora uscito il disco, abbiamo avuto modo di ascoltarlo in anteprima, il disco esce il 10 luglio, nuovo lavoro dei Rolling Stones, il disco si intitola Foreign Tongues, lingue straniere, ed è il 25esimo disco in studio, ma forse è inutile anche contarli, di una band di ultra ottantenni. Infatti hanno sia Jagger sia Richards, hanno 82 anni, band che ha fatto la storia del rock, insomma, che ve li devo presentare in questa sede. 62 l'anno di nascita della band, 1962, a Londra arriva un nuovo disco per gli Stones. John Pasch, che aveva creato nel 70 l'iconico logo che ancora resiste e che è sulla copertina di tutti i loro dischi con la linguaccia dei Rolling Stones, questa è la canzone che apre l'album, una l'avevamo già ascoltata fra le nostre novità in rotazione, questa è Rough and Twisted, loro sono i Rolling Stones, il nuovo album Foreign Tongues.

0: Sound of the Week.
1: Only the best. Allora, oggi Giampiero facciamo puntata dedicata alle band che abbiamo visto live. Tu c'eri a Dublino il 13 giugno, 20.000 persone abbiamo detto, erano 20.000 persone, anzi me l'hai trovato tu. Me l'hai trovato tu, no?
2: Sì!
1: Allora, trovato tu, 20.000 persone, non sono poche, al concerto sold out al Malahide Park, al castello di Malahide a Dublino, ma per un tour tutto esaurito per i Kingfisher e di supporto gli Scratch, Regno Unito e Irlanda. Tutte band, dischi di band che ho visto. Infatti, il ritorno dei Rolling Stones, ne abbiamo già parlato, è una band, Rolling Stones è una band che ho visto live più di una volta. E poi ci sono i Mono che tornano con un nuovo disco, loro vengono dal Giappone. Mi è capitato di vederli live in apertura ai Gods and Astronaut qualche anno fa. Tu c'eri, Giampiero Giuli?
2: Sì!
1: C'era anche Giampiero Giuli, come anche a Dublino, come anche ai Rolling Stones all'Olimpico. Ma attenzione, perché i Mono sono una band giapponese, una band di post rock giapponese che si forma a Tokyo alla fine degli anni 90. Sono tra i gruppi più importanti del post rock mondiale, quindi chitarre atmosferiche, dinamiche orchestrali, influenze classiche, attivi da oltre 25 anni. Sono arrivati al loro 13° disco studio che si chiama Snowdrop, e questa è Gerbera. Particolarità che, pur essendo giapponesi, hanno costruito in realtà gran parte della loro fama in Europa e nel Nord America, praticamente sconosciuti in patria, invece molto molto forti appunto negli Stati Uniti, nel Nord America in generale e in Europa. Li ascoltiamo, i Mono, con Gerbera, dall'album Snowdrop.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: I mono strumentali a volte, come in questo caso, con voci eteree che cantano in altre situazioni, come per esempio invece quest'altra band, altra band di post rock, e anche qui altra band che ho visto insieme al nostro Giampiero Giuli,
3: sì,
2: insieme a Paolino Inventa Cose a Bristol,
3: sì,
2: a Bristol poco tempo fa, perché loro sono una band di Bristol, si chiamano Tara Clerkin Trio. Perché? Perché sono guidati dalla cantante e compositrice Tara Clerkin. Loro fondono una sorta di post rock, dream pop, elettronica, jazz, c'è la voce appunto anche qui molto eterea, molto delicata, atmosferica di Tara Clerkin. Hanno pubblicato un disco che si chiama On the Turning Ground nel 2022, ora tornano, sono un nome di culto in questi anni, i circuiti alternativi inglesi, e tra l'altro si presentano live, pur essendo loro un trio, con altri collaboratori aggiuntivi che, come dire, impreziosiscono il progetto. Il nuovo album si chiama Somewhere Good, e questa è Lazy Daisy, Tara Clerkin Trio.

0: E questa era l'ultima canzone di Sound of the Week, il giro del mondo per scoprire la musica nuova. Io sono Emilio Pappagallo, appuntamento alla prossima.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.
3: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android.
4: Ma Radio Rock è anche social.
3: Cercaci su Facebook,
4: Instagram,
3: X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6.
4: Clicca su Segui
3: e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post,
4: le nostre foto,
3: le dirette. Radio Rock è sempre con te.
2: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Brand new music right here. Brand.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Allora, oggi puntata speciale prenatalizia, quindi regaliamo anche l'opportunità di fare qualche piccola strenna qua e là, magari con qualche vinile, qualche CD da regalare ai vostri cari, con delle novità discografiche, sì, sì signore, ma delle novità discografiche che in qualche modo si prestano anche ad essere dei regali di Natale. Tra poco scoprirete. Intanto prima fatemi partire però con un'anteprima, cosa che non abbiamo mai fatto. Chi si ricorda questa cover qui?
3: Mrs. Robinson, if Jesus loves you more than you will know.
2: Esatto, Mrs. Robinson, versione Lemonheads, uscita nel 1992, il loro più grande successo commerciale di sempre. Ora, se voi domandate al leader dei Lemonheads, che si chiama Evan Dando, caro Evan, cioè lo fermate. Oh, dico una cosa, questo disco me l'ha imposto Giampiero Giuli. No, che poi a me mi piacciono, devo dire la verità, mi piacciono molto i Lemonheads. Però Giampiero Giuli ha fatto forti pressioni politiche proprio per inserire in Sound of the Week il nuovo lavoro dei Lemonheads.
4: D'accordo!
2: Dicevo, loro ebbero un grande successo nei primi anni 90 con Mrs. Robinson. Interrogato al riguardo, Evan Dando dice: sì, ci ha fatto piacere che insomma sia andata molto bene, ma secondo me quel grande successo è stato anche un po' deleterio, perché ci ha tolto un pochino di riconoscibilità, ci ha troppo identificato con quella cover. Quella popolarità lì paradossalmente ha oscurato il resto del nostro repertorio, che secondo me, dice lui, era noi siamo d'accordo, però insomma chiaro che lo dica lui e fa poco testo, ma insomma comunque sì, avremmo meritato un maggior successo per la nostra di musica, hit mondiale, e poi loro sono un po' spariti. Ma lui ha 58 anni oggi e continua a fare musica e continua a fare dischi. L'ultimo lavoro si chiama Love Chant, di questa band nata appunto da Evan Dando a Boston nel Massachusetts, quindi alternative rock, power pop, indie, insomma un po' di tutto. Siamo in quegli anni lì in cui era facile essere anche un po', finire anche un po' nel calderone delle band, diciamo così, di rock alternativo anni 90. Ci finirono anche loro, che erano un po' grunge e un po' britpop, pur non essendo inglesi, un mix. Comunque questa è Deep End, loro sono i Lemonheads, dal nuovo lavoro

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Oh, questa non è proprio una vera e propria uscita nuova discografica, ma è nei negozi, di fatto è uscito un lavoro nuovo dei Wings. Chi ricorda i Wings di Paul McCartney? Ora, Paul McCartney, sciolti nel 1970 i Beatles, si dedicò a questa nuova band che portò avanti praticamente per tutto l'arco dei 70s fino al 79. Ebbero un grandissimo successo. Esce adesso una raccolta doppia che si chiama proprio semplicemente Wings, che può essere un buon compendio. Non mi dilungo troppo su questa uscita, ma insomma può essere un buon compendio e un buon regalo anche, no, per chi magari ama i Beatles, ama Paul McCartney, magari non ha troppi dischi dei Wings e si becca un doppio album con tutte le canzoni più importanti, nonché le collaborazioni di peso che la band ha avuto nel corso degli anni. Quindi Wings, li ascoltiamo con la loro arcinota Band on the Run, magari anche un pezzettino, però giusto così per far capire di chi si tratta, ma insomma li conoscerete senz'altro tutti. Esce questo nuovo appunto album doppio, intitolato semplicemente Wings, degli Wings.

Altro disco che va benissimo per i regali di Natale, un nuovo lavoro di Nick Cave and the Bad Seeds, molto bello, ma non è un disco nuovo in studio, è un live. E dopo il suo Wild God, uscito nel 2024, 18° album in studio per Nick Cave and the Bad Seeds, esce un live che riprende la stessa grafica di Wild God, ma si intitola Live God, con grandissima fantasia. Però insomma il disco è molto molto bello. Tra l'altro sapete che Nick Cave, per chi ha avuto modo di vederlo live, credo molti di voi l'abbiano fatto, soprattutto con i suoi Bad Seeds, è veramente un animale da palco. Abbiamo detto più volte, un vero e proprio evento, quasi fosse un predicatore laico. Scende nel pubblico, canta a stretto contatto con le prime file, il live è adrenalinico, è veramente coinvolgente in un modo che potreste non pensare, ecco, se non l'avete mai visto dal vivo, ascoltando semplicemente la sua musica. E quindi sentiamoci qualcosina, ecco, anche qui possiamo fare un assaggio, perché insomma il disco lo conosciamo, però vedi tu Giampiero quanto mettere, come estratto da questo Live God, bellissimo disco live per Nick Cave and the Bad Seeds.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Oh, qui cambiamo completamente genere, proprio radicalmente genere. Ci spostiamo dall'Australia agli Stati Uniti d'America, al Tennessee nello specifico, a Nashville, città più rappresentativa in assoluto del Tennessee, città simbolo anche della musica, di un certo modo di intendere anche il suonare, lo stare insieme. E qui però, insomma, questa non è la tipica band che ti aspetteresti da Nashville. Non c'è country, non c'è l'ombra di country, ma forse anche poco rock, nel senso che è una band dance punk, quindi una band dance con attitudine punk, cosiddetto egg punk, si definisce così il genere, guidata dalla cantante che si chiama Blair Trammell. Lei è nata nella fine degli anni 90, quindi insomma ha una trentina d'anni più o meno. Hanno pubblicato due dischi in studio, questo è il loro terzo lavoro, si chiama Worldwide, e quindi un punk elettronico, un punk velocissimo, nervoso, suonato però con la drum machine, quindi con i sintetizzatori, con un'attitudine molto molto ironica che guarda all'arte concettuale ma si prende molto poco sul serio. Lei tra l'altro è anche un'illustratrice, questo aneddoto vi racconto, cura personalmente tutta l'estetica del gruppo, quindi dalle copertine, i flyer dei concerti, tutto l'aspetto anche visual con questo immaginario molto colorato, quasi infantile, e contrasta con la musica invece molto nervosa, molto molto tesa della band, che è assolutamente facilmente riconoscibile. Si chiamano Snooper, vengono da Nashville, Tennessee, dal nuovo album World Wide. Questa è Star 69. Giampiero Giuli mi suggerisce di ricordarvi che, per chi non lo sapesse, che Star 69 o Star 69 come la famosa canzone dei REM è il codice che si deve fare sulle tastiere dei telefoni per richiamare l'ultimo chiamante, quindi è un codice che si può fare negli Stati Uniti, si poteva fare, non so se si può tuttora fare, per richiamare l'ultimo numero che ti ha chiamato, quindi questo particolare che può essere interessante.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Allora, teoricamente la pronuncia del nome di questa artista dovrebbe essere L'Enchantin, perché è un nome francese, anche se lei è argentina, infatti si chiama Paz di nome, Paz L'Enchantin, una grandissima, ottima musicista, anche una bellissima donna che ha 51 anni ma se li porta molto molto bene. Lei è argentina, come detto, e fa in questi giorni, credo arriva a 52 anni, ha pubblicato un disco in studio, ma è nota soprattutto per essere stata una turnista importante di band molto importanti come gli A Perfect Circle, gli Zwan e i Pixies. Quindi musicista e cantautrice, mescola alternative rock, indie, chamber pop, esce con un secondo disco in studio proprio sul suo progetto solista, centrato sul suo progetto solista. Lei si chiama Paz L'Enchantin, dall'album che si intitola Triste, quindi in italiano Triste. Questa è Novela.

0: Questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock. Everybody here.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.